0: giornata.
1: Va bene, su RTL 102.5 noi andiamo a chiudere e tra poco c'è l'informazione, cara Vanessa Gray,
2: sì,
1: che non
2: sì,
1: si altera.
2: Io dirò il segnale orario, sono
1: quale
2: pronta.
1: Città?
2: Te lo dico tra poco, non te lo svelo.
1: No.
2: RTL 102.5 Time. Anche a Torre di Santa Maria in provincia di Sondrio sono le 2.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro attacca Putin e lui il paziente zero va fermato. Gli Stati Uniti però invitano lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia. Ennesima provocazione russa all'Europa. Intanto un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo polacco, lo ha reso noto l'esercito di Varsavia in un comunicato. Decollati immediatamente i caccia polacchi. Il ministro degli esteri Tajani, nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, ha affermato che queste minacce mettono a rischio la sicurezza europea. L'Europa rimarrà unita, ha aggiunto Tajani. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare il burka. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà i nuovi arrivi, ovvero gli studenti appena approdati in Italia. Saranno previste deroghe e fondi per il potenziamento dell'italiano. Il ministro poi assicura: nessuno scontro con il Quirinale, non vogliamo i ghetti. L'Italia della pallavolo viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di volley. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tiebreak. Ad attendere i finlandesi in semifinale c'è la Francia. È tutto.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Ospitaletto e Castegnato in direzione Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino, sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Bassolo di Giano verso Milano in direzione Bologna, tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia. Le riaperture sono previste per le 5. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Siamo noi gli animali notturni, proprio noi, siamo Vanessa e Armando. Se volete partecipare e se volete cavalcare con noi, se siete degli animali notturni, ok, chiamateci 02 25 15.
2: Vedi che se poi io modulo la voce lo fai anche tu, ti viene spontaneo.
1: Ma no,
2: ciao Armando, ciao, benvenuti nottamboli amici. 378 378 1025, vi aspettiamo anche con un messaggio vocale.
1: Esattamente, attenzione.
2: Sì, prego.
1: Adesso c'è un'altra canzone.
2: C'è Vita, Morte, Miracoli, J-Ax.

0: Burning Down, Linkin Park su RTL 102.5 alle 2:10 minuti. Io intendo saper se abbiamo un ascoltatore che scucia la radio.
1: Sì, e si chiama Armando. Ciao.
0: Tre caffè. Ole.
1: Armando.
2: Buongiorno.
1: Due Armando, è difficile.
2: Buongiorno.
1: Già Armando, perdonami, è già difficile con uno, capisci? Mettiti nella mia posizione con
2: secondo,
1: due.
2: Buono. Comunque RTL è pure mia.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo. Dove
2: io,
0: vai?
2: Ogni mattina io vado a Firenze, io sto a Firenze, io vendo frutta, vado a comprare la frutta per venderla.
0: Cioè, ma aspetta, sei un ambulante, un venditore ambulante?
2: No. Un grossista, noi importiamo per tutto.
0: E dove la vai a prendere? Dove la vai a prendere?
2: A Firenze, al mercato.
0: Firenze.
1: E ma da scusa, dove sei?
2: Al mercato.
0: Ma qui nel Lazio, perché non puoi venire anche qua che c'è, no?
1: No, ti sentiamo male, Armando.
2: Sto in macchina e sto con la radio accesa, io.
0: La radio devi... Spegni la radio, tesoro.
1: Sì, allora, solo dal telefono.
0: Scusa, tu vai a prendere la frutta lì in Toscana, ma nel Lazio non vieni mai?
2: Sì. Non è zona nostra.
1: Ma scusami, Armando, da dove parti?
2: Io parto da Empoli e vado a Firenze.
1: Ok, va bene. Ma tutte le notti?
2: Tutte le notti, dalle 2 fino alle 3:30. Poi dopo mi sposto, scendo, salgo e.
0: Ma sta frutta prima o poi deve finire, cioè tutte le notti vai a caricare frutta, deve finire sta frutta prima o poi.
2: Come va? Se finisci guai, non si lavora più se finisci.
0: Allora no, nel senso che sveliamo il trucco, Armando, cioè se ipotesi, nell'orto del nostro amico toscano ci sono 6 piante di pesche, no? Dico per dire.
2: Sì.
0: Una volta che queste 6 piante le mandiamo, cos'è vedo? Stavo vedendo una cosa diversa. Se voglio dire, queste 6 piante sono finite le pesche, no? Arrivano da un'altra parte. Non tutte vengono dalla Toscana, per dire. Magari ti vengono da.
2: No, Toscana. No. Allora, la pesca è poco, pochissima, anzi, meno poco, meno di poco dalla Toscana. Viene dalla Sicilia, viene dalla Calabria, da Napoli, da merci.
0: Ok. Va bene.
1: Da tanto tempo che fai questo lavoro?
2: 10 anni.
1: Ah, ok.
2: Prima facevo il ristoratore.
1: E poi hai cambiato?
2: Sì, per 40 anni ho fatto il ristoratore.
1: Eri poi stanco di stare sempre nello stesso ristorante?
2: Lavoravo in famiglia.
0: Ah. Ok, quindi poi. Alla fine hanno detto papà, qui tu hai sempre cucinato male, mo è meglio che cambiamo mestiere, no?
2: La mamma.
0: Ok. Va bene, senti, allora, tornaci a trovare quando vuoi, magari la prossima volta ci dici anche i prezzi che sono aumentati di frutta e verdura, dai.
2: Non ne parliamo, un casino.
1: Ciao, buon viaggio,
0: ciao,
1: buon
0: Armando.
1: Lavoro.
0: Buon lavoro pure a voi.
1: Ciao. Ciao Armando 2.
0: Sulle mani!
1: Merck & Camel.

0: Lenny Kravitz con Again su RTL 102.5. Mi avete detto di non leggere, di non sentire il messaggio vocale e no, io non l'ho sentito perché è una sorpresa.
1: Surprise! Abbiamo una persona, prego.
2: Buonasera a tutti o buonanotte a tutti. Io ho la sensazione che sia notte fonda dove sono io e quindi vi spiegherò con calma. Vi auguro una buona vita. Mi chiamo Andrea, penso che tutti mi conosciate, non solo in Italia, però vi parlo in italiano e sono convinto che questo linguaggio lo capiscano tutte le persone quando parlo io, se no le persone parlano tutte un linguaggio diverso a seconda delle nazioni in cui sono. Quando siete in difficoltà e

0: capito niente.
1: Adesso te lo spiego.
0: Mannaggia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Perché?
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Logico, Cesare Cremonini su RTL 102.5. Nino Tamboli fino alle 3 del mattino con tutti voi ragazzi al 378 378 102.5. Ciao Vanessa,
1: ciao
0: Armando, buona nottata. Questo è il nostro Vincenzo da Roma, conosco il numero.
1: Sì sì, e salutiamo anche Max da Verona che mi sa che sta aspettando una sua Lea, dice che se non ritorna, non compare, basta, ha finito la pazienza.
0: Cosa vuol dire arriva Lea, cioè vuoi la tua Lea che
1: vuole,
0: torni, tu hai fatto qualcosa per farla tornare o per farla scappare,
1: chi lo sa. Ma andiamo al telefono, abbiamo sì. Enrico,
2: ci sono io.
1: E chi sei?
2: Enrico l'autista.
0: Enrico che suona, Giovanni fa il coro. Chi Enrico cantava questa canzone?
1: Chi suona?
2: Ascolta, io ho un problema,
1: Che problema?
0: Qual è il problema?
2: Allora, devo risolvere un detto fiorentino che mi diceva sempre la mia ex ragazza, che non ho mai capito.
1: Ma si può dire?
2: Allora, c'è la parola fondoschiena, c'è culo, ma a quest'ora si può
1: vabbè,
2: dire.
1: Dai, vai.
0: Ma che devi dire,
2: allora,
0: Enrico?
2: Allora, lei quando si bisticciava mi diceva sempre che c'entri il culo con le quaranture. E io non l'ho mai capito questo.
0: E che lo dici a noi? Che sono di Firenze,
1: io
0: sono calabrese, scusami. Ma Enrico, tu non stai bene, che lavoro fai?
2: Faccio l'autista.
1: Ma quanti chilometri fai?
0: Lo vedi cosa vuol dire stare da soli in camion, non parlare con nessuno, lo vedi?
1: Quanti chilometri fai, Enrico?
2: Faccio 700 chilometri al giorno.
0: Sono tanti,
1: sono troppi,
0: Enrico. Io farei una leggerissima vacanza, la farei, Enrico.
2: No, veramente, ma voi... No, allora, andate su Google.
0: Oh, Pischero, e che ne so io che diceva la... Poi la tua ex ragazza
1: perché
0: è viva, è viva.
1: Perché ex è diventata ex e non è più fidanzata, ragazza,
2: no,
1: innamorata?
2: Ex. Però è un detto, veramente, è un detto fiorentino. Io
1: Ridillo devo... così vediamo qualche nostro amico.
0: Pure ridillo.
2: Allora, voi guardate. Allora, mi diceva, che c'è con le 40 ore?
0: Non ho capito niente,
1: non abbiamo
0: ripeti,
1: sentito.
0: Enrico.
2: Che c'entra il culo con le 40 ore?
0: Ok, scusami, che c'entra o te c'entri?
1: No, che c'entra?
2: No, che c'entra?
0: Che c'entra il fondoschiena con le 40 ore? Bene, amici 40. Toscani, fiorentini o le ex ragazza, se all'ascolto, insomma, fidanzata, fatecelo sapere, così poi noi lo diciamo a Enrico.
1: Oppure a Gianni Morandi che cantava canzoni stonate.
0: Non lo sapevi, sei andato a vedere su Wikipedia.
1: No, bello,
0: Ah, non è vero.
1: Assolutamente.
0: Va bene, novità, Olivia Rodrigo.

0: Face, My Face, Desecration Smile, la canzone dei Red Hot Chili Peppers, bellissima, alle 2:41 minuti. Ragazzi che siete in giro e lungo e largo per l'Italia, grazie per averci scelto come sottofondo musicale in questa bella nottata. Lo fate H24 e ci fa molto piacere.
1: Grazie. Siete su RTL 102.5, noi siamo nottambuli e voi siete nottambuli. Ad esempio, ascoltiamo una voce.
2: Ciao ragazzi, vi saluto, grazie della compagnia, anche se non ho la password, perché in certi programmi se sai la password puoi parlare e altri non puoi parlare. Ciao Fabrizio.
0: Qui da noi non c'è nessuna password, sì, qui siamo aperti a tutti.
1: Sì,
0: oppure, libera.
1: Oppure nottambuli RTL 102.5, cioè potrebbe
0: essere. Ma che ti inventi le password?
1: Sì, inventiamocela sul momento.
0: Ma non dobbiamo dirla, era la mia di
1: dobbiamo
0: password.
1: Dobbiamo essere creativi. Ma l'ho condivisa, scusa, non volevo.
0: Cose da pazzi, adesso tocca cambiare la password.
1: Vabbè, aggiungi, aggiungi qualcosa.
0: Va bene,
1: tre
0: ciao.
1: Ore.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: il mio corpo che cambia, grandissimo Piero Pelù, Ilitfiba su RTL 102.5. Sono le 2.51 minuti, ma cosa state facendo? Poi insomma la domanda che abbiamo fatto non ci hanno risposto, perché evidentemente insomma tutte le ore della giornata sono belle per fare qualsiasi cosa.
1: Eh sì, mattina, pomeriggio, sera, notte. Abbiamo chiesto quando si ci può stare così sul divano appassionatamente, no, relax, no, mano no, nella mano, gamba vale nella gamba. No, no, cosa abbiamo chiesto?
0: Niente, non abbiamo chiesto niente, si chiacchiera.
1: Quando possiamo stare tutti appiccicati, affriccicati?
0: No, no, qual è l'ora più bella della giornata, insomma?
1: Ah, ok, ok. Mi risultava qualcosa di diverso, ma va bene. Qual è l'ora più bella della giornata? Lo diremo domani, perché saremo sempre qui a mezzanotte.
0: Esatto.
1: Con i nottamboli.
0: Molto bene. Intanto c'è Luciano Ligabue con qualcosa di te, dai.
1: Va bene, ok.
0: Lo fai
1: ehi,
0: meglio
1: ciao.
0: Tu.
1: Sono la cugina, ogni tanto ritorno. Ehi, qualcosa per te, Ligabue.
0: Sì. Ciao.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Ah, ho capito adesso, l'ho capito, perché il nostro ascoltatore prima al telefono parlava di password, ma è una cosa che si fa al Crazy Club.
3: Abbiamo rubato la password.
2: No, okay, ma
3: tu gliel'hai rubata.
2: No, però io che ne vado a dormire alle 4, non ascolto il Crazy Club. Quindi non sapevo della.

0: password di Alberto. Quindi avete detto, avete svelato la password di Alberto Bisi.
1: Va bene, io direi di chiudere con questo Millennium Hit di Purple.

0: Ma come glielo spieghi, ragazzi? Strange Kind of Woman, i Deep Purple su RTL 102.5. Bomba!
1: Bellissimo, e chiudiamo così.
0: Sì,
1: tra
0: proprio così.
1: Poco chiudiamo con i Deep Purple.
0: I need you, I want you.
1: Sì,
0: need
1: ma you. Armando Piccolillo, lo sa che ci dobbiamo dare appuntamento a domani?
0: Abbiamo già finito, ma come vuole il tempo?
1: Lo so. Ma chiudiamo con questo vocale.
2: Come dice Crepè, psichiatra e sociologo, l'ora più bella della giornata sono le 3 di notte, quando tutto tace e dopo un po' si sente il profumo della moca.
1: E allora, con il profumo della moca, sì, vi passiamo la linea.
0: Cosa c'è?
1: Ad Alberto Bisi.
0: Sì,
1: noi andiamo a bere un caffè.
0: Quando fai la moca, però, non mettere tanto caffè, se
1: no,
0: poi
1: no,
0: viene
1: se no
0: bruciato.
1: non esce, ci mettiamo un po'. Buonanotte, Armando Piccolillo.
0: Usciamo noi, buonanotte, Vanessa Grey. A ciao, domani. Leo Di Mauro, di Fratelli Bella, c'è Alberto Bisi.
1: Ciao, ciao. Anche a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro attacca Putin: e lui, il paziente zero, va fermato. Gli Stati Uniti

0: però invitano lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto, esulta Meloni. Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle attaccano. Una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie. Parliamo anche di cinema, sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Il comitato di selezione ha scelto il film per la categoria miglior film internazionale in vista della 99esima edizione degli Academy Awards. Infine il calcio a Coverciano, terza giornata di allenamenti per la nazionale di Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri nelle prossime due settimane giocheranno altre tre partite. È tutto, il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 23 Udine Tarvisio, il tratto tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio, sulla 1 Milano-Napoli. Quello tra Fabbro e Chiusi verso Firenze e sulla 16 Napoli-Canosa, sempre fino alle 6, il tratto compreso tra Candela e Grotta Minarda per quanti viaggiano in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Crazy Club, eccoci qua con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VNP. Very normal people, ma siamo anche in radio visone, anzi siamo anche in radio visone.
4: Bravo!
3: Mi sono preso a schiaffi, è già un po' di tempo che non mi prendo a schiaffi.
4: Ogni tanto ci sta.
3: Ho fatto contento Armandone. Un salutone Armando, Piccolillo e Betty... Alexandra, la ragazza che lavora qui.
5: È comunque nuova, non è male Betty Alexandra.
3: Ti piace?
5: Betty Gray. Piace, mi piace come nome.
4: Betty. Suona anche bene. Betty,
5: Betty
4: Gray.
5: Così. Alexandra! Allora,
3: lei è Vanessa, no? Ma lei è quella ragazza nuova.
4: Guarda, io ti dico.
3: Mamma mia, Leo, è Vanessa o non è Vanessa?
4: Tu puoi dire tutto quello che vuoi.
3: Vabbè, ma è una
4: cosa. Sai come si dice?
3: Come si dice?
4: Hai carta bianca.
3: A me non risulta di avere neanche la carta, te lo dico io. Vanessa Gray, la salutiamo. Dai, siamo in diretta nazionale su RTL 102.5. Ringraziamo i colleghi che vi hanno tenuto compagnia fino a ora, naturalmente. A ora, com'è che dicono? Così noi continuiamo fino a mezzogiorno questa mattina, ok?
5: Bello!
3: La regia è contenta?
5: Sì, alla grande,
3: va
5: dai.
3: Bene. Abbiamo ritrovato David Bella quest'anno. Cosa fanno questi ragazzi, Leo? Una volta Manu, una volta David, una volta Manu, una volta David. Io non ci capisco più niente, mi viene la cappa quanto un pallone.
5: E ti dico di più, da domani ci sarà il terzo fratello Bella.
3: Ah, benissimo. Sì. Siete in tre adesso.
5: Non si sa chi sia, però potrebbe spuntare.
4: Cos'è, un fratello nascosto?
3: Salta fuori adesso. Mi sa che stiamo avanti così, io e te, Leo ce n'è lì proprio. Va bene. Allora, siete bellissimi e freschissimi, pronti per aprire il nostro localino, ma che bel programmino. 02 25 15 15.
4: Dai, che vi vogliamo tutti, in fila.
3: Sì,
4: in fila.
3: Ma ho salutato David Bella, non devo salutare Leo Di Mauro. Io stanotte ho la memoria confusa.
4: No,
3: Leo Di Mauro alla regia del Crazy Club. Ma non si fa, Leo.
4: Alberto, tra di noi, guarda. Fossero questi i problemi.
3: Vabbè, la vita continua.
4: Vi vogliamo tutti.
3: Andiamo.
4: Tranquilli con le password.
6: Eccomi, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Sono Marilena.
7: Buongiorno a Crazy Club.
8: Ciao Alberto.
3: Ciao.
8: Con te il tempo vola.
7: Buonasera a tutti, qui Fabri Panetta.
9: Buongiorno ragazzi.

0: Ciao. Buonasera, buongiorno. Banda di squilibrati.
1: Grazie.
2: Buongiornissimo, grazie. Alberto, buongiorno. Leo, tutti i pezzoidi del Crazy Club.
3: Buongiorno da Agostino di Savona.
4: Ciao, Ago. Buongiorno, Crazy Club. Cricchio buongiorno. Da Cesano.
5: Vai, Cricchio,
1: bellissimo. No? Poi abbiamo sentito una certa Marilena. È bello
5: Marilena.
1: Il nome
5: Marilena. Certo.
1: Va bene, va bene. Come cosa fai detto? Ma e così, insieme. 02 25 15 15
5: più chiaro di così.
1: E poi per la community che conoscete tutti anche così, allora 378 378 1025 per i vocali e messaggi, gli sms.
5: Io vedo la faccia di David Bell che annuisce, come dire, caspita, ah sì, è vero, certo.
6: No, dovete sapere,
1: è l'unica a fare così, no, fa bene
6: che è un tic questo.
1: Ah, è un tic. Si nasconde dietro al tic. Potrebbe essere, Leo, una crazy curiosità questa, da parlarne, di cui parlarne in nottata.
5: Se vi piacciono i tic? Oh.
1: No, vi siete mai nascosti dietro un tic? Cioè, che può essere una... È bella questa, è geniale, cioè... Uno che se lo improvvisa per mascherare qualcosa. Che dici, David?
6: Vedi.
1: Nascondersi
6: vedi,
1: dietro...
6: Vedi, sto annuendo.
1: Ecco, vedi?
6: Con il tic.
1: Secondo me mi sta picchiando...
6: No!

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo.

0: La bravissima Adele, che voce che ha! Pazzesca! Skyfall, un brano veramente straordinario qua su RTL 102.5, grande radio, naturalmente grande musica e grandi aficionados! Sì, vai così! Allora, la regia è completa con Leo Di Mauro e David Bella questa notte. È un po' che non, come dire, attiviamo un attimo la parte, come si può dire, ludica un po' del nostro locale. Per esempio, no? Il maggiordomo, il barista,
1: è vero.
0: La barista, come si dice, una barista ancora, un bel termine che è bello usare, perché ormai tutti i termini inglesi o francesi. È vero, per esempio, una sala giochi, una nuova sala giochi.
2: Bello, con i videogiochi.
0: È vero o no?
2: Belli, cabinati.
0: Ecco, dovremmo allargarci un attimino.
1: Sì, diciamo che... Sì. Io a un certo punto ci sono rimasto male.
0: Senti titubante.
1: Per i maggiordomi ci sono rimasto malissimo.
0: Perché?
1: Perché non lo so, non sono stati pagati, almeno così ci hanno detto qui in cabina di regia. Non sono stati pagati, quindi man mano uno è andato a destra e l'altro è scappato a sinistra.
0: Sì, va bene.
1: Quindi
0: adesso noi stai esagerando. Sono stati liquidati, pagati, sistemati.
1: No, mi sa che sono stati proprio liquidati.
0: Senza... è stato un periodo di ferie e poi hanno trovato altro, anzi.
1: Dici?
0: Possiamo... sì.
1: Sei sicuro?
0: Sono voci di corridoio quelle, veramente totalmente sbagliate.
1: Non lo so io,
0: è troppo comodo sparare sulla Croce Rossa così. È come sparare sulla Croce Rossa, la responsabilità è sempre
1: allora,
0: la mia.
1: Facciamo...
0: Io sistemo i conti.
2: No, esatto, proviamo, a sparare, che ne so, sulla Croce Azzurra.
0: No, non so se adesso.
1: Proviamo a spararlo. Proviamo a sparare, che tanto ne spariamo di tante.
2: Esatto.

0: parlato in più, una in meno.
1: Ma anch'io cosa vado a tirare?
2: No,
1: fuori?
2: Ma voglio dire.
3: Dimmi.
2: Adesso bisogna capire. Facciamo un test.
3: Richiamiamoli.
2: Richiamiamoli. E in diretta, ragazzi, dovete essere sinceri. In diretta ci dovete raccontare cosa è successo veramente.
1: Ma hanno cambiato aria, ma vedrai. Vedrai che ritorneranno felicemente anche, perché io so.
2: Okay.
1: Che sono già pronti per rientrare al Crazy Club, caro mio.
2: Allora,
1: abbiamo lasciato fare loro una grande esperienza in più, un'esperienza in più.
2: Allora, come dice Alberto, se avete cambiato aria, adesso lì che aria tira?
0: Si respira meglio?
1: Esatto.
2: Non fate furbette però.
1: Che aria tira. Venite, dai, che riprendiamo con. Riprendete con noi e riprendiamo con voi. Va bene, allora 02 25 15 15.
2: Siamo
1: pronti per le presentazioni. Più tardi ci sarà la password. Ma chi è che ha detto che c'è una password per entrare al Crazy Club? Non c'è nessuna password.
2: No.
1: Più tardi ve la do.
2: Esatto, la password serve per alcuni
1: passaggi.
2: Alcuni passaggi in alcuni spazi, diciamo.
1: Esatto.
2: Per esempio per il jukebox. Per il
1: ma
2: jukebox.
1: Noi non abbiamo nessuna password. Dopo ve la lascio.
0: E comunque, Alberto, io vorrei dire: alla fine decidiamo noi, anzi, decidi tu.
1: Sì.
0: Che problema c'è? Se vuoi la password, c'è la password. Se non vuoi la password, non c'è la password.
1: Non c'è la password.
0: Che problema c'è? Scusa.
1: Effettivamente. Cosa ha bevuto? Niente, che lui di solito non beve.
2: No, il problema è che non ha ancora, non ha ancora cominciato a bere.
0: Esatto. Figurati quando
1: è ora di bere allora. Complimenti, complimenti. Apriamo.
2: Su.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Se anche voi come me avete sbattuto la testa e non vi ricordate dove, come e quando, non vi preoccupate. Seguite il Crazy Club, perché qui il paese dei balocchi. Alberto, solo tu puoi capirmi. Ciao ragazzi.
2: Ciao Federica.
1: Ciao Federica. Ti stai ripigliando? Speriamo bene, insomma, e poi ci farai sapere. Comunque, quando sei libera ti sentiamo anche durante la notte, come tutti i nostri aficionados, e vecchi e nuovi.
5: Crazy Club, in studio Leo e Alberto, RTL 102.5, non si molla mai.
1: È il momento di agitare Coca-Cola alla grande qua.
6: Buongiorno.
1: E buongiorno con lui, Tommaso Paradiso, ok?

0: Hips don't lie, Shakira, è vero, i fianchi non mentono, va bene, il club dei poveri pazzi qua su RTL 102.5, la radio VNP. Apriamo anche questa crazy curiosità, vi siete mai nascosti dietro un ticchio? È capitato? Com'è il ticchio? Poi magari sentiamo anche qualche...
1: Ha detto picchio? Il picchio?
0: Un ticchio.
1: Ah, il ticchio.
0: Tu hai capito, un ticchio. Un picchio, no?
1: Sì.
0: Se vai avanti così ti picchio, guarda. Va bene?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accanto

0: Giornata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Bellissimo brano di Enrique Iglesias, Bailando.
1: Bailando, bailando. E poi dice:
0: Bailando una, tutti.
1: Dice una noce loca. Ma sì. Hai voglia.
0: Una noce non ce loca. L'abbiamo noi la noce loca. Chi ce l'ha?
1: E poi tutte le notti.
0: Sì,
1: più o meno.
0: Sì, sì. Quasi tutte le notti, insomma. È stato molto bello sentirvi. Grazie per la vostra solidarietà. E ci sentiamo alla prossima puntata. Va bene?
1: Dove vai? Oh, c'è Lorenzo.
0: Chi c'è?
1: Lorenzo.
0: Ah, buongiorno, Lorenzo.
2: Ciao. Buongiorno, ciao Alberto, ciao Leo, ciao Criticab.
0: Ciao, ciao caro, dove sei?
2: Siamo a Buti, Panai, provincia di Pisa.
0: Ah, è vero, è un po' che non ci sentiamo, però voi ci ascoltate sempre, no?
2: Sempre, sì, tutte le notti, tranne nelle partite mondiali si guardava la televisione, si guardava mondiali, ti abbiamo tradito.
0: Vabbè, ci sta ogni tanto, l'affetto non manca comunque. Senti, dimmi Leo.
1: Ma è pronto il pane?
0: Ah, mi chiedono dalla regia se è pronto il pane. Ma perché non puoi chiederglielo tu, scusa? Non sei mica dall'altra parte con l'ufficio.
2: Pane non è ancora pronto, pane sta uscendo dalle schiacciate.
0: Glielo dico a Leo. Leo, il pane non è ancora pronto.
1: Ma come mai? Io aspettavo.
0: Lui chiede come mai.
1: Aspettavo i panini.
2: Perché a volte io mi addormento su panini di farina. No, a volte, spesso.

0: si fa però, non è possibile.
1: Ti addormenti addirittura sul pane.
2: Ora poi vi mando qualche fotografia, perché i miei operai mi fanno le foto e ora sì, ha detto che fanno un calendario a fine anno.
1: Bene. Le accetteremo volentieri. Ma... però oltre... no, voglio dire, oltre alle foto, mandaci anche della sostanza. Dai, scherziamo naturalmente. Leo?
0: Sì.
1: Focacce magari, che dici?
0: Focacce,
1: Focacce.
0: Focacce e panini caldi, Aldi.
1: Senti, togliemi
2: focacce
1: una curiosità.
2: Con le zucchine.
1: Ecco.
0: No! Cosa ha detto?
2: Lo sapevo.
0: No, Lorenzo, ti sei rovinato a vita adesso. No, no. Lorenzo, non va bene.
1: Fuori!
0: Mamma mia, vedi Lorenzo che t'ho detto?
1: Spiace.
0: Mamma mia.
1: Mi spiace. Espulsione 3 giorni.
0: Espulsione 3 giorni. Oh, addirittura.
1: No, tre giorni.
0: Lorenzo, alla prossima settimana. Ciao!
3: Basta di scappati di casa. Sono tornato. Ciao da Giacomino, Juventino, nel Turbino. Ciao ragazzi.
4: Oggi Alberto, sì. Leo, siete più in forma che mai.
5: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, ciao David. C'è una luna che è fantastica. È tutta per RTL.
3: Andiamo ragazzi, che è buio. Lui la faccio, vai, Luigi vai, da vai. Prato.
1: Ciao Luigi.
0: Oh, l'ha fatta.
1: Ha fatto quando scappa, fate la sonata, un segnale Crazy Club. Va bene, fatto X meno 0.
0: Cos'è che è?
1: Fatto sì. X meno 0.
0: Ah, è la password?
1: Sì, okay, la password per partecipare al Crazy Jukebox.

0: Torno da te.
1: Ragazzino, lui è Fred De Palma. Bravo, eh.
2: Ragazzino!
1: Ragazzino, dove stai? Qua ricoveriamo tutti, belli e brutti, è vero? Salutiamo anche tutte le categorie che lavorano di notte con noi. Buon compleanno a chi fa gli auguri e tanti auguri a chi fa il compleanno, va bene? Comunque,
3: chiarissimo.
1: Prima abbiamo sentito un netturbino, salutiamo la categoria dei netturbini. Degli operatori ecologici, se ricordo bene, la grande categoria di tutta Italia. Un momento di economia aziendale.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

0: Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
1: Tranquillo, Giuliano. Vai tranquillo.
0: Ma veramente, che combini? Mi sono mangiato una vaschetta di gelato da 500 grammi, mezzo chilo di gelato. Soltanto in una volta, tutto in una volta. Ma non mi ha fatto niente. Troppo buono.
1: Vedrai domani.
0: Tra l'altro alla nocciola.
1: Piace anche a me, eh? Sì. È buonissimo.
0: La nocciola?
1: Sì.
0: A me.
1: Io ti capisco, Giuliano, però 500 grammi sono troppi.
0: Quindi dici che domani.
1: Non so, tutto è possibile.
2: Mezzo chilo.
0: Avrà qualche appuntamento in più, insomma.
1: Può essere. Magari qualche riunione di gabinetto, come si dice.
0: Giuliano, hai sentito, eh? Caro mio.
1: Occhio,
0: va così.
1: Occhio. ci mancava pure.
0: Basta con sto citofono. Mamma mia. Chi è?
3: Voi dovete scontare le mie pene d'amore.
0: Prego? Spuntare le penne d'amore?
1: Tutti pazzi qua.
0: Mamma mia.
1: Ma perché tutti
0: ma
1: qua?
0: Ma che ne saccio io? Tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Occorre la password.

0: ma com'è questa? Ti piace?
1: Beh, ma questa è stupenda.
2: Vedi, non ho detto niente. Beh, adesso sentiamo. Concorde, stupenda. Madame et messieurs, les jeux sont faits.
3: Crazy
2: Club Jukebox, disco dedica, sono volate tre ore, come vola la nottata qua al Club dei Poveri Pazzi. Volevo parlare un po' anche di questo, come si dice, crazy, di questa crazy curiosità. Vi siete mai nascosti dietro a un ticchio? Non il picchio, un ticchio. Poi ne parliamo, pronto?
0: Luciano?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto? Luciano. Buongiorno Luciano.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Con chi parlo?
4: Con Luciano.
2: Ah, Luciano, scusami, non avevo capito Luciano prima. Tu sei Luciano invece, eh?
4: Sì.
2: Sì. Di dove?
4: Salerno.
2: Di Salerno. Salutiamo anche gli aficionados di Salerno. Hai la password per quanto riguarda il Crazy Jukebox?
4: Sì.
0: Vai.
4: 4x-0.
2: Bravissimo, oh, complimenti,
0: bravo, bravo,
2: complimenti,
0: bravo, bravo,
2: complimenti.
0: Bravo. Che ascoltatore attento.
2: È semplicissimo.
0: Bravo,
2: e così possiamo ascoltare. Inseriremo intanto il nostro gettone nel Crazy Jukebox Boston con More Than a Feeling. È molto bella. Chi vuoi fare la tua dedica?
4: La dedico a un'amica, Barbara.
2: A una tua amica, Barbara, eh? Devi sentirla magari oggi, la senti?
4: Penso di sì.
2: Va bene, ce la saluti?
4: Va bene.
2: È un po' che non la sentiamo in diretta, o forse lei non ci segue?
4: No, non...
2: Non frequenta, insomma.
4: No, no.
2: Vabbè, è ora di dirle di ascoltarci, no?
4: Sì.
0: Beh, devi spargere un po' la voce.
2: Sì, poi
0: diciamo,
2: magari... l'ascoltate insieme anche la radio RTL 102.5, in questo caso il Crazy Club.
4: Va bene.
2: Va bene, vuoi mandargli un bacetto?
4: Sì.
0: Vai. Ma che è sta cosa?
2: È un bacetto, Leo.
0: Ma è più forte.
2: No, è più forte, è una cosa misurata.
0: Ti diamo un'altra possibilità, dai, Lucia.
2: Basta.
0: Vai, Lucia. Niente.
2: Le fai una bellissima dedica. More Than a Feeling. Boston.

0: Boston! Anni 70, More Than a Feeling!
1: Vabbè, ho sentito Oi. Prima Leo che diceva sì. che hai carta bianca. Mica me la puoi passare gentilmente, sto sul water.
0: Ma tu sei stonato come una vecchia campana, te lo dico io! Anche a Nulvi, provincia di Sassari, le 10:30.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti quindi lascia l'aula. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro attacca Putin. E lui, il paziente zero, va fermato. Gli Stati Uniti però invitano lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia. Torniamo in Italia. Fratelli d'Italia blocca la Lega sullo scostamento di bilancio nella manovra per il 2027. Io sono più prudente di Salvini. È giusto puntare sugli investimenti, ma sempre in un quadro di compatibilità delle finanze pubbliche, dice il responsabile economico del partito della Premier Osnato. Il ministro Giorgetti al Question Time conferma intanto che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così la scorsa notte Andrea Moretti, 22 anni, operaio, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga però per omicidio colposo. Il parco archeologico del Colosseo sarà chiuso anche oggi, lo ha confermato il Ministero della Cultura. Infine lo sport, l'Italia della pallavolo viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di volley. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tiebreak. Ad attendere i finlandesi in semifinale c'è la Francia. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna il tratto tra Melegnano ed il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano ed anche quello tra Fidenza ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia. In direzione di Milano invece è chiuso il tratto tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua in diretta nazionale nel cuore della noce. Alla grande con tutti i nostri aficionados, vecchi e nuovi, insomma. Grande energia, come sempre.
5: Ma poi dico... Il popolo della notte, stanotte, in sì. particolar modo. Perché così?
0: È così.
5: Perché il popolo è così?
0: Cos'è che c'hai?
5: Ma non se ne salva neanche uno. Io ho cercato
0: ma
5: di.
0: Ma quando mai?
5: No, ho cercato di fare una cernita, come si dice. No, niente da fare, non se ne salva neanche uno.
0: Hai preso una cernia? Mamma. Io non ho capito bene. Adesso ma il pesce mi che c'è?
6: Mi sorve una domanda.
0: Mamma mia.
6: Ma non è che mangiano erba gatta questi?
5: Può essere, o magari se la fumano, se la fumano.
6: Eppure se.
0: Io vi lascio. Ma basta, me ne vado. Stop.

0: E il ritmo continua qua su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, ben ricoverati!
1: Cosa
0: al
1: ti ricorda?
0: Club dei poveri pazzi, chi è?
1: Cosa ti ricorda
0: no,
1: sto
0: niente,
1: pezzo?
0: Niente.
1: Dracula.
0: No.
1: Cosa
0: no,
1: ti ricorda?
0: Niente, no, no, è inutile
1: non
0: che
1: ti ricorda
0: ci provi.
1: Il conte Dracula, ti dice sì. qualcosa?
0: Sì, va bene. Ma vecchie storie, vecchia storia ormai.
1: Sì, sì.
0: Che il sangue.
1: Esatto. Esatto.
0: Va bene. 02 25 15 15. Insomma, vi è mai capitato di nascondervi dietro un ticchio? E che ticchio vi è capitato di fare? Cioè, voluto, volutamente proprio. Ingannevole.
1: Ma il tic, tu dici...
0: Perché un ticchio.
1: Un ticchio. Sì, ma allora, ci sono quelli che ti fanno l'occhiolino.
0: Sì. Mm. Ce ne sono tanti tipi,
1: vero
0: di
1: no?
0: Tic.
1: Sia col destro che col sinistro. Così, no? Un
0: po'. Esatto.
1: Adesso, chi ci segue in radiovisione magari...
0: Sì. Beh, parliamone un attimo, cominciamo a elencare qualche tic.
1: Però il tic è così, è spontaneo, non puoi controllarlo, giusto?
0: No, però cioè, se lo fai apposta, se te la reciti, lo controlli, no? Fai finta di, hai capito?
1: Okay.
0: Ma poi è un ticket, non è un ticchio, è un tic.
1: Pure Leo, io mi sono sconfonduto come
0: si sta
1: dice.
0: Girando la testa Leo.
2: Comunque, a proposito di tic, Leo, tu ti ricordi il tuo tennista preferito?
1: Sì, certo, i tennisti poi hanno questi tic.
2: Sì, no, ma poi ce n'è uno in particolare che ora non gioca più. Ti ricordi Nadal?
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè, 10 tic.
1: Sì, sì.
2: Numero uno.
0: Tanti.
1: Ma i tennisti perché hanno questi tic?
2: Ma vai a capire, perché loro fanno sempre la stessa cosa, comunque, giustamente.
1: Ah, fanno quei movimenti sempre di continuo, no?
2: Un po' apotropaici, quelle robe un po'.
0: Va bene, comunque...
2: Ti è piaciuto Apotropaico?
0: Apotropaico, certo.
2: Te Apotropaico.
0: Sì, io conosco il termine.
2: No, è bello proprio. Cioè.
0: È bello, è un
2: l'ho
0: bel termine Apotropaico.
2: Ad muzzo.
0: Come?
2: Ad muzzo.
0: Che ha a che fare...
1: È il latino.
2: Sì, antico.
1: A cavolo, così.
0: Apotropaico è una cosa che ha a che fare con i talismani, per esempio.
2: Esatto,
0: no?
2: Bravo, come un talismano. Metti che c'hai i talismani in basso, tu ti...
0: È stranissimo David Bell stanotte.
1: Lui è strano.
0: I casi sono due.
1: Tu gli dai corda e io qua come un cretino che faccio così.
0: No, come uno stoccafesso, questa volta sei tu.
2: Fai esercizio al collo.
0: Ecco. Esatto.
1: Io mi giro una volta a destra e una volta a sinistra.
0: A manca.
1: Ecco, Andrea.
0: Questo è un tic. Oppure un ticchio. Potrebbe essere un ticket. Stavo dicendo prima questo. Per la David Bell i casi sono due.
1: Sì. Cioè?
0: Non me lo ricordo.
1: Meno male.
3: Benvenuti al Crazy Club. Ehi. La nostra trottola impazzita. Ehi. Il signor Alberto Bisi.
0: Un intramuscolare questa presentazione.
1: Trottola impazzita.
0: Veloce e chiara, così. Trottola impazzita.
4: Angela, vai Angela.
0: No, Leo. No. Ti prendi di sorpresa. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
1: Angela.
0: Angela,
1: io te lo dico
0: brava.
1: Sempre. Fai qualcosa di diverso.
0: No.
1: Sdraiati, magari lo acchiappi dalle caviglie, lo
0: ma
1: trascini. Lo trascini per
0: ma
1: lo
0: dove?
1: Studio. Tanto la forza ce l'hai, Angela. Fai qualcosa di diverso.
0: Ma basta!
1: Prendilo per il codino. Senti che fame che ha. Lo sentiamo, ha proprio fame di te. Ha fame di te, caro Alberto.
0: Basta, per favore.
5: Ma buongiorno, Alberto. Ma sei sempre il benvenuto, caro Alberto. Io sempre ti aspetto.
0: Meno male.
5: Gli affezionati sono tutti al loro posto.
0: Sì.
5: La tua compagnia è sempre gradita per vivere una giornata meravigliosa.
0: Sei sicura?
1: Che bello.
0: Di quello che dici? Sei sicura?
1: Sei sempre benvenuto, caro Alberto.
0: È andata?
1: Sì.
0: Non la vedo più.
1: Oh!
0: Ecco, si è nascosta!
1: Oh, è lì!
0: Ah!
6: Domani vengo con un bazooka lì a RTL.
2: Panico!
7: Ma questa è stupenda.

0: mangiato un chilo di yogurt. C'era scritto intero.
1: No.
0: Ma sì, e ci stava, ne abbiamo parlato prima.
2: Chi l'ha mandato questo messaggio?
0: Ermanno! No. Sì, è vero.
2: Ermanno!
0: C'è sta, c'è sta.
2: Ermanno!
0: Fuori!
2: Oh!
0: Ah, perché? Io sento il fischietto.
2: Fuori, un paio d'ore.
0: Non posso rifiutarmi quando sento il fischietto. Guarda, mi spiace, Ermanno.
2: Sono bravo, non ti ho detto tre giorni, un paio d'ore.
0: Allora, un'ammonizione. Dai, in questo caso, fischietto per un'ammonizione. Ma a proposito di ticchi e anche di ticket. Ma in particolare di TIC, abbiamo ritrovato con piacere il nostro Marcello El Fornaro de Roma con un altro dei suoi episodi. A proposito di TIC.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno, io Marcello El Fornaro.
2: Eccolo qua.
3: Vabbè, questa storia di TIC mi ha fatto ricordare che 3-4 giorni fa c'avevo un appuntamento con Peggy Q. Allora ho prenotato un bel posticino di quelli che gli ardi da paura, un bel tavolo da Said e che Babbaro a via di Platene a Centocelle. Però prima di questo appuntamento, Alberto, non la fa diciamo uno spuntito, un aperitivo, capito? Certo. Con un par d'amici, con Mengacci e con Berto Smaila, e mi hanno fatto un panino, codiche, vongole e pecorino che mi ha creato una certa acidità. Quindi durante questo appuntamento c'avevo un'apertura delle valvole non indifferente. Allora per camuffa la situazione, avevo detto a Peggy che c'avevo un tic alla gamba, quindi muovevo la sedia e facevo il rumore classico, e quindi camuffavo. A un certo punto uno da dietro però fa, qua Giovanò, col rumore ha trovato una soluzione, ma che la puzza che volevo fare? Indovina chi era, Alberto? Indovina chi era? Era Mike Tyson.
0: No!
3: Ho detto, Giovanè, ti do una pizza che ti levo la pelle e rimane solo il teschio sopra la testa. Non so che è successo, Alberto?
0: Che è successo?
3: Muto a catena.
2: Muto! Muto! Muto a catena! Oh, posso dire? Secondo me Marcello oggi si è superato.
0: Bravissimo. Grande Marcello.
2: Oh, salutaci Peggy Gu poi quando la vedi, grazie.
0: Ma tutti quanti voi siete dei grandi!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Perché?
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura X-FIR?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: bellissima One Republic I Lived. E insomma i nostri aficionados sono bravissimi, eh? Ognuno di voi a suo modo è bravo per quanto riguarda il fatto di improvvisare qui al Club dei Poveri Pazzi, cari lampascioni.
1: Ce n'è un altro di lampascione qua.
0: Chi è?
1: Christian, dai, allora a proposito di questo tic, tu so che hai una storiella da raccontarci.
0: Ah bene, sentiamo.
2: Niente, io una volta ho strizzato l'occhio a una bella ragazza, poi mi sono accorto che è sbucato il suo fidanzato, che è una specie di gorilla palestrato di 100 kg, e l'unica roba che mi è rimasta è far finta di avere un tic all'occhio.
0: Vedi, certo, vedi, ormai. Vedi. Se non mi sono sbagliato, che a volte il tic improvvisato aiuta.
1: In quei casi cosa puoi fare? Vai avanti col tuo tic.
0: A salvare un attimo la situazione, no? L'ha improvvisato il tic.
1: Certo.
0: O può essere anche un ticket a volte? Ma chi è il sabe?

0: Crystal Ball. Hey. Keen. Bella, eh? L'abbiamo riascoltata con piacere, eh? Qui siamo agli inizi degli anni 2005-2006. Mamma mia, come vola il tempo, è vero?
1: Buongiorno,
0: grande nottata, come sempre, insieme a voi.
1: Vabbè, tra un tic e l'altro.
0: Sì.
1: Ci sono anche dei messaggi un po' particolari.
0: Sì, certo, anche tra un ticket e l'altro.
1: Esatto.
0: Poi non parliamo di ticchi, c'è una gran confusione,
1: sì,
0: questa, no?
1: Sì.
0: Un bailamme.
1: Sì, perché ognuno racconta anche la propria storia, tipo come Marco.
2: Ah, ieri pomeriggio mi è successo un fatto increscioso. Sono venuti a suonarmi il campanello, io esco e mi dicono: ma è lei Marco Trasporto Latte Cremona? Sì. Pum, pum, due sperle mi hanno rifilato.
0: Ma come?
2: Mi detto, e nei prossimi giorni andiamo a prendere anche quello che ti manda in onda.
0: Aia. Ma cosa?
1: Ma perché questa aggressività?
0: Ma cosa è successo?
1: Mamma mia, perché?
0: Ma come? Chi è che manda in onda le persone? Sei tu, Leo?
1: Io, sì, ma anche, sì, certo.
0: Ma perché? Pure io?
1: Ma
0: cosa abbiamo fatto?
1: Qui
0: adesso
1: siamo in 3-4 di solito. Dai,
0: che
1: sera,
0: non fatemi preoccupandomi.
1: Intanto, Marco, noi ci dispiace questa cosa.
0: Infatti.
1: E poi tu cosa c'entri?
0: Ma
1: perché
0: ti ha
1: preso a sberle? Non gliel'hai chiesto perché? Boh.
0: Ma sarà uno scherzo.
1: Chi
0: è?
1: No.
0: Ma chi è, per favore? Su.
1: Adesso io non apro. Cioè, chi è? Rispondi tu, io no.
0: C'è qualcuno?
3: Volevo parlare con Alberto Vinti.
0: Mamma mia, sarà mica quello.
1: Aia.
0: Io me ne vado.

0: It's Raining Man, Jerry Halliwell. Ehi, mamma mia, che pezzone questo. Questa qui però non posso dirla.
1: Eh beh,
0: mi sono sbagliato, ma è venuto in mente adesso, un attimo dopo.
1: È perché lui uno ne ha di termine, tu sì, glielo copi. Almeno tu ne hai una vasta gamma.
0: Il cocco. grande coccodrillo. Va bene. Allora, 7Z, punto di domanda, ni.
1: 7Z.
0: 7Z, punto di domanda, sì. Ni.
1: Ni, cioè N-I.
0: N-I, okay, sì. Okay. E questo è la password che serve per il Crazy Jukebox, prenotare il vostro disco dedica.
1: Sì,
0: tra poco, 02 25 15 15.
1: Va bene tutto, però.
0: Sì. Che cosa è
1: tu
0: successo,
1: lo sai,
0: Leo?
1: Che siamo in diretta, cioè non puoi chiamarmi. Va bene, ma sì, ma te lo passo, ma certo.
0: Ma chi è? Ma...
1: ci conosciamo, ma te lo passo,
0: ma
1: però
0: chi è,
1: voglio
0: adesso
1: dire, siamo in diretta, cioè...
0: appunto, ma mica prendo le telefonate private io.
1: Va bene, Stefano, sì, ti passo Alberto un attimo.
2: Oh, Alberto, ti volevo ringraziare davanti a tutta l'Italia perché mi è arrivata la conferma.
0: De che?
2: Niente, praticamente mi hanno confermato le due settimane a Opiccione Resort di Ibiza, però questa volta, Alberto, perché l'ultima volta sono andato a un Piccione Resort giù in Calabria, non è che era tanto bello, Alberto. Peperoncino sapeva di niente. Ho dovuto portare il mio, quello buono, per avere un piccante in bocca.
0: Se è buono, devo assaggiarlo io prima di tutto. Ma poi un Piccione Resort è uno solo. Dove ti hanno mandato?
1: Si vede
0: ti
1: che
0: hanno
1: c'è
0: ingannato.
1: Una sede distaccata.
0: Ah, dici? Ma non sta bene neanche lui.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, come dicevamo prima, è vero? Ultimo appuntamento per oggi col disco dedica. Allora, chi abbiamo, Leo? Scusami.
2: Allora, il popolo della notte. Sai
1: sì.
2: Chi?
1: Chi è?
2: È lui.
3: Pronto?
2: Lui si firma così.
1: Sì.
2: Vincenzo Popolo della Notte.
1: Ah, Vincenzo Popolo della Notte. Sì. Ciao, Vince.
3: Ciao Alberto, buongiorno, RTL anche mia.
1: Beh, mi fa molto piacere, sì.
3: Alberto, il disco glielo dedico alla mia nipotina Raffaella.
1: Ma prima di fare la dedica ci vuole la password, sei stato attento?
3: X ti chiede
1: cosa stai dicendo?
2: Qua scappa il verbale.
1: Hai mangiato peperoncino tu?
2: Scappa il verbale.
1: Guarda che se non la trovi scatta un verbale. Io ti faccio fare il Crazy Jukebox, ovviamente, ma devi pagare un... c'è poco da ridere, devi pagare un verbale a Leo Di Mauro,
2: Va benissimo.
3: Va bene.
1: Mi pagherò
3: la colazione.
1: Ridi. Ma fa una cappa quanto un pallone.
2: Vincenzo, io ti chiedo anche il pranzo e la cena.
3: Tranquillo, dopo le sette all'ospedale.
1: Va bene.
2: Lo sai che facciamo? Andiamo in ospedale.
1: No.
3: Alle sette finisco di mangiare.
1: Ma state zitto un attimo, ti deve dire due cose in un occhio, velocemente, Leo. Allora, Vincenzo, dai, provaci ancora una volta.

0: la passo, dai, che ce la fai.
1: XT
0: bellissimo. Abbiamo un bellissimo brano degli Halo Electric Light Orchestra, un tuffo nel passato con questo brano che conoscerai senz'altro, anni 70, Last Train London. A chi fai la tua dedica?
1: Alla mia figlia Raffaella, che oggi fa un mese.
0: Un mese! Anguri e meloni, allora. Ce la saluterai.
1: Ciao Leo!
0: Non stai bene capa tu, proprio niente! Hello!
2: Last Train to London.

0: Electric Light Orchestra, Last Train to London, un brano storico. 102.5 Time. E allora anche a Vignola, qui si va di ciliegia se non sbaglio, provincia di Modena, sono le 8.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. Scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro attacca Putin. È lui il paziente zero della guerra, va fermato. Gli Stati Uniti però invitano lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia. E intanto ennesima provocazione russa all'Europa. Un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo polacco. Lo ha reso noto l'esercito di Varsavia in un comunicato. Decollati immediatamente i caccia polacchi. Il ministro degli esteri italiani nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU ha affermato che queste minacce mettono a rischio la sicurezza europea. L'Europa però rimarrà unita, ha aggiunto Tajani. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vieta il burka. Lo spiega il ministro Valditara precisando che la novità partirà da quest'anno.

0: riguarderà i nuovi arrivi, ovvero gli studenti appena approdati in Italia. Saranno previste deroghe e fondi per il potenziamento dell'italiano. Il ministro poi assicura: nessuno scontro con il Quirinale, non vogliamo i ghetti. Lo sport, l'Italia della pallavolo viene purtroppo eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di volley. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tiebreak ad attendere i finlandesi in semifinale. C'è la Francia.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze, sulla 16 Napoli-Canosa, quello tra Candela e Grotta Minarda verso Napoli, mentre sulla 7 Serravalle-Genova. Verso Milano è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera sempre fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua, continuiamo la diretta nazionale anche con tutti i nostri aficionados. Pure questa è una gran bella nottata, Leo e David. Grazie anche a voi, Leo e David, che seguono la regia e la regia video del Crazy Club. Voi siete i protagonisti, un aficionados più bravo dell'altro. Siete i nostri lampascioni! Va
4: sì.
3: Bene!
4: Che famo?
3: Tra poco ci sarà anche l'appuntamento. Che famo? Famo che tra poco ci sarà l'appuntamento con la prima colazione in chiusura del Crazy Club. Per cui sotto con le foto, i video, ne è già arrivata qualcuna, naturalmente c'è chi si porta avanti. Le foto della vostra prima colazione.
4: Quindi te?
3: La prima, sì.
4: Cappuccio.
3: Me, caffè.
4: Brioche, pizza.
3: A tazzulella e caffè. Poi
4: focacce.
3: Alla grande.
4: Metti che ti sei fatto, che ne so, una fetta di
3: anguria,
4: pesce spada?
3: Mamma mia, un pesce spada c'è stati di prima mattina.
4: Non gliela fai una bella foto
3: certo,
4: o un video?
3: Certo, certo.
5: Oppure ragazzi, un fritto di grilli.
4: Ragazzi,
3: numero
4: un fritto
3: uno,
4: di grilli.
3: Mamma mia, mi passa la voce.
4: Con latte caldo.
5: Volendo, già in zuppi.
3: Comunque, pensateci voi, agro dolce, agro piccante, piccante e amaro. Insomma, come vi pare piace. Poi vi ricordo di mettere il nome, così vi possiamo salutare in diretta. Quando il piatto è particolare, scrivete un attimo di cosa si tratta. Due parole, tre, al massimo due.

Closer. Wrecked Gomma. caro Andrea di Alfero, vai pure a raccogliere i funghi per i fatti tuoi.

0: Vai, cerca di trovare quelli giusti. Un funghetto, due funghetti.
1: E poi scusa,
0: tre funghetti.
1: Che fai, te li mangi tutti?
0: Ma lascia
1: non
0: perdere.
1: Credo, no?
0: No, lascia perdere.
1: Andrea, non sai chi
0: Storia
1: portarli?
0: Chiusa.
1: Non sai chi darli?
0: Non toccare quel tasto.
1: No, vabbè.
0: Non toccare. Va bene.
1: Se, se ti avanzano proprio. No.
0: Ecco, detta così non è una bella cosa.
1: No. No. Andrea! E pensa agli amici anche, no?
0: Ma non insistere!
1: Ma io di solito faccio così quando vado a funghi.
0: No, allora fammi sapere se riesci a combinare.
1: Quando vado a funghi ne porto a casa tanti, che faccio? Sì. Non posso pensare solo a me stesso.
0: Lascia, lascia. Certo, fai bene.
1: Li divido, li do un po' agli amici.
0: Certo. Va bene, allora... grazie anche per i messaggi, i vocali che ci mandate. A proposito, un salutone a Ivano di Vado Ligure. Ivano, orecchie de gomma. Va bene. Continuiamo con le vostre telefonate anche allo 02 25 15 15. C'è 2000 messaggi, 2 milioni di messaggi, che 2000. Un paio di milioni di messaggi, chi li legge tu?
2: Appunto. Buongiorno pazzi!
0: Ehi.
2: Alberto, Leo, sto crepando. Mannaggia voi, mannaggia lui, mannaggia. Ciao ragazzi.
3: Ciao Alberto, ciao Leo.
4: Ciao Alberto, ciao Leo, sono Marina di Bogliasco.
0: Oh.
4: In questa gabbia di matti vi mando un saluto molto compassato. Ciao.
1: Compassato.
0: Esatto, che cioè un passato tipo un passato di verdura?
1: Sì,
0: cioè, che passato può essere?
1: È passato poco fa.
0: Chi è?
1: Compassato, ma come mai compassato? Chissà.
0: È un passato di verdura, te l'ho detto, no?
5: Era l'estate del 99.
0: Napoleone.
5: Si scopriva la musica al jukebox del leadership.
0: Che non c'entra niente col passato, vero?
5: Arabe de Palo ci faceva cantare. Todo depende. Todo depende.
0: Cucù, Marie.

0: Sheryl Crow, Run Baby, Run.
1: E le ballate non mancano, eh?
0: Bellissime. Anna Maria di Montecatini Termini mi scrive, sì. Mi scrive Alberto, Leo, David, avete mai mangiato i lampascioni? Sono ottimi, lo dico da pugliese. Come? Non li conosciamo.
1: Appunto.
0: Non li conosciamo noi. Lampascioni!
1: Mica diciamo le cose così a caso.
0: Come capita. Buongiorno Anna Maria, Montecatini Terme. Va bene, un abbraccio.
1: Wait.
0: Continuiamo allo 02 25 15 15. Arrivano molte foto, per la prima colazione
1: oggi
0: che
1: sì.
0: faremo insieme.
1: Oggi faremo una bella colazione ricca.
0: Ma come sempre, tutte le mattine, qua no, mica sono qua io a pettinare i coccodrilli, ma stiamo scherzando.
1: Sì,
0: ragazzi.
1: No, sai perché dicevo oggi? Perché oggi c'è una colazione.

0: cosa?
1: Una strombazzata.
0: Adesso stai bene.
1: Tipo, non lo so.
0: Cosa è successo? Me lo spieghi.
1: Tu, Oscar, che sei in viaggio.
2: Uè, banda del mio posto. Buongiorno, Oscar il milanista. Sempre presente. Mi scappa Alberto.
0: Segnale Crazy Club.
1: L'ha fatta, vedi che l'ha fatta.
0: Quando vi scappa, fatela, mi raccomando, ha suonata.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Ah, no.
3: 85% degli italiani sono sotto stress.
4: Madonna mia!
0: Moriremo tutti. Ehi! J-Ax!

0: Robbie Williams, Love My Life. All right. E voilà, un piatto dietro l'altro stamattina, e va a giornata, insomma, esplosione di cibo. Buongiorno,
1: grazie a voi.
2: Un abbraccio, ragazzi, da Giuseppe di Barletta.
0: Ciao,
2: buona giornata,
0: Giuseppe.
2: A tutti.
0: Ciao,
3: buongiorno,
0: grazie.
3: Buongiorno RTL, dalle mie parti si chiamano i Bembeciule. Ciao da Gigi Monopoli.
4: Buongiorno da Lorena. Boh, sì, volete mai mangiare un bel panino con la mortadella? Buona giornata.
5: Oh, a me piace, a me piace da morire.
0: Lorena, eh?
5: Lorena, sì. Il panino poi caldo, il panino caldo
0: altro
5: con la mortadella.
0: Certo.
5: Però è buono, per carità. Ma
0: è
5: Lorena,
0: buono, è vero.
5: Ma io dico, Lorena, ma sì, chi te l'ha chiesto? Però?
0: Ma come? Sta parlando di cibo.
5: Ah, perché stiamo parlando di cibo,
0: ah, no,
5: dici?
0: Certo.
5: Ah, okay.
0: Lei ha tirato fuori il suo panino a mortadella.
5: Per carità, no?
0: Vabbè, insomma.
5: Pensavo che ci portasse qui un panino, io mi aspettavo, adesso citofona qualcuno, invece no.
0: E senti, niente. Ma non esagerare, Leo. Cioè.
5: No, perché siccome hanno preso l'abitudine di citofonare, adesso citofonate per una cosa seria, cioè portateci un... un piatto.
0: Ma cosa hai mangiato? Un peperoncino veramente piccante, ma soprattutto.
5: No, oggi non l'ho mangiato.
0: Cosa ne hai fatto?

knock on heaven's door. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey.

0: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, un brano spettacoloso. Ti è piaciuto spettacoloso?
1: Io segno.
0: Segna. Un grande brano storico, ma adesso abbiamo un appuntamento storico, l'appuntamento con la viabilità.
2: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, lo ricordo per quelli nuovi all'ascolto del Crazy Club. Partiamo subito con Stefano, buongiorno.
3: Allora, coda di almeno 6 km in direzione nord sulla 1 all'altezza di Fiorenzuola per chiusura a causa lavori, dal chilometro 78 al chilometro 72. Quindi chilometro a scalare, direzione certo. Milano, 6 km di coda in attesa di riapertura tratto autostradale. Buongiorno, buon viaggio e buon lavoro a tutti.
0: Grazie, grazie per la segnalazione, molto importante, quindi fate attenzione a questo tratto. Continuiamo con Ciccio, buongiorno caro.
4: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 7, Milano, direzione Genova, fino a Tortona, 15 gradi, tutto positivo e buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te carissimo, alla prossima. Franco, ci siamo?
5: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, è chiuso il casello di Cattolica e bisogna entrare per forza a Pesaro Riccione.
0: Ok, grazie ancora, attenzione a questa segnalazione. Partiamo ancora 02 25 15
6: Ettore
0: 15. Ettore, vai pure.
6: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, strada provinciale della Val Brembana, Bergamo direzione San Pellegrino, alla testa di Zogno, tutto positivo questa mattina, 13 gradi, buona giornata a tutti voi.
0: Buon viaggio anche a te, alla prossima. Brooklyn, ci siamo.
7: Ciao Alberto, ciao. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. A 21, direzione Piacenza, quasi altezza Alessandria Ovest e tutta una coscia lunga, bella e positiva.
0: Molto bene, buon viaggio, alla prossima. Ci siamo Daniele, grazie.
8: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sulla A21, direzione Torino, appena passato Casteggio. Ci sono 13 gradi ed è tutto regolare.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te. Oscar!
9: Ciao Alberto, sono sulla 4 direzione Torino, anche lì stanno aprendo l'autostrada alla barriera est, e c'è un po' di coda prima della barriera per riapertura.
0: Certamente, attenzione anche a questo tratto, grazie per la vostra collaborazione, come sempre, buon viaggio!
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà, si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
13: Affrettati, l'offerta termina domani.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: house.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Avril Lavigne, I'm with you. Bello questo brano, storico anche questo. Molto bene, caro Paolone dalla palestra, forza e coraggio, oggi sente un po' fiacco. Never sì. Give up, ricordatelo, never give up.
1: È un po' ammaccato?
0: Sì, ma un po' stanco, c'è un po' di stanchezza, me la dice tengo duro. Certo, never give up.
1: Sì.
0: Benissimo, buongiorno ragazzi. Ci fermiamo fino alle 7 stamattina.
1: Dai, dai.
0: Ci abbiamo un bel po' di colazioni da
1: improvvisiamo.
0: Fare. Va bene. Grazie, grazie per tutti i messaggi che avete mandato. Messaggi, telefonate, video, vocali, tutto
1: sì,
0: quello che volete.
1: Grazie
0: tutto
1: per la vostra grazie. Partecipazione. Come ha fatto anche Valeria, buongiorno.
2: Come dice Ligabue, sì. Per alzarsi dal letto ci vuole sempre un motivo. Ecco. Il mio motivo siete voi. Valeria da Monastiere, ciao.
0: Ma noi... Ciao Valeria, grazie.
1: Se
0: grazie.
1: Sei troppo buona Valeria, cosa non c'è un gadget, qualcosa per Valeria? Cosa
0: non
1: ti regaliamo?
0: Parlare di gadget per favore.
1: Ha fatto un ha fatto un complimento.
0: Certo, cioè. Certo, adesso vediamo quello che si può fare.
3: Aia! Come si Aia! Dice? Mandela via chiuditi che mo a vuoi dormire.
1: Anche lui ha ragione.
4: L'amore quando ami troppo.
0: Sì.
4: È più difficile da mantenere. Perché noi siamo due città di porto.
0: Possiamo fare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua in chiusura del Crazy Club, pronti con l'appuntamento grazie al Millennium Hit per fare un salto e un tuffo nel passato storico musicale, un altro grande personaggio, un grande artista. Una persona veramente carismatica. L'avrete riconosciuto, ok? Mando un saluto particolare a Lucio Dalla. Attenti al lupo! Bellissimo brano. E tra poco faremo colazione tutti insieme. Qualche secondo ancora per dire buongiorno Italia!

0: Wow, che bello!
1: Ti piace umare, eh? Lucio Dalla con Attenti al Lupo per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Passiamo subito naturalmente alla nostra colazione. Un salutone anche, volevo salutare anche Andrea, ciao Andrea, di Alfro, Rob di Tokyo. Quella. Ciao carissimo.
2: Ciao Rosy, ciao Rob.
1: Rosy, beh, salutiamo tutti, ma partiamo adesso con la prima colazione. E abbiamo praticamente, cos'è? Una focaccia bellissima questa,
2: sì, sì.
1: E ricchissima, grazie a Luca Gianchi Funky, va bene? Ok, grazie a voi. Cos'è? Sembra una band, va bene, ok. Poi
2: la band delle focacce.
1: Ragazzi,
2: poi c'è
1: un fritto misto.
2: Sì, fritto misto di Andrea.
1: Andrea, grazie! Beh, veramente mette gola, eh!
2: C'è un po' di tutto, eh! Ah, qui c'è una bella costata!
1: Beh, alla grande, veramente di lusso! Lui è Oscar! Grazie, Oscar! Che pezzone di carne,
2: sì,
1: si può dire!
2: Sì, si può dire! Ma mica ci fermiamo qui!
1: No, ancora!
2: Abbiamo anche degli spaghetti al tonno!
1: Mamma mia, una bella spaghettata, hai visto che è arrivata?
2: Cosa preferisci tu? Spaghetti al tonno, costata?
1: La costata è costata un po' troppo, va bene. Ok, ancora poi abbiamo un video.
2: Gli spaghetti sono di?
1: Carla. Di Carla, è vero, salutiamo. Okay. Ciao Carla, grazie. E finiamo con una bella tazzolella di caffè.
2: Sì, sì, un caffè.
1: Grazie
2: ci sta.
1: Ad Andrea, un bellissimo video che ci ha mandato. Ok, dobbiamo chiudere, è tardissimo.
2: Un caffè per Pacchioni che ci aspetta, eh?
1: Ah sì, beh.
3: Volentieri, grazie, doppio.
2: Ah, vedi, doppio.
1: Sì, okay. Si è già prenotato, ok. Va bene, l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce. Puntuali, come sempre, ore 3, gran bella nottata anche questa. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella, ma soprattutto, come sempre, grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Sono le 6:01 di giovedì 24 settembre. Buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Nella notte italiana, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU. Tajani ha affermato che l'Italia sa da quale parte stare e che le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, perché troppo spesso sono sembrate impotenti. E proprio all'ONU ieri è andato in scena lo scontro fra Stati Uniti e Iran. Dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Sull'altro fronte della guerra, ieri c'è stato un lungo discorso anche del presidente ucraino Zelensky. E allora sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Solo Putin vuole la guerra, va fermato, le sanzioni ci rafforzano, l'appello del presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Putin vuole invadere altri paesi, non gestire la Russia, ha aggiunto Zelensky, che ha poi sottolineato: Putin sta portando l'esercito russo alla morte, quest'anno ha perso quasi 250.000 uomini. Ha poi denunciato: la Russia usa soldati di 47 paesi, a questi paesi dico non fatevi trascinare in questa guerra. Alle Nazioni Unite è intervenuto anche il presidente iraniano Pezeshkian, affermando che il suo paese non è mai stato un aggressore, non ha mai scatenato una guerra e ha sempre dimostrato il proprio impegno al tavolo dei negoziati. Quindi un messaggio a Trump: non chineremo mai la testa né ci inginocchieremo di fronte all'inasprimento delle pressioni, ma siamo pronti al dialogo e alla diplomazia. Gli Stati Uniti ci descrivono come terroristi, ma siamo vittime, ha detto Pezeshkian, che ha mostrato le foto dei bambini morti nei raid statunitensi, e la delegazione americana ha lasciato l'aula dell'Assemblea ONU.
5: A Roma il parco archeologico del Colosseo resterà chiuso anche oggi, lo ha confermato il Ministero della Cultura dopo l'incidente mortale avvenuto 24 ore fa.

0: una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sgacciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. E adesso parliamo di cinema. L'Italia ha scelto il film L'Estranea di Paolo Strippoli per cercare la corsa agli Oscar. È un film horror che era stato presentato pochi giorni fa a Venezia. Mario, vai!
1: Svolta coraggiosa per il cinema italiano, sarà L'Estranea di Paolo Strippoli a rappresentare il nostro paese agli Oscar 2027 nella categoria miglior film internazionale. Lo ha deciso il comitato Anica per conto dell'Academy, che ha scelto il giovane autore superando titoli più blasonati e prevedibili. Una scelta che è un manifesto: l'Italia torna a credere nel cinema di genere, nell'horror d'autore che parla al mondo, e soprattutto torna a scommettere sui suoi giovani talenti invece di rifugiarsi nei soliti nomi di garanzia. Strippoli, 33 anni, porta a Los Angeles un cinema nuovo, inquieto, internazionale, e per una volta l'Italia non insegue Hollywood, la anticipa.
0: E l'Italia della pallavolo invece viene eliminata a sorpresa dagli europei, delusione per gli azzurri che sono stati battuti dalla Finlandia. E adesso è il momento di conoscere l'argomento della linea diretta di Nostro Opinions di questa mattina. Buongiorno, ben arrivato a Lorenzo Dardano.
2: Buongiorno Paolo, domani è venerdì ma per alcuni il weekend potrebbe già essere cominciato oggi. Si parla sempre più spesso di settimana corta, lavorando 4 giorni a parità di stipendio per guadagnare tempo libero, ma la domanda vera è che senso ha lavorare un giorno in meno se poi si rimane sempre connessi e reperibili 7 giorni su 7. Il diritto cosiddetto, diciamo così, alla disconnessione esiste davvero? È un'utopia? E se lavoraste 4 giorni invece di 5, riuscireste davvero a staccare? 378-378-1025 02 25 15 15.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata almeno al mattino da spazi assolati, poi dal pomeriggio si segnala qualche rovescio sulle regioni di nord-est, che poi andrà ad interessare anche le regioni adriatiche, e a fine giornata le regioni meridionali. Temperature minime tutto sommato frizzanti o localmente piacevoli, con valori tra i 16 e i 20 gradi da nord a sud. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta ancora scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica segnalazione al momento è sulla 1 Milano-Napoli, dove per un tratto autostradale da poco riaperto si sono formati 2 chilometri di coda tra Fidenza e il bivio con la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Milano. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori di ammodernamento sulla A14 rimarrà chiusa in entrata la stazione di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona fino al 27 novembre e di utilizzare in alternativa la stazione di Bologna-Casalecchio. Per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle-Genova rimarrà chiusa anche la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata in direzione di Milano fino al 16 di novembre, con il consiglio in questo caso di utilizzare la stazione di Tortona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Sei minuti, buongiorno, giovedì 24 settembre, una buona mattinata a tutti, siamo a metà settimana abbondante ed è di questo che parleremo tra l'altro stamattina. Il saluto va a Lucrezia. Bernardo, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a te Giosile Grenzi. 6 e 7 minuti di questo giovedì, noi già lo avevamo detto ieri anticipatamente, intravediamo forse il weekend che arriva, è sempre più vicino ed è così, oggi lo scorgiamo un po' meglio. Allora buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
2: Ciao, buongiorno Lucrezia, buongiorno Giusi. Domanda facile, si fa per dire: se la vostra azienda vi proponesse la settimana corta di 4 giorni, riuscireste a staccare del tutto per 3 giorni di fila o finireste per controllare notifiche e mail costantemente?
7: Allora la domanda è questa, ma il tema è molto più ampio e se volete lo allarghiamo insieme a voi, perché i modelli dei 4 giorni a settimana sono tantissimi. non è semplicemente riduco un giorno e automaticamente le ore. Ci sono dei modelli su 4 giorni in cui tu fai 10 ore per 4 giorni e fai sempre le tue 40, solo che ti rimangono lì.

0: liberi il venerdì, sabato, domenica.
1: Esatto.
0: Quindi non solo quanto siete poi in grado di staccare e di non continuare a guardare notifiche, WhatsApp, mail, eccetera, mm-hmm. ma semplicemente se vi piacerebbe questa idea del lavorare magari un giorno meno. Ci sono un sacco di esempi, li andiamo a fare pian piano, perché anche aziende italiane hanno già cominciato, per esempio alcune che fanno lavorare cortissimamente di venerdì, ma proprio poco, tipo dalle 8 alle 11 di mattina, poi venerdì libero. E insomma, non è proprio corta, è cortina.
1: Ditecelo 378-378-1025 02-25-15-15. Pensate che la reperibilità continua, diciamo, vi venga pretesa dal capo, o siamo noi magari i primi ad avere l'ansia, no, di dover rispondere per dimostrare che stiamo lavorando?
2: Ma ti posso dire, ci si abitua a tutto, io mi potrei abituare senza troppe difficoltà. In ogni caso vi aspettiamo, tutto pronto per partire, ovviamente la musica, quella è sempre la protagonista al primo posto, e allora con noi Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.

0: Che bella vita, Ariete, con Angelina Mango, 6:11 e qui cominciano ad arrivare una serie anche di esempi, di esperimenti che stanno facendo in giro per l'Italia ma anche nel mondo, per esempio questa cugina che lavora in Inghilterra, Lorenzo, no?
1: Sì, con la possibilità di estendere gli orari per fare a casa più giorni, a lei viene data normalmente, è una cosa che in altri paesi già fanno, quindi dipende, e questo vale per tutti naturalmente, sì, dal lavoro e dalle circostanze.
0: È vero, è vero. Stavo dicendo di questi esperimenti che hanno fatto in Italia, per esempio dal 2023 c'è un grossissimo, il più grosso gruppo bancario italiano consente volontariamente di lavorare 4 giorni da 9 ore, quindi 36 ore totali, qualcosa in meno, ma a parità di stipendio.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: c'è stato il primo vero adeguamento. Un'altra grandissima azienda, una grande società che si occupa fondamentalmente di occhiali e di tanto altro, ha introdotto 20 giorni aggiuntivi di riposo all'anno a parità di stipendio. Quindi un altro modo di... La settimana è regolare, di 5 giorni, però in un anno puoi prendere 20 giorni aggiuntivi e non ti cambia lo stipendio.
1: Sì, forse il tema e il discrimine è stato dato purtroppo dalla triste, amara esperienza

0: grazie al Covid, no? Lì forse in Italia c'è stato questo effetto, sembra strano dirlo, positivo, no? Dell'aver accelerato un qualcosa che forse già, come ci dicono,
1: in altri
0: paesi era già realtà.
1: Molto molto vero. Allora, chi abbiamo al telefono? Perdonaci perché noi facciamo tutto in diretta, Leo? Ok, allora un vocale.
0: C'è un'esperienza, sì, da raccontare.
2: Ciao, sono Paola dalla Valle d'Aosta, buongiorno a tutti. Io lavoro nell'ambito sanitario, in ospedale, facciamo turni da 12 ore e lavoriamo solamente 3 giorni alla settimana. E devo dire che da quando facciamo questa tipologia di turno lo stacco effettivamente c'è, perché ogni tanto capita di stare a casa anche 5 giorni consecutivi. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Grazie.
2: RTL anche mia.
1: Vedi, questa è un'altra modalità a cui non avevo pensato. Vero è che 12 ore le devi reggere.
0: Sì. Non tutti sono 12.
1: Perché il tema proprio è anche questo. Molti hanno scoperto, per esempio all'estero, poi faccio gli esempi di Islanda, di Belgio, ce ne sono tanti, che questo tipo di lavoro aumenta la produttività, cioè il fatto di fare i 4 giorni. Il problema è che se ne fai 3 da 12 ore non lo so se aumenta la produttività o se sei morto a quel punto.
0: Sentiamo Giacomo se è più produttivo. Buongiorno Giacomo.
3: Ciao a tutti, RTL anche mia.
1: Ciao, da dove?
3: Provincia di Cremona.
1: Prego, dici tutto.
3: Allora, io ho una cugina che lavora all'estero.
1: Ah, il messaggio che dicevamo. Sì, sì, in Inghilterra.
3: Esatto, sì, sì.
1: Vai, esatto. Raccontaci bene.
3: No, niente, lei, in sostanza lei, vi spiego, lavorava già qui in Italia come infermiera, aveva già lavoro, stava bene, però voleva fare volontariato, voleva andare con Emergency e siccome in Inghilterra, in Italia aveva un po' le mani legate, è andata in Inghilterra dove queste cose erano più facili.
0: Ok.
3: E in più con il discorso dei turni lavorativi, adesso che ha 3 figli gli danno proprio la possibilità di quasi scegliersi il turno e fare più ore proprio per avere magari a casa più giorni.
1: Cioè si chiama flessibilità, cioè non solo la settimana corta, ma grande flessibilità.
3: Ma è proprio mirata a chi ha problemi specifici, da quello che mi diceva lei, cioè sui figli. Cioè,
1: sono molto disponibili. Sì.
3: Se voglio andare a caccia, se voglio andare, quello no.
0: Sì, sono qualunque cosa. Invece tu, Giacomo, velocemente fai qualcosa, diciamo, che magari potresti ambire a questo tipo di flessibilità oppure no?
3: Col mio lavoro no.
1: Direi di no, anche se posso dire, siccome più o meno sappiamo di cosa ti occupi, anche se non lo fai tu, lo fa un collega, voglio dire. Non è che sei obbligato a farlo 7 giorni su 7 tu, no?
3: Sì, quello sì.
1: Appunto, si chiamano turni.
3: Sì, no, non è che per dire sia anche così facile trovare autotrasportatore il giorno d'oggi.
1: Mi risulti ce ne sono parecchie migliaia, centinaia di migliaia, ecco, di autotrasportatori. Sì. Dopodiché è anche una questione, diciamocelo chiaro, è anche una questione di attitudine. A te piacerebbe onestamente lavorare un giorno in meno?
3: Oddio, sai che mi fai una bella domanda.
0: Nel senso,
3: ormai lo fai talmente da tanti anni, ci sei talmente abituato,
0: tarato.
3: Penso che mi spiacerebbe un po' la cosa.
0: Vabbè, però non l'hai escluso.
3: Non è che lavorare non meno non è mai una cosa sbagliata, lavorare troppo poco forse sì.
1: È lì tra coloro che sono sospesi.
0: Magari proponilo al capo, chissà.
1: Ciao
0: magari.
1: Giacomo.
0: Ciao, grazie.
1: Buona giornata. Andiamo anche con le notizie. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così la scorsa notte Andrea Moretti, 22 anni, operaio, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Il parco archeologico del Colosseo sarà chiuso anche oggi, e lo ha confermato il ministro della cultura Giuli.
0: All'estero, Trump riceve il presidente cinese Xi Jinping direttamente sulla pista della Joint Base Andrews, in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. I due si sono stretti la mano alla presenza delle rispettive First Lady, avendo intorno lo schieramento di un composito picchetto d'onore per la cerimonia di benvenuto.
1: Col calcio andiamo a Coverciano. Ieri, terza giornata di allenamenti per la nazionale di Roberto Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20:45. È tutto, viabilità.
4: Via Radio. Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta ancora scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica segnalazione al momento è sulla 1 Milano-Napoli, dove per un tratto autostradale da poco riaperto si è formato un

0: chilometro di coda tra Fidenza e il bivio con la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre sulla diramazione di Roma Nord per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria si è formato un chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia verso la capitale. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori di ammodernamento sulla A14 rimarrà chiusa in entrata la stazione di Bologna Borgo Panigale in direzione di Ancona fino al 27 novembre e di utilizzare in alternativa la stazione di Bologna Casalecchio. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate come sempre un buon viaggio.
1: Buon viaggio ovviamente. 6:18, sembrerebbe facile, vedi, a quando glielo abbiamo chiesto prima, no, a Giacomo, preferisci lavorare un giorno in meno, Giusy? Eppure è strano, no?
2: No, sembrerebbe strano, è vero? Infatti io la domanda la farò, la faremo anche agli altri ascoltatori. Alla fine è una cosa che vogliamo o no? Perché
1: oppure no,
2: pare che a qualcuno questa cosa dia fastidio. Per esempio, un pensiero potrebbe essere: caspita, così mi tocca stare a casa un giorno in più.
1: Ecco.
2: Casa un giorno in più tradotto in più cose da fare, più mestieri, più seguire i figli, più bla bla bla. Quindi, insomma, cerchiamo di capire insieme a voi se è una via percorribile anche in Italia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da €14.950 oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499 fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Si intitolava così questa di Katy Perry, 6 e 26 minuti. Anche prima di tornare a voi all'interno della linea diretta, qualche anticipazione di quello che succederà oggi all'interno di No Stop News, perché Giusy si parla anche di lavoro.
1: È proprio in particolare di una situazione che si sta creando soprattutto nel Triveneto, ma insomma sappiamo anche di esperienze in altre regioni, questa voglia di tenere al lavoro gli ultra 55 anni. Abbiamo parlato per molti anni, Lorenzo, del fatto che questi signori arrivati a oltre 50 anni si trovavano un po' fuori dal mercato del lavoro, adesso li cercano come loro.
0: E non solo, ma vogliono che rimangano anche dopo la pensione.
1: Esatto, quindi per competenze, per la loro capacità, per la loro voglia di formare i nuovi anche, perché poi c'è questo, insomma ragazzi, non disperate, se avete passato i 55 ci sono molte opportunità anche per voi.
0: Ne parleremo, così come parleremo di un altro tema piuttosto forte, quello della cybersicurezza, un'Italia purtroppo, verrebbe da dire, sfortunatamente esposta al rischio di furto di dati nel dark web.
1: Tantissimi.
0: E poi sport, insomma,
1: un sacco di roba anche questa mattina. Parleremo anche di cibo, parleremo anche dei giovani che una volta si incontravano e spendevano pochi soldi, adesso stanno lì a guardare cosa c'è nel portafoglio per uscire con la fidanzatina. Okay. Mamma mia.
0: Ma parleremo anche con Matteo, per tornare al tema della linea diretta. Buongiorno Matteo, ciao.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
1: Ciao Matteo, da dove chiami?
2: Ciao, chiamo da Forlì, in viaggio.
1: Prego.
2: Per lavoro. Volevo portare la mia testimonianza di un uomo di produzione industriale di 50 anni e 30 anni in produzione. Quindi io ho 30 anni che sono all'interno di stabilimenti industriali

0: mondo carta, quindi stampa e legatoria.
1: Possiamo farti una richiesta, perché purtroppo essere in radio rappresenta qualche forma di responsabilità. Puoi togliere il viva voce così magari sentono anche gli altri? Possiamo fare questa operazione per 2 minuti?
0: Come?
1: Oh, grazie, grazie. Perché sai, chi per noi che lavoriamo in radio, sentire bene è importante. Abbi pazienza, perfetto. Abbi pazienza. Allora, ci hai detto che lavoravi in questo comparto della... Hai lavorato finora comparto carta.
0: Sì. Comparto carta, quindi editoriale, stampa, legatoria, da 30 anni, perché io sono un cinquantenne, esatto. 30 anni che faccio questo mestiere e volevo portare la mia testimonianza di questa, diciamo, flessibilità di orario che assolutamente mi trovo d'accordo, ma d'altro canto voglio far presente che stare sul pezzo, come si dice in termine in gergo produttivo, stare sul pezzo, sul macchinario che sforna tot pezzi ora e devi fare quel tipo di produzione, starci oltre 8 ore al giorno
2: rischia di essere controproducente.
0: Posso garantire che è molto complicato. Io, ad esempio, che l'ho vissuto sulla mia pelle, mi rendo conto che dai 35-40 arrivare ad oggi a 50 anni
1: le cose cambiano. Sì, se ti affatichi di più. Perdona un secondo, Matteo, però come colleghiamo queste due cose? Perché certo che non vanno fatte più di 8 ore, anzi magari se ne fanno 7, ma il tema è 4 giorni anziché 5.
0: Non sono due cose che non si possono sposare. Quindi se hai 50 anni, pensare di fare 10-12 ore al giorno e rendere la stessa tipo di quantità di pezzi, di numero di pezzi prodotti, non lo puoi fare.
2: Non è serio,
1: dico io sempre, tutto chiaro. Okay. Ringraziamo per questo.
2: Grazie Matteo.
1: Ciao Matteo, grazie per la tua testimonianza. Beh, grazie
2: mille. Il tema della difficoltà l'aveva posto anche Gennaro in quest'altro messaggio: se il lavoro aumenta di intensità aumenta lo stress, no? Diciamo prima, quindi il rischio
1: peggio,
2: produrre la stessa cosa in minor tempo, c'è il rischio che le ore libere poi vengano occupate per finire ciò che non si è riusciti a fare in tempo, rischio di burnout, così si dice.
1: Non è questo su cui si ragiona quando si parla di settimana corta, cioè, non è che ti uccidono nei primi 4 giorni e poi dicono adesso ti devi riprendere fino a lunedì. Non credo sia questa l'idea, tant'è vero che gli esperimenti in corso non hanno nulla a che vedere con questo. Meno ore, stesso stipendio, meno giorni, stesso stipendio. Questa è questo è il modello della settimana corta che si sta perseguendo un po' in giro per l'Europa e in aziende anche in Italia.
2: 378-378-1025 02-25 15-15. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il vice premier italiano ha ribadito il sostegno all'Ucraina, ha chiesto che lo stretto di Hormuz venga riaperto e ha aggiunto che contro la legge del più forte l'Italia sceglie la forza della legge. Tajani ha poi sferzato le Nazioni Unite che devono ritrovare la capacità di agire.
3: Kiev è sotto un massiccio attacco missilistico russo, le case sono danneggiate, ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. E la risposta di Putin all'intervento di Zelensky, che all'ONU aveva detto il presidente russo va fermato.
2: L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali. A favore la maggioranza e Azione, Italia Viva si è astenuta, contraria la sinistra.
3: Delusione per l'Italia della pallavolo, eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei maschili, ad attendere i finlandesi. In semifinale ci saranno invece i bicampioni olimpici della Francia allenata da Andrea Giani. Per il momento è tutto con l'informazione, ora la musica, New Hit.

0: citando proprio Malika Ayane, cara Giusy, detto tra noi, non è così semplice lavorare 5 giorni con orari rigidi o 4 giorni, ma con rischio anche di essere reperibili. Questo lo dicevamo anche all'inizio.
1: Poi scrive un amico che l'uomo è abituato alla schiavitù del lavoro e non si abituerebbe facilmente ad avere giornate libere. C'è un fondo di verità.
0: Sì, sono d'accordo. Luca, se mi proponessero 4 giorni, 9 ore al posto di 5 a 8, accetterei subito. Vedi il contrario dell'amico di prima. Un giorno in più a casa mi permetterebbe di essere più presente nella vita di famiglia. Ecco, questo è un altro vantaggio, secondo me, no?
1: Ecco, come sempre sono scelte. Se davvero hai voglia, desiderio di stare più vicino alla tua famiglia, ai tuoi figli, di seguirli un po' di più, questa sarebbe una strada percorribile. Ma non è così per tutti. Come dicevo, c'è qualcuno che evita accuratamente di stare a casa un giorno di più.
0: Ed è per questo che ve lo stiamo chiedendo, insomma. 378-378-1025.
1: Abbiamo un vocale?
0: Sì, via. Eccolo qua.
2: Gianluca da Novara. Dove lavoravo prima ci chiedevano il sabato di straordinario. Dove lavoro adesso, per evitare questo problema, ci fanno fare un'ora in più al giorno, però il sabato sei a casa. E dico, avere due giorni di riposo invece che uno fa una grandissima differenza.
1: Mamma mia, ciao. Ecco, vedi, questo è proprio un po' il tema. Accorpiamo un pochino durante la settimana, gliele fanno distribuire dal lunedì a venerdì, però i due giorni in fila ti aiutano a staccare davvero, perché altrimenti c'è davvero gente che dice, io lavoro 6 su 7, magari 7, 8, 10 ore al giorno. Beh, lì è tosta, lì è veramente dura.
0: Sì.
1: Però non pensavo più persone, sì, dai, accorciamo. Non è
0: più
1: così.
0: Entusiasmo.
1: Non è così, bravo.
0: Tante volte dipende appunto dalle situazioni, così come anche dai lavori. Abbiamo sentito anche imprenditori, per esempio, che concederebbero volentieri questa possibilità, insomma, di avere più tempo libero, con la possibilità, se ce l'hanno ovviamente, non è facile per tutti, di assumere e per consentire questo nuovo assetto.
1: Per esempio stavamo vedendo un po' anche all'estero, in Belgio dal 2022, quindi sono già 4 anni, per legge è entrato ormai nell'abitudine. Il lavoratore può chiedere di concentrare l'orario settimanale in 4 giorni anziché in 5, ma sempre in questo caso mantenendo le 40 ore. Quindi sicuramente deve lavorare qualcosina in più durante i 4 giorni, però ne ha 3 interi di stacco.
0: Diego, buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno a voi da Costacciaro. Buongiorno Giusy, buongiorno Lucrezia, buongiorno Lorenza. RTL anche mia, costruita intorno a me.
0: In provincia di, perdonaci,
3: Costacciaro, provincia di Perugia.
0: Perugia, Umbria, ok. Raccontaci la tua esperienza.
3: Siamo in Umbria. Allora, la mia esperienza è relativa, vabbè, a una grande società dove io comunque, noi eravamo imprenditori, quindi eravamo liberi professionisti, quindi non fa questo discorso da dipendenti. Però, avendo tanti clienti dipendenti e avendo lavorato i primi anni della mia vita lavorativa da dipendente, posso dire che lo stacco è molto importante per il dipendente, cioè avere 2 giorni di riposo è fondamentale. Poi ultimamente questo discorso dei 3 giorni, il long weekend, i 3 giorni su 4, piuttosto che in 4 su 5 o le 12 ore, come ad esempio adesso fanno molti ospedali, anche sono tutto il discorso.
1: Sì, ce lo diceva una collega prima, sì.
3: Esatto, chi lo fa si trova bene, chi non l'ha voluto neanche fare, non l'ha preso neanche in considerazione. Secondo me a volte le cose bisogna anche provarle, perché solo provando.
0: Secondo te, infatti, voi, Diego, perché? Se ci stai seguendo, alcuni al di là dei settori, eccetera, non sono convintissimi di primo acchito. Perché secondo te?
3: Perché non hanno mai provato? Perché il cambiamento spaventa.
1: Concordo.
3: È il cambiamento.
1: Sì,
3: sempre.
1: Non ci hai detto il tuo settore, perdonaci.
3: Il cambiamento porta sempre.
1: Diego, qual è il tuo settore, per cortesia?
3: Io sono promotore finanziario.
1: Sei un?
0: Promotore finanziario.
3: Promotore finanziario.
1: Ok, quanti purtroppo giorni lavori a settimana?
3: No, ecco, purtroppo adesso sono in riposo per motivi di salute e non posso più lavorare.
1: Eri un promotore finanziario.
3: Esatto.
1: Ok, e in quel caso ti sarebbe, cioè, l'idea di lavorare 4 giorni?
3: In quel caso io più lavoravo, guadagno, lavoro, fatture, perché le cose dice, più si lavorava, più si fatturava, più si guadagnava. Quindi vincevo tutti i contest, lavorava, non si guardava l'orario, artista e mi piaceva il mio lavoro.
0: Ok,
3: non guardavo, non era un discorso lavoro in proprio, cioè non,
0: è certo, è una logica
3: non
0: diversa.
3: Dipendente, un altro tipo di discorso, logica diversa per quello che dicevo, no?
0: Ok, grazie Diego per la tua testimonianza, in bocca al lupo per tutto.
3: Esatto, comunque siete il numero uno.
0: Grazie,
3: numero
0: grazie. Uno. Gentilissimo, buona mattinata.
3: Bene.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Buongiorno Monica da Venezia. Sì, anch'io farei un giorno in meno di lavoro, però la mia proposta sarebbe nei 3 giorni che io lascio libero il mio posto di lavoro, magari chi ha bisogno di lavorare, che non trova lavoro, potrebbe andare. Poi se uno mi sta lavora 4 giorni, il problema è che, come si sa, almeno qui al nord, uno si trova il secondo lavoro, quindi non vale più, il gioco non vale la candela. Ciao, ciao, sai, Monica, Monica da Venezia.
1: Non so se è solo al nord, però...
0: Beh, in generale, no.
1: Ne ha fatto una zona, una sì, questione geografica. Sì. Pippo, buongiorno, benvenuto.
5: Sì, buongiorno.
1: Ciao Pippo, da dove?
5: Ho sentito il finale della conversazione dell'ascoltatrice che c'era prima, sono sulla stessa linea. Cioè, avere qualche giorno in più, secondo me, durante la settimana, la gente subito... E non lo dico così, approfitterebbe per trovare un nuovo lavoro per guadagnare di più, per arrotondare lo stipendio, e questo è garantito, perché se vi ricordate una volta non si, cioè, una volta c'era il sabato libero e la domenica, dico, ma parlo e subito
1: volevo comunicare anche adesso lavorare. Anche adesso ci sono il sabato e la domenica liberi.
5: Sì, sì, sì, parlo di anni fa, non voglio... E comunque col fatto che ci sono centri commerciali, comunque hanno degli orari, perché mi sembra una controtendenza. Qua si parla di lavorare addirittura anche la notte, di aprire i negozi anche la notte.
0: Sì, poi dipende dai settori, Pippo, naturalmente. Adesso poi stiamo facendo un discorso generale. Ma tu sei d'accordo sì, o meno? Non ho capito, quindi penso di no.
5: Io sono d'accordo a lavorare meno, lavorare un po' tutti... tempo alla famiglia, al tempo libero, allo sport, a qualsiasi altra cosa. Ma certo che sono d'accordo, quindi okay, lavorare è normale che sono d'accordo, però come ho già detto prima non verrebbe recepito il messaggio.
0: Ok. Mm.
1: Non abbiamo capito che lavoro fai.
5: Niente, io sono nell'ambiente, nel settore del giardinaggio e delle cose, okay, quindi
0: il verde, diciamo. Okay.
5: Sì, sì, del verde.
0: Perfetto.
1: Grazie Pippo.
0: Ciao Pippo, grazie.
5: Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Non ho capito, era d'accordo, sì.
0: Ma sì, in generale sì, l'ha detto.
1: Togliete, fateci respirare un po'. Ma tu già respiri, stai all'aria aperta, col giardini, lì col verde.
0: Più respirare, vabbè, di così.

0: L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. A favore la maggioranza e Azione, Italia Viva si è astenuta, contraria la sinistra.
1: Il ministro Tajani è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU, il vice premier italiano ha ribadito il sostegno all'Ucraina, ha chiesto che lo stretto di Hormuz venga riaperto e ha aggiunto che contro la legge del più forte l'Italia sceglie la forza della legge. Tajani ha poi sferzato le Nazioni Unite che devono ritrovare la capacità di agire.
0: Per lo sport delusione per l'Italia della pallavolo, eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei maschili. Dopo aver vinto il primo set gli azzurri si sono fatti rimontare e hanno poi perso al tie break. Ad attendere i finlandesi in semifinale ci saranno i bicampioni olimpici della Francia, allenata da Andrea Giani.
1: 6:48, diverse voci per discutere all'interno della linea diretta di questa settimana più corta. Diciamo, cominciamo intanto da un vocale, poi abbiamo anche un amico in linea.
2: Ciao a tutti, sono Rosanna, lavoro in una piccola azienda in una località turistica, ma siamo il negozio è aperto tutto l'anno. È già da un paio d'anni che io in bassa stagione, cioè in inverno, faccio lavorare i miei dipendenti 4 giorni a settimana e gliene lascio comunque sempre 3 di riposo. È un sistema che funziona molto molto bene.
0: Ma brava Rosanna.
1: Punto di vista dell'imprenditore ci
0: esatto,
1: interessa sempre,
0: ci,
1: no?
0: Ci mancava, anzi in qualche caso è stato portato. Rosanna, ottima scelta, ottima decisione. Certo che avere dei dipendenti contenti cambia le cose.
1: Sì, certo.
0: Cioè, nel senso, anche davvero in termini di produttività.
1: E flessibili nel.
0: Flessibili, no, insomma, un po' di capacità di andare tutti d'accordo, di venirsi incontro. Che bello sarebbe. Andiamo da
1: Gilberto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno,
1: ciao.
3: Sono Gilberto, RTL anche mia. Io sarei favorevole a questa iniziativa, anche per un discorso di carburanti, cioè di, nel senso, vado a lavorare un giorno in meno, io ho 30 km al giorno, per andare e venire è anche un risparmio a fine mese. Moltiplicato per tutta Italia sarebbero anche litri in meno, e quindi magari il prezzo.
0: Guarda che è interessante questa lettura sul nazionale.
1: Gilberto, da dove? Che non ce l'hai detto e di che cosa
3: io
1: ti
3: dalla
1: occupi?
3: Dalla provincia di Cuneo, sono un impiegato analista chimico.
0: Ok, quindi vai e vieni tutti i giorni, fai le tue ore. Il 4 giorni ti verrebbe comodo anche se dovessi fare lo stesso numero di ore raggruppato nei 4 giorni oppure preferiresti proprio togliere anche qualche ora di lavoro?
3: No, andrebbe anche bene 10 ore al giorno per 4 giorni, uguale, però sì. Farmerei un giorno di... Sì. Cioè, alla fine sono 10-15 euro al giorno di gasolio, voglio dire.
0: Ma è soprattutto quello il tuo stimolo,
1: il tuo
0: quindi non la giornata per esempio libera in più, che non è male.
3: Anche il mindfulness, cioè il benessere, però andando a vedere proprio i conti spicci, io sono molto pratico, andando a vedere proprio
0: è molto pratico ed è molto risparmioso.
1: Mi pare di capire.
0: Sì. Lui quanto hai fatto il calcolo esatto all'euro, perché io lo so, di quanto terresti in tasca?
3: No dai, fai sui 40 euro a settimana.
0: Guarda, vedi
3: mese,
0: che l'ha fatto.
3: Mese, 40 euro al mese, moltiplicato per 12, dai
0: 12 per 4, 48, 480 euro, cosa ci compri?
3: Mi faccio l'abbonamento alla Juve.
0: Capito? Hai capito dove volevo andare a parare a proposito di Juve?
1: Di Juve, bella, questa mi è piaciuta.
0: Grazie Gilberto.
3: Prego, arrivederci. Ciao,
1: abbiamo anche Gabriele, buona mattinata anche a te.
4: Buongiorno RTL anche mia, io chiamo da Bologna.
1: Dici?
4: Io negli anni 90 lavoravo in una grossissima ditta di borsetteria, valigeria e avevamo un contratto interno che praticamente al venerdì noi smettevamo di lavorare un'ora prima, mentre nel periodo estivo al venerdì a mezzogiorno con lo stesso stipendio andavamo a casa e quindi avevamo 2 giorni e mezzo di riposo. Era molto
0: tanto,
4: valido.
1: E tutti erano molto contenti in generale, oltre
4: tutti,
1: a te Gabriele.
4: Era una vita che ci stava benissimo. Okay. Mi stava molto bene. Adesso purtroppo si è trasferita a Milano, quindi è morto tutto qui a Bologna, ecco, ma era molto grossa come ditta, ci stava veramente bene.
0: E questo vabbè è un esperimento di anni fa, insomma, di un periodo passato.
4: Sì,
0: oggi come sei tu? Che fai?
4: Ah, io oggi sono un imprenditore, vendo latticini, robe così.
1: Ah, ok.
0: imprenditore caseario.
4: Esatto.
1: E hai delle persone qua se quante persone?
4: No.
1: Sei da solo?
4: Sì, da solo, partita IVA.
1: Quindi sei tu che organizzi la tua vita lavorativa.
4: Esatto.
0: Ma se potessi scegliere, lavoreresti meno?
4: Beh, io adesso lavorerei meno perché lavoro 12-14 ore al giorno.
0: Effettivamente.
4: E anche il sabato, quindi.
0: Ma non è una questione di scelte, perché io mi permetto, no? Perché è chiaro che se uno dice non voglio assumere nessuno, non voglio mettermi altra gente in casa perché ho dei costi ulteriori, è una scelta, ci lavoro io 12 ore. Eh sì, è un po' così, no?
4: No, purtroppo io servo locali, forni, pasticcerie e sabato lavorano anche la domenica, quindi devono essere serviti.
0: Sì, ma le 12-14 ore al giorno si possono un po' ridurre se lo fa qualcun altro al tuo posto.
4: Ma siamo in quattro e ognuno ha la sua zona e di conseguenza
1: è fattibile.
0: Non c'è. Però gli farebbe piacere.
1: Sì, questo.
4: Va bene così,
0: Va bene, ciao.
1: Grazie Gabriele.
4: Buona giornata.
0: Anche a te.
1: Ciao.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto di...

0: Forse la sillaba più nota della musica italiana, Bambolina e Barracuda, Ligabue. Eccoci qua pronti quasi a chiudere, ma c'è Nick che ci ha aspettato tanto e quindi volevamo
1: sapere. Abbiamo cercato tanto anche.
0: Alla fine ce l'abbiamo fatta. Che Nick. Bello, ciao Nick.
2: Ciao. Scusate, buongiorno a tutti.
1: Ciao, benvenuto, benvenuto. Si vede che questa Svizzera è tanto più lontana di quanto io non ricordassi. Allora, stiamo a Locarno? Sì.
2: Sì, non in questo momento, sono un po' in giro per la Svizzera, però la base è Locarno.
1: Ma vivi lì?
2: Sì, io vivo qui.
1: Vivi lì, perfetto. Allora, tu sei un non pentito della settimana corta, anzi.
2: Anzi, no, io me la godo alla grande perché appunto noi lavoriamo 4 giorni alla settimana. I 3 giorni di riposo non sono sempre attaccati, chiaramente la domenica è fissa. Poi magari ti attaccano il venerdì col sabato, il lunedì o il martedì o il mercoledì o giovedì eccetera. Però di cercare un altro lavoro onestamente non esiste.
1: Questa è la risposta un po' a coloro che hanno detto: ecco, vedrai che quando è la settimana corta poi ti cerchi un secondo lavoro.
2: No,
1: assolutamente.
2: Che, secondo me tanti si dimenticano che bisogna anche vivere, non bisogna solo lavorare.
1: È un'ottima riflessione.
0: Però non in tanti l'hanno fatta, Nick. Dopo un'ora te lo possiamo confermare. Detto questo, poi ci fa piacere ascoltarti.
1: Quindi tu praticamente che vantaggi hai trovato? Se dovessi elencarli, quelli veri?
2: Allora, io con 2 bambini piccoli e la moglie, chiaramente stando a casa ho più tempo da dedicare a loro, posso fare molte più attività, posso dedicarmi a qualche mio hobby in più, comunque non prendo di meno lavorando 4 giorni alla settimana perché semplicemente faccio qualche ora in più
1: nei giorni in cui lavori. Quindi insomma è una soluzione che tu consiglieresti dopo averla provata e soprattutto non torneresti più indietro.
2: No, anzi, addirittura mi spaventa un po' il fatto di dire magari cerco un altro lavoro e torno a lavorare 5 giorni alla settimana.
0: E quindi torniamo all'assetto di prima.
1: Se ne guarda bene, Nick.
0: Grazie, Nick. Buona mattinata.
1: Ciao, buon viaggio.
2: Buona radiovisione a tutti, come dice già Vedete Calone.
1: Che adesso arriva, stai lì. Ciao.
0: Ciao.
1: Sono le 7 anche a Fie allo Sciliar. In provincia di Bolzano.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È giovedì 24 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale dell'ONU le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha aggiunto: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula.
5: Sempre all'ONU il presidente ucraino Zelensky ha rivolto un appello perché Putin venga fermato, ma nella notte l'Ucraina è stata colpita dall'ennesimo raid dei russi con almeno 6 morti a Kiev.
4: Intanto nella notte italiana all'Assemblea delle Nazioni Unite è intervenuto anche il presidente degli esteri Antonio Tajani. Allora sentiamo Giovanni Perria.
6: Sul palco in marmo verde del Palazzo di Vetro è durato 16 minuti l'intervento del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante i quali ha affrontato tutti i temi legati ai principali conflitti in corso. Lo stretto di Hormuz deve riaprire, cessino gli attacchi alla navigazione nel Mar Rosso, ha dichiarato il capo della Farnesina, tornato anche su Gaza, dove ha detto la tregua ha messo fine ai combattimenti ma non alle sofferenze. Sul conflitto in Ucraina ha sottolineato come l'Italia sia al fianco di Kiev per una pace giusta e duratura e Roma si è impegnata per riportare i 2 paesi coinvolti al tavolo dei negoziati. L'ONU, ha aggiunto, deve ritrovare la capacità di agire, troppo spesso appare impotente. E poi il richiamo alla fine del suo intervento: la pace non è un'eredità acquisita, deve essere difesa con determinazione ogni giorno, senza mai arrendersi.
5: È al via la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, onore rarissimo, lo ha accolto direttamente all'aereo. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio sono alcuni dei temi principali in discussione. Xi ci ha detto fiducioso che la missione possa produrre risultati fruttuosi, mentre Trump ha parlato di ottimo incontro.
4: La politica italiana, il ministro dell'economia Giorgetti rilancia l'idea di abbassare le tasse, ma non è semplice reperire i fondi. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
7: Il responsabile delle finanze si aggancia al miglioramento dei dati sul nostro PIL certificato dall'OCSE e dichiara che l'Italia non è in coda all'Europa e che l'obiettivo principale del governo rimane il taglio delle tasse. Per cui, da Giorgetti, nessun dramma sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione annunciata dal deficit ancora sopra il 3%. Fatto sta però che la legge di bilancio di manica larga che la premier Meloni sognava si fa sempre più in bilico. Da parte sua, il vice premier Salvini, leader della Lega, insiste in questo modo:
8: se non è lo scostamento ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone, si può non fare lo scostamento di bilancio e si può fare una legge di bilancio importante. Per la Lega e per 60 milioni di italiani, essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene.
7: Ma Forza Italia continua a frenare. I conti pubblici, spiegano dal Partito degli Azzurri, devono essere sempre in ordine.
5: A Roma il parco archeologico del Colosseo resterà chiuso anche oggi, lo ha confermato il Ministero della Cultura dopo la morte sul lavoro di Andrea Moretti, 22 anni, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo.
4: Lo sport, delusione per l'Italia della pallavolo, eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei maschili. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri si sono fatti rimontare e hanno poi perso al tie break. Ad attendere i finlandesi in semifinale ci saranno i bicampioni olimpici della Francia, allenata da Andrea Giani.
5: È tutto per il momento, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Ancora infiltrazioni di aria fresca con venti di grecale continuano a interessare l'Italia. Oggi un po' di variabilità, momenti soleggiati, qualche schiarita alternate ad annuvolamenti di passaggio, poche piogge, qualche fenomeno sulla Sardegna e poi in maniera localizzata anche Appennino centrale ed estremo nord-est. Temperature in molte aree ancora non oltre i 24-25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
10: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra Dalmine e il bivio con la tangenziale esterna in direzione di Milano, così come tra Monza e Cormano, sempre nella stessa direzione. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli. Anche qui per il traffico sostenuto si sono formate code tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest, sempre verso Milano, e code per lavori tra il bivio di Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza nella stessa direzione. Code anche sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia, con 4 km tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale per il traffico congestionato. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Siamo qui alle 7:05 minuti, giovedì 24 settembre, RTL 102.5, la vostra radio preferita, se ci state ascoltando è per questo, e siamo con Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano e l'uomo che fa da mo' la settimana corta, no?
0: Sì. Non è stacanovista.
11: Ma quale settimana corta?
1: Beh.
11: Buongiorno a
1: ciao,
11: tutti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci.
12: Oh, stamattina è la mattina della telepatia, perché senza scendere nei dettagli ho mandato un messaggino ai miei colleghi stamattina, sì. E devo dire mi hanno letto nel pensiero. Contentatevi di questa
1: un
12: cosa.
1: Secondo prima che arrivasse il messaggio, sì. Avevamo già fatto.
12: Sì, siamo telepatici e quindi insomma è bello ritrovare questa sintonia, visto che si è parlato di lavoro. La auguriamo a tutti voi, ecco, ora che magari state andando
1: telepatia verso Giacalone, per esempio, cosa potrebbe, sì, fare?
5: Una
1: cosa
5: bella
1: potrebbe
5: connessione.
1: Fare?
12: Potrebbe partire dal nucleare stamattina, secondo
1: potrebbe,
12: me, che è una
1: potrebbe.
12: Delle notizie sul tavolo, una delle notizie che fanno aprire questa giornata. In realtà non c'è altro, ne parleremo, lo avete annunciato, continueremo a parlare di lavoro, perché questi over 55 che diventano indispensabili per far funzionare determinate filiere, e allora sentiremo chi proprio li sta cercando come il pane.
1: Assolutamente sì, sono molti i temi di questa mattina. Si parte come sempre però con la rassegna stampa.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Alle 7.10 iniziamo con la nostra rassegna stampa. Molti temi, come dicevamo poco fa oggi, gli interventi del presidente iraniano all'Assemblea dell'ONU, ma anche l'approvazione definitiva al Senato del disegno di legge delega per la costruzione di centrali nucleari, ma anche spesso sui quotidiani stamattina troviamo la notizia di cronaca, la morte a Roma di un operaio di 22 anni mentre lavorava al Colosseo. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide, allora partiamo dall'apertura del Sole 24 Ore. Nucleare, via libera, ritorno in Italia, si parla di energia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega, obiettivo una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. La Presidente del Consiglio Meloni parla di un impegno mantenuto e poi si stimano, no, si dà un orizzonte temporale, possibile inizio dal 2033-2034. A te.
2: Allora, il passaggio è sicuramente positivo, ci si è riusciti, il governo quindi può certamente considerarlo un proprio successo. Ci sono voluti 4 anni per approvare la legge delega, dicesi legge delega, quella legge che alla sua approvazione, cioè ieri, non è immediatamente vigente e cambia le cose, nel senso che è una delega al governo a fare dei decreti attuativi con i quali poi si potranno realizzare le centrali nucleari. Ecco, spero che il governo voglia bruciare le tappe, questo ha detto del resto il ministro competente Pichetto Fratin, ha detto i decreti attuativi li faremo tutti entro la fine dell'anno. Benissimo, se così fosse sarebbe un fatto ulteriormente positivo. Ricordo che per fare le centrali nucleari bisognerà quantomeno stabilire quali sono i siti, il posto dove si realizzeranno e quali saranno i fondi e dove saranno i posti per stoccare le scorie nucleari, cosa che non solo si fa in tutto il mondo senza nessunissima difficoltà, basta farlo però, ma anche in Italia noi produciamo ogni giorno scorie nucleari, a meno che non vogliate chiudere anche la medicina nucleare, e attualmente rimangono abbastanza vagolanti in quelle cose, in quei contenitori gialli con il simbolo nucleare sopra, insomma che non sono il posto più sicuro. Quando ci saranno queste indicazioni, allora si potrà immaginare che il ritorno al nucleare non è solamente un dibattito, oppure diciamo, una battaglia politica, ma è diventato una realtà. Perché il nucleare è indispensabile e nessun paese sano di mente ci rinuncia, purtroppo l'Italia ci rinunciò. Perché, e vale come risposta a quelli che dicono no, ma le energie rinnovabili costano meno, ma è garantito. La produzione di energia dalle energie rinnovabili, solare o vento o eolico, costa meno, su questo non ci piove, però ha una caratteristica diciamo inquietante e discontinua, a meno che voi non vogliate accendere la luce solo quando c'è il sole, cosa che è parzialmente inutile, o quando tira vento, bisognerà riuscire a garantirsi la possibilità di avere energia anche quando queste fonti sono inattive. Già oggi in Italia ci sono delle ore del giorno in cui produciamo energia elettrica, poi c'è tutto il tema energia elettrica a costo zero, però poi compriamo anche il 15% dell'energia dai francesi che la producono con nucleare. Ecco, questa è la ragione per cui è il nucleare che rende efficiente lo sfruttamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Non sono alternative, sono complementari, camminano assieme, a farle però, non a parlarne.
4: Proseguiamo poi con il secondo tema, che è quello dell'ONU, domina sulle prime pagine sia di Corriere che Repubblica che Stampa, Davide. Guerre e accuse sul palco ONU, per quel che riguarda invece Repubblica, l'Iran all'ONU non rinunciamo a nucleare e Hormuz, con l'immagine di Pezeschian e della delegazione americana che lascia l'aula, e infine la Stampa, Zelensky all'ONU, fermate Putin. A te.
2: Qualche volta si ha l'impressione che l'ONU sia, diciamo, nella mente di molti e credo anche di molta parte dell'opinione pubblica, una specie di equivoco, come se fosse una specie di Parlamento mondiale che deve dare luogo a dei governi mondiali, magari, cioè, sarebbe anche bello, era una vecchia idea di Immanuel Kant, ma non è così la realtà. Cioè l'ONU è una sede diplomatica, è un luogo di incontro e discussione con i mille problemi che comporta il fatto avere dallo stesso palco, nello stesso giorno, la voce di paesi che sono in guerra fra di loro, no, non è che, non la, che la pensino diversamente, che si stanno sparando e bombardando a vicenda. Questo è un fatto positivo, è un fatto importante, eh? Non va sottovalutato, non va, è tutto inutile, cioè tutti pronti ormai a buttare qualsiasi cosa. L'ONU come sede di questo è una sede importante. Poi naturalmente, essendo questo, capita anche di sentire il presidente iraniano che dice noi siamo vittima del terrorismo, cribbio, sono decenni che pagate i terroristi in mezzo mondo. Però fa parte della diplomazia, fa parte dell'idea. Tu cosa stai pensando? In realtà cosa ha detto ieri il presidente iraniano? Due cose importanti, al di là di quello che è ripugnante anche nelle sue parole. Ha detto, uno, noi siamo pronti a negoziare. Due, non intendiamo rinunciare al nucleare militare, al nucleare di guerra. Guardate che questa non era una posizione così netta dell'Iran, che ha sempre detto vabbè no, ma noi non vogliamo realizzare, ha detto no, è un nostro diritto riuscire ad avere quell'arma, anche quell'arma. E questa roba qui è una conseguenza dell'attività bellica, della guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele, ma dove gli Stati Uniti hanno detto vi radiamo il suolo, ma in realtà non perdono, nel senso che non sono riusciti neanche a colpirli in maniera efficace. Dall'altra parte cosa ha detto Trump? Ha detto noi siamo pronti a negoziare, altrimenti vi annienteremo. E come vedete in tutte e due le cose c'è il primo pezzo, e siamo pronti a negoziare, lì si costruisce la diplomazia. L'altra questione importante è stato il discorso di Zelensky. Putin ovviamente non si è fatto vedere, il quale ha detto l'ovvio, diciamo così, la pace si fa quando quello che scatena la guerra finisce, perché non è che potete chiederlo, io sono favorevole alla pace, anzi ero contrario proprio a cominciare la guerra. Ma questo vale per tutti gli scenari di guerra, e chi aggredisce, chi scatena una guerra che deve farla concludere. E non è che può pensare che si concluda, dice mi date quello che volevo, perché così, diciamo così, smettiamo anche di chiudere la porta di casa, tanto siccome c'è uno violento che vuole rapinarmi in casa, prego si accomodi, prenda quello che vuole, così abbiamo eliminato la violenza nel mondo. E terza, la cosa forse più rilevante in assoluto, l'arrivo di Xi Jinping a New York, perché adesso la Cina è il posto a cui tutti guardano. Chi li ferma, gli iraniani? Chi ferma Putin, che la guerra l'ha persa ma non può darsi per sconfitto? Dice, Xi, per caso ci puoi pensare tu? Lì il rischio è enorme, e che la disponibilità della Cina a svolgere questo ruolo abbia come contraccambio, d'accordo. E voi vi smettete di dire che Taiwan è un posto indipendente, perché se così fosse, ragazzi, vuol dire che il taglieggiamento e la minaccia hanno avuto il loro effetto.
4: Piccolo break alle 7:18 minuti, torniamo poi tra poco con Davide Giacalone, poi il traffico adesso.
0: Via Radio.
5: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra Dalmine e il bivio con la tangenziale esterna in direzione di Milano, mentre in direzione opposta troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, anche qui per il traffico sostenuto si sono formate code tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest, sempre verso Milano. Code anche sulla A16 Napoli-Canosa all'altezza del bivio di allacciamento con la A1 Milano-Napoli per chi proviene da Canosa a seguito dello sbandamento di un'autovettura. E infine, sempre per un altro incidente con dispersione di carico sulla corsia di sorpasso, sulla A14 Bologna-Taranto si è formato un chilometro di coda con il traffico bloccato tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio per chi viaggia in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
6: Buon viaggio anche da parte nostra. 7:19 minuti, torniamo in rassegna stampa. Davide, come anticipato, parliamo ancora di Istat. Andiamo a pagina 11 del Corriere. Il botta e risposta con Kelly già ad aprile. Ora l'imbarazzo, il presidente dell'Istat e il disagio nei corridoi. I dati non li inventiamo. Chiodi, della Società Italiana di Statistica, appunto, la statistica è indipendente. Spostandoci poi a pagina 22 di Repubblica, la rabbia dei lavoratori Istat, i numeri non si possono piegare a te.
2: Dobbiamo stare attenti dalle parti del governo a pensare che la questione sia il modo in cui fai le addizioni e le sottrazioni, perché se cominciamo a mettere in dubbio i dati ufficiali dell'Istat, viene meno la certezza su qualsiasi cosa, allora possiamo mettere in dubbio tutto, qualsiasi cosa. Quindi l'autonomia e la responsabilità dell'Istat devono assolutamente essere difese e salvaguardate. Ne va veramente della convivenza civile, primo. Secondo, bisogna finirla con questa cosa, che sarà per uno zero virgola. La regola dello zero virgola non la fa l'Istat, come del resto non la fa Eurostat, che è l'istituto di statistica europeo. E la regola l'hanno fatta i governi nazionali. E l'ultimo che ha dato il consenso a una riforma dei parametri è un governo di destra, di centrodestra italiano, insomma, perché l'ha stabilito quello che fa i conti. Le regole dei conti non sono stabilite da chi fa i conti. Chi fa i conti è tenuto a rispettare quelle regole mettendoci i numeri giusti. E che arriviamo al terzo punto. Ma i numeri sono sempre giusti, ma i numeri non sono mai assoluti. I numeri sono la cosa più bella. Dice datemi tre numeri e vi dimostrerò qualsiasi cosa. Dipende da come tu combini le faccende. Ci sono interi istituti nel mondo, società multinazionali che vendono la loro capacità di fare i conti o certificare i conti delle aziende. La legge italiana per le società le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, oltre un certo limite, prevede la certificazione dei conti, e questo lo fanno delle società che vengono a farti i conti in casa. Ha delle regole, ma non è una cosa assoluta, perché quei conti possono essere, il punto è, possono essere diversamente interpretati. Il punto è se qualcuno ha artatamente mosso un valore, cioè se hai intenzionalmente sopravvalutato o sottovalutato qualcosa. Questa eventualmente è un'accusa grave. Ma quando leggo, per esempio, oggi sul giornale, sono parole del ministro dell'economia che ho più volte sollecitato delle modifiche normative riguardo l'Istat. E a chi le sollecitate? Perché i legislatori siete voi. Poi, fra l'altro, ormai si legifera pressoché esclusivamente con decreto legge. Sei tu al governo, a chi lo chiedi? All'Istat. L'Istat non cambia le norme. Poi l'osservazione, non di Giorgetti, ma insomma, che è ricorrente. Nel periodo tra la fine del 22 e il 26, cioè l'anno in corso, l'Istat ha aggiustato le stime di crescita del PIL 15 volte, e di cui 13 al rialzo, quindi aveva sottostimato la crescita italiana. Ma se voi prendete gli stessi giornali di oggi, c'è l'OCSE che fa le previsioni di crescita globali, sono tutte al rialzo. Dovete distinguere la previsione di quello che avverrà l'anno prossimo, che cambia mano a mano che passano i mesi, cambiano mano a mano che passa la realtà. Se tutte le previsioni fossero esatte, ragazzi, non si

0: dipende da come contabilizzi alcune cose. Per esempio, spesso i governi una spesa che hanno da dover fare entro il 29 di dicembre decidono di spostarla al 5 di gennaio. Perché? Perché non gli va sul bilancio dell'anno precedente. L'Istituto di Statistica deve tenere presente tutte quelle. Alla fine la cassa, la contabilità, i conti devono tornare. Insomma, quei numeri hanno una loro, diciamo, sia politicità sia che variabilità. Ma sostenere da parte del governo, o far sostenere, o lasciare intendere che siano artatamente stati cambiati, è una cosa grave, una cosa pericolosa. Tra l'altro, ricordando che il precedente presidente dell'Istat fu criticato perché sostennero che era molto amico della Lega, perché andò a un convegno della Lega, non lo so, poi al convegno non ci andò, ma i numeri sono numeri. L'attuale presidente è stato nominato nel 2024, quindi da questo governo. Diciamo che se questa sciocchezza la dicesse l'opposizione, sarebbe comunque una sciocchezza, ma almeno avrebbe un maggiore fascino.
1: Grazie a Davide Giacarone. 7:25 minuti, ci ritroviamo con te e con i colleghi domani. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Per quel che riguarda lo sport, la Gazzetta dello Sport titola "Diavolo per sempre, il Milan vuole Rabiot fino al 2030 in taglio alto". Mondiale arrivo, Formula 1 sabato a Baku, Antonelli prepara l'allungo. Per quel che riguarda il Corriere dello Sport, c'è un'intervista al mister Vincenzo Italiano che dice grazie Juve, e infine Tutto Sport con Juve porta nuova, e infine il volley, la Finlandia che ci beffa al tie break, Italia che delusione, addio sogno europeo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
6: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Ma settembre sta finendo.
15: Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
17: Yeah, uno c'è!
18: Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di soldi.

0: Odio.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XFIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU. Il vicepremier italiano ha ribadito il sostegno all'Ucraina, ha chiesto che lo stretto di Hormuz venga riaperto. Tajani ha poi sferzato le Nazioni Unite, che devono ritrovare la capacità di agire.
1: E sempre all'ONU il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Ha aggiunto: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula.
0: A Roma il parco archeologico del Colosseo resterà chiuso anche oggi, lo ha confermato il Ministero della Cultura dopo la morte sul lavoro di Andrea Moretti, 22 anni, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo.
1: Infine lo sport, il calcio. L'Italia si prepara al debutto in Nations League contro il Belgio. Questa mattina altra seduta di allenamento a Coverciano, nel pomeriggio il trasferimento a Roma, dove domani sera si giocherà la partita che segnerà il ritorno di Roberto Mancini. È tutto. Ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Considerate meglio il bisogno che qualcuno ha di vivere un momento fatto anche di poesia, di piccole magie che allontanino dalla normalità e dalle cose quotidiane. Amici del segno del Toro, una luna incantata saprà forse aiutarvi a ritrovare energia e passione per le cose del momento. Fatevi guidare dalle emozioni, non date un senso a tutto. Gemelli, avrete meno voglia di correre, di fare le cose velocemente, forse per accontentare qualcosa che non vi interessa veramente, prendetevela comoda. Cancro, speciale questa luna fatta d'acqua come voi, questa forza emotiva che vi somiglia e che vi aiuterà a vivere meglio impegni e affetti, non rimarrete mai delusi. Leone, finalmente il volume emotivo sembra essere più calmo e normale, meno agitato e meno intenso, ritrovate equilibrio con le cose del momento, vi rilassate. Vergine, la luna opposta vi spingerà a fare meglio certe cose, agendo in modo vincente e preciso, senza fretta, senza mai rincorrere nulla, muovendovi con la giusta lentezza. Amici del segno della Bilancia, vivete una speciale attitudine verso il servizio, verso quell'impegno che sa prendersi cura di persone, di bisogni. Sarete attentissimi e molto generosi con chi amate. Scorpione, Venere nel vostro segno riceve la forza amica di una luna che rende tutto più semplice e migliora così la vostra attitudine verso gli amori, con lo stare insieme e condividere. Sagittario, qualcosa di intimo e personale vi spingerà a non abbracciare mai situazioni o gesti che siano troppo originali e che non vi facciano sentire tranquilli. Capricorno, saprete muovervi particolarmente con le relazioni lavorative, con capi e colleghi, ottenendo qualcosa di buono in cambio. Venere vi aiuta a non sbagliare. Acquario, siete piuttosto decisi a reagire a qualcosa che non vi piace, a impegni o promesse che non avete voglia di rispettare, ma risponderete con calma e senza tensione. Infine, cari pesci, bello avere una luna tanto vicina, emozioni e sensazioni che vi somigliano, respirate gentilezza e fantasia, vi sentite capaci di decidere per voi stessi e per chi amate.
2: 7:42 minuti, torniamo in diretta e parliamo di cyber sicurezza, perché sono usciti dei dati, dei numeri nell'ultimo report dell'osservatorio CRIF che dicono, insomma, che nei primi sei mesi di quest'anno, del 2026, sul dark web, sapete, quella parte difficilmente accessibile, nascosta, oscura di internet, sono stati esposti 2,5 miliardi di dati, dati personali, no, di tutti noi. Allora ne vogliamo parlare con Beatrice Rubini, executive director proprio di CRIF, che ha curato questo report. Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
4: Buongiorno direttrice. Ecco, partiamo proprio dall'inizio. Che cosa significa avere i nostri dati pubblicati o comunque presenti su questo dark web e perché sono così preziosi per i cybercriminali?
3: Allora, l'esposizione dei dati del dark web ci deve spaventare per una semplice ragione, perché se i nostri dati sono sul dark web, significa che qualcuno li ha sottratti e, mettendoli a disposizione in quell'ambiente, qualcun altro magari cercherà di utilizzarli per monetizzarli, quindi per fare una frode a nostro discapito. Quello che noi vediamo è che i dati più frequentemente che vengono sottratti e poi portati in questo ambiente sono di fatto quelli delle credenziali digitali. Quindi credenziali relativi a N servizi, passiamo da semplici servizi di posta elettronica a servizi che possono dare contenuti, diciamo, digitali di streaming o anche fino anche account di

0: di banche e quindi, certo, che hanno una valenza finanziaria. Quindi per questo questo dato ci mette in allerta.
1: Non c'è dubbio, ci aiuti però a capire questo. Si tratta di un fenomeno legato a una vulnerabilità, no, dei sistemi di sicurezza, lo dico meglio, se noi mettiamo tutte le password 1, 2, 3, A, B, C, D, oppure il nostro nome, il nostro cognome, insomma siamo facilmente esposti a un furto di dati, oppure anche con la password più sicura del mondo noi nulla possiamo di fronte poi a chi ha dei sistemi per impossessarsi dei nostri dati?
0: Allora, non dobbiamo mai sottovalutare, oltre al fattore che lei diceva, cioè chiaramente se il mio account utilizza una password molto semplice da indovinare, è chiaro che anche se qualcuno non entra in possesso della password perché io gliela fornisco, diciamo, sarà semplice per lui ricostruirla. Però quello che noi vediamo è che in realtà sul dark web, dove circolano appunto dati di username, di email con anche le password, sono probabilmente frutto diciamo di campagne di phishing, quindi campagne attraverso le quali vengono mandate email a milioni di persone. Sono email che invitano con un pretesto credibile evidentemente per l'utente a compilare dei dati, e talvolta siamo noi che lasciamo volontariamente questi dati non accorgendoci che la richiesta è una richiesta fraudolenta. Quindi il tema della sicurezza informatica è un punto, ma c'è spesso un fattore umano, un comportamento umano che purtroppo favorisce la diffusione dei nostri dati sul dark web.
2: Ecco, e il nostro paese tra l'altro è al sesto posto a livello globale proprio per indirizzi mail compromessi, quindi insomma non ottime notizie. Intanto grazie allora Beatrice Rubini, Executive Director di CRIF, grazie per essere stata con noi questa mattina, direttrice.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie, magari insomma, può essere anche, grazie mille di nuovo, può essere lo spunto così per cominciare a
2: studiare,
1: alzare, no, ma anche ad alzare le barriere, no, delle nostre password, magari cambiarle.
3: Mettete un segnino diverso dal solito 1, 2, 3, un punto di domanda, lo so, trovate un carattere speciale, li chiamano così,
2: sì,
3: no?
2: Esatto, un criterio, no? Studiare è un criterio, dicevo, quello lì.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia, movement that inspires.
6: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: RTL 102.5.
16: Sette e 51 minuti, ben sintonizzati su RTL 102.5, giovedì 24 settembre. Allora, anche il food è al centro delle nostre chiacchierate mattutine, del nostro dialogo con gli ascoltatori, spesso dalle 6 alle 7. Ieri ci siamo occupati di funghi. Oggi cambiamo fronte, cambiamo tema, perché c'è una fiera internazionale dedicata a un alimento molto amato e anche molto italiano. Qui torna la rivalità, forse, no? Un po' con la Francia, francese, che vediamo con il vino, con le bollicine. B2C. Questo è il nome della fiera e partecipa un'eccellenza del nostro paese, Grana Padano, che è il formaggio DOP più consumato al mondo. Allora, abbiamo chiamato Stefano Berni, direttore generale proprio del consorzio di tutela Grana Padano, che è in diretta con noi. Grazie intanto e buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e a tutti voi.
18: Grazie, grazie naturalmente. Beh, dietro questa parola, dietro la parola, diciamo, Grana Padano, c'è molto, perché c'è cultura casearia, c'è competenza, c'è territorio, c'è apertura ai grandi mercati internazionali. Vuole, insomma, vogliamo fare un po' un punto insieme?
17: Sì, grazie. Intanto Bergamo è nostro, è all'interno del nostro territorio di produzione, quindi giochiamo in casa Bergamo. Siamo il prodotto DOP più consumato sia in Italia che nel mondo, ben davanti ai formaggi francesi, e quindi non potevamo ovviamente mancare a Bergamo assieme ad altri formaggi e assieme anche un esordio nelle DOP, un piccolo per dimensioni formaggio che si chiama Strakitunk e che questi giorni ha aderito alla nostra associazione di tutti i formaggi DOP.
18: Presidente, ma questo è un nome in dialetto.
17: Vabbè, ma si chiama così, ha registrato così.
16: Va bene,
18: è bellissimo.
16: Basta saperlo.
18: È bellissimo, è bellissimo.
17: È della Valle del Taleggio, dell'Alta Valle del Taleggio, formaggio pazzesco, straordinario. Ed è entrato nell'associazione questi giorni, quindi
16: certo,
17: l'abbiamo accolto a braccia molto aperte.
16: Una bella novità, anche perché ci si è sbloccato un formaggio, l'abbiamo fatto conoscere magari molti nostri ascoltatori che non lo conoscevano.

0: Ma direttore Berni, si parla molto in questi giorni, l'abbiamo fatto anche noi ieri, no? Di eccellenze italiane alle prese con una situazione internazionale, insomma, complicata, un momento complicato. Com'è la situazione per le vostre aziende, le aziende che fanno parte di questo consorzio?
1: Allora, la situazione, ci sono delle difficoltà, la guerra nel Golfo ha frenato le nostre esportazioni che arrivavano via nave e stavano crescendo molto nei paesi arabi, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait, e quindi lì adesso abbiamo molto rallentato perché non c'è la possibilità di arrivare agevolmente, e poi anche il turismo, essendosi rallentato, c'è anche meno interesse, meno curiosità ai prodotti internazionali. Ma ne dico una su tutte: 2014, torniamo indietro 12 anni fa, quando le mire continue, le mire espansionistiche di Putin cominciarono a invadere la Crimea, ce lo siamo dimenticati in tanti, ma noi, la Russia era il formaggio in cui il paese in cui il Grana Padano stava cominciando a performare di più. Avevamo aperto un ufficio in Trabeskaya, che è una via attaccata alla Piazza Rossa, perché stavamo crescendo a doppia cifra. Bene, con le vicende dell'invasione della Crimea e le sanzioni europee, allora, 12 anni fa, la Russia hanno completamente bloccato,
2: si è fermato tutto,
1: l'importazione di Grana Padano. Non vendiamo più un chilo di Grana Padano. Stavamo facendo 150.000 forme da 40 chili. Questo è solo per fare un esempio clamoroso.
2: Però ci sta anche dicendo allo stesso tempo che vi siete poi dedicati ad altri mercati, e quindi, insomma, certo, da una parte perdiamo, dall'altra parte andate a cercare, perché
1: però
2: non mollate.
1: Un altro esempio.
2: Sì.
1: Io non mi sono meravigliato della vittoria in Germania dell'AfD e a Berlino di una donna musulmana di estrema sinistra. Lo vedevo dai consumi in Germania, le guerre, la crescita dei costi energetici hanno ridotto la capacità d'acquisto della classe media. Che cosa è successo in Germania, il primo paese di esportazione per il Grana Padano? Addirittura il 25% di tutto l'esportato va in Germania. Ha cominciato a calare il consumo di Grana Padano per crescere il consumo di formaggio similare, non DOP, quindi formaggio duro non DOP di qualità molto inferiore, verso la Germania. Perché? Perché è calata la capacità di spesa. Quando cala la capacità di spesa, la gente protesta.
0: Sì.
1: In Germania è protestato votando all'estrema destra e nella città di Berlino all'estrema sinistra.
0: Cioè, lei dice, a quel punto, in queste situazioni di difficoltà, il rischio è quello di virare su altri prodotti che nulla hanno a che vedere.
1: Quando, certo,
0: con eccellenze come
1: prodotti,
0: questo.
1: Buona parte della popolazione, quella la classe media, che è il nostro target principale del Grana Padano, va su prodotti meno cari.
2: Quindi, chiaro.
1: Questa situazione, chiaramente, noi poi tamponiamo, continuiamo a essere il formaggio più esportato al mondo, le nostre esportazioni continuano a crescere, ma due anni fa, in assenza della guerra nel Golfo e dei dazi che Trump ha prima fatto, poi tolto, poi
0: certo,
1: rimesso, esportavamo il 9% all'anno. Adesso stiamo facendo il 3%, siamo contenti. Un più 3% è un buon dato, ma rispetto al più 9%,
0: siamo ancora lontani.
1: Siamo lontani, ecco, e parliamo del formaggio DOP più consumato.
0: Chiaro, insomma, questo è un bel traguardo, comunque, in ogni caso, che ci piace sempre sottolineare. La situazione è complicata, ma sappiamo che, insomma, le vostre aziende sono anche ben equipaggiate dal punto di vista della voglia di fare e dell'intraprendenza. E grazie a Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano. In bocca al lupo per questi giorni a Bergamo, ma ci risentiamo
1: grazie,
0: presto.
1: Grazie, a Bergamo andrà benissimo. Grazie.

0: Ma che meraviglia, è bellissima la flaca Arabe De Paolo, eccoci
1: allora,
0: qua.
1: Allora, diciamo la verità, siamo un po' in ritardo, ok? Sì, di solito siamo precisi, puntuali, però Arabe De Paolo non potevamo non suonarlo, ci scusiamo con Paolo Pacchioni, non so se ci sente.
2: Stavolta va bene,
1: ecco.
2: Va.
1: Allora, per risarcirti di questo ritardo, ti aspettiamo alle 8.25 per una bella chiacchierata sulla nazionale che debutta domani, ok?
2: Sarà un grande piacere, ci sentiamo dopo.
1: Va bene, ultime news, poi la terza ora di Non Stop News.
3: Aspettando Vittoria Tour, RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
5: tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Sono le 8:01 anche a Praia Mare, in provincia di Cosenza.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. È giovedì 24 settembre. Il Palazzo di Vetro di New York in queste ore è l'ombelico del mondo. Numerosi e spinosi temi affrontati durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella notte ha parlato anche Tajani. Il focus è comunque soprattutto su Iran e Ucraina. E allora sentiamo Giovanni Perria.
9: Erano gli interventi più attesi al Palazzo di Vetro dopo quello di Donald Trump del giorno precedente. Da una parte il leader iraniano Pezeshkian, che ha risposto alle accuse del capo della Casa Bianca mostrando le foto delle studentesse morte in un bombardamento americano, ribadendo che Teheran non si piegherà e provocando l'uscita dall'aula della delegazione di Washington. Dall'altra il presidente ucraino Zelensky, che ancora una volta ha usato parole di fuoco contro Vladimir Putin. Il paziente zero della guerra deve essere fermato, ha dichiarato proprio nelle stesse ore in cui le forze militari di Mosca bombardavano a Kiev la sede del suo partito, provocando la morte di due persone, e proprio nelle stesse ore in cui Donald Trump invitava il capo del Cremlino al prossimo G20. Nella notte a parlare anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rivolto un appello all'ONU che troppo spesso, ha detto, appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire.
10: E intanto l'Ucraina resta sotto attacco. Kiev nella notte ha subito una serie di raid russi con missili, molte case sono danneggiate, edifici in fiamme e soprattutto ci sono almeno 6 morti e diversi feriti.
2: L'Italia va verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum nel 1987. A favore hanno votato maggioranza e Azione, Italia Viva si è astenuta, contraria la sinistra.
10: E adesso a Roma, dove anche oggi il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico dopo l'incidente mortale di ieri, sentiamo Maria Paola Raiola.
11: Sarà l'inchiesta avviata dalla Procura di Roma, che procede per omicidio colposo, a chiarire la dinamica dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita a soli 22 anni Andrea Moretti. Il giovane esperto nei lavori in quota è precipitato da un'impalcatura mentre stava procedendo al collegamento dei cavi della nuova illuminazione nell'anfiteatro Flavio. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato lo stop dei lavori in corso. Per la premier Giorgia Meloni è inaccettabile morire a 22 anni sul luogo di lavoro. La ditta di famiglia, il titolare

0: titolare e un parente della vittima, lavorava in subappalto e medio grande. Da tempo è accreditata nel settore del restauro di monumenti e beni artistici. I sindacati tornano a chiedere investimenti nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. In sciopero i dipendenti del sito archeologico aderenti alle sigle di base fino al pomeriggio di oggi.
1: Ora lo sport, delusione dalla pallavolo, Italia eliminata dagli europei. Sentiamo Enzo Tamborra.
2: Per l'Italia campione del mondo è stato come scivolare sulla classica buccia di banana. Dolorosa l'eliminazione ai quarti di finale per mano della Finlandia, squadra non certo di prima fascia, ma che si è meritata il passaggio alle semifinali degli europei dove incontrerà la Francia. Al Palavela di Torino è davvero brutta la prestazione degli azzurri, che pure erano riusciti a vincere il primo set 25-21, nel secondo hanno ceduto 28-26, nel terzo si sono dissolti perdendo 25-16, hanno pareggiato i conti vincendo il quarto set 25-20 e nel tiebreak decisivo erano avanti di 3 punti prima di subire l'aggancio della Finlandia che alla fine si è imposta per 15-13. Milano, dove si disputerà la Final Four, aspettava a braccia aperte gli azzurri che invece tornano a casa.
3: Per il momento è tutto con l'informazione, ora meteo e traffico.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Nonostante l'inizio della stagione autunnale, per oggi capiamo che cosa ci attende, se sole o temperature miti. Buongiorno a Paolo Corazzon.
7: Ma buongiorno, buongiorno Lorenzo. Allora, sole sostanzialmente, però le temperature a inizio giornata sono un po' più frizzantine rispetto alle scorse settimane. È l'unico accenno di autunno che stiamo avendo. Stamattina in alcune zone siamo sotto i 15 gradi. Però ti segnalo anche che questa sera arriveranno delle piogge sul Medio Adriatico, Marche, Abruzzo, Molise, e domani si spostano anche al sud. Quindi Medio Adriatico e sud avrà un passaggio nuvoloso e piovoso tra stasera e domani, quindi l'autunno ci provi in maniera un po' più decisa. Il resto d'Italia invece è situazione tranquilla, ma nel weekend ragazzi rimonta l'alta pressione, temperature diurne fino a 28 gradi, insomma che autunno è. Per ora parliamo ancora più di estate che di autunno sicuramente.
6: Ecco, grazie qua. Grazie ancora Paolo, buona giornata.
7: Ciao.
5: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra Dalmine e il bivio con la tangenziale esterna in direzione di Milano, mentre in direzione opposta troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, anche qui per il traffico sostenuto si sono formate code tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest sempre verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo code tra Bologna-Fiera e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, e code anche sul raccordo di Casalecchio verso la A14. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Grazie Andrea, tra poco di nuovo non stop news.
5: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 8 e 7 minuti, allora case da sogno e dove trovarle. In particolare a Bel Air, ovviamente citando,
9: dov'è Bel Air?
6: Citando ovviamente il famoso Will Smith, torna in vendita a soli 23 milioni di dollari.
9: Vabbè, ma che meraviglia.
6: Okay,
9: però non è a Bel Air, mi dicevi.
6: Però non è a Bel Air, è a Brentwood, no. È un'altra, sì. Un altro quartiere.
10: Allora non lo so.
9: Sempre a Los Angeles siamo, vero? No, giusto per avere un'idea geografica. 23 milioni di euro messi insieme noi quattro,
10: un
9: ce la facciamo?
10: Dai.
6: Facciamo.
10: Sì.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che passano.

0: Serenamente, Giulia e Bresh su RTL 102.5, 8 e 11 minuti. Allora parliamo un po' di lavoro, del mercato del lavoro che, lo abbiamo detto per anni, sembra privilegiare i giovani, anche se al nord soprattutto potrebbe ribaltarsi questa tendenza. Le aziende manifatturiere cercano sempre di più operai over 55. Esperienza, affidabilità, manualità sono diventati, insomma, no, delle caratteristiche sempre più ricercate. Ne vogliamo parlare, siccome è diventato un po' un caso questa storia, con Daniela Maschio, responsabile del personale, direttore amministrativo di una di queste realtà coinvolte. Grazie per essere con noi intanto e benvenuta.
1: Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
2: Ecco Daniela, cerchiamo di capire subito di che cosa vi occupate e quanto incidono percentualmente gli over 50 rispetto a tutta la vostra popolazione aziendale.
1: Allora, la nostra azienda, che si trova nella zona sud di Padova, si occupa di tutto ciò che riguarda la transizione energetica. Facciamo quindi cavi e conduttori elettrici per l'alta tensione e per avvolgimento di trasformatori di potenza o di distribuzione. Pertanto i nostri prodotti sono dentro in pieno, appunto, in tutto quello che riguarda la transizione energetica. L'azienda sta crescendo a doppia cifra negli ultimi anni, tant'è che adesso siamo 540 persone, ma dobbiamo inserire ancora un centinaio di persone nell'arco del prossimo anno e mezzo, due, e considerate che siamo aumentati di circa 200 unità negli ultimi tre anni e mezzo. E gli over 50 sono circa il 35% dei nostri lavoratori dipendenti, e tra questi circa il 9% è rappresentato da donne. Chiaramente, essendo un'azienda metalmeccanica pesante, c'è una maggiore incidenza maschile fisiologicamente.
0: Certo,
1: diciamo.
0: Perché la scelta di mantenere questo tipo di professionalità anche in relazione, no, a quelli che sono i vostri cicli di lavoro?
1: Ma diciamo che innanzitutto per noi la professionalità, il talento non è legato a un'età. Abbiamo quindi anche scelto di investire sugli over 50 perché la loro esperienza e il loro approccio al lavoro non lo vediamo come un costo, ma come un acceleratore di valore. Infatti insieme ai nostri giovani, perché chiaramente non abbiamo preclusioni di inserimento né di età né di nazionalità, e insieme ai nostri giovani possono sicuramente formare una squadra ideale per affrontare quelle che saranno le nostre sfide del futuro.
2: Ecco, sappiamo che avete chiesto anche a qualche dipendente che doveva andare in pensione di proseguire l'attività. Ecco, come hanno reagito a questa vostra proposta?
1: Ah certo, sì, chi ha accettato questa sfida devo dire che lo ha fatto con molto entusiasmo e devo dire anche con ottimi risultati. Diciamo che la scelta di proporre ad alcuni dei nostri operatori che sono andati in pensione di proseguire diciamo nel ruolo di formatori del nuovo personale in ingresso, e ribadisco che questo a prescindere dall'età dei nuovi ingressi, deriva un po' anche dalla necessità di ottimizzare la formazione attingendo a quello che diciamo è quello che si chiama il know-how tacito, la conoscenza informale che è insita in queste persone, quindi competenze che si acquisiscono attraverso l'esperienza diretta, attraverso il tempo, una volta si dicevano al mestiere, quindi non codificata nelle istruzioni operative, ma che in questo modo cerchiamo anche di trasferire ai nuovi giovani, ai nuovi ingressi, diciamo, ai nuovi operatori.
0: Certo, questa è solo una delle tante storie, no, che abbiamo trovato che sposano un po' questa filosofia, no? Cercare sempre di più gli over 50 al lavoro. Grazie intanto a Daniela Maschio per avercela raccontata questa storia.
1: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
0: E allora capiamo che cosa emerge nel contesto di un mercato del lavoro che sembra cambiare, e lo chiediamo a Cristina Casadei, giornalista del Sole 24 Ore, in collegamento con noi. Grazie, buongiorno.
3: Buongiorno. Ecco, anche se è mattina, tutto sommato presto, io aprirei una riflessione proprio sul tema della complessità, perché quello con cui noi ci misuriamo è un mercato del lavoro che è molto più complesso che in passato e dove non è così facile essere attrattivi per potersi assicurare i profili e le competenze competenze che si cercano. Non faccio riferimento necessariamente alle competenze tecniche e tecnologiche, come diceva la manager. Talvolta si parla anche di mestieri, manuali. Il nostro in fondo è un paese manifatturiero e spesso accade che, soprattutto nel caso di aziende medio-piccole o piccole che non possono contare su brand che già di per sé fanno la differenza, la riflessione che nasce intorno a un lavoratore over che assicura un determinato patrimonio anche storico, come diceva la manager, di competenze ed è fidelizzato.
4: Sì.
3: È come trattenerlo, sì. Non come creare gli scivoli per accompagnarlo all'uscita, come in qualche modo fargli trasferire il know-how ai nuovi ingressi, che come diceva la manager non necessariamente sono di giovani.
4: Certo, Cristina, perdonami, mi sembra veramente un cambio di paradigma, l'hai detto poco fa, dicevi prima si cercava in tutti i modi di portarli all'esterno, di farli uscire anche anticipando, no, l'entrata, la pensione, l'età della pensione, dando degli incentivi. È cambiato tanto questo negli ultimi anni?
3: Allora, è cambiato, diciamo così, in parte, perché ovviamente nei casi in cui ci sono anche tante aziende che ovviamente propongono scivoli, è cambiato in base alle esigenze delle aziende, però questa necessità di trattenere le persone over è una necessità che c'è ed è una necessità che vediamo anche nei numeri. Proprio nei giorni scorsi il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ci spiegava che tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65% e sono diventati la fascia di età dei lavoratori che cresce di più. Questo è segno di tante cose, sicuramente c'è il tema dell'invecchiamento demografico, sicuramente c'è il tema dell'allungamento della vita lavorativa, dell'allungamento della pensione, perché sempre nei giorni scorsi che cosa è emerso? Sono emerse nuove stime sull'età della pensione, 67 anni e 6 mesi nel 2029, 67 anni e 9 mesi nel 2031, quindi soprattutto per la generazione Z, che è quella di cui noi parliamo di più, quella che di qui al 2030 rappresenterà un terzo dei lavoratori, ecco, per loro sembra che sia destino uscire dal mercato del lavoro più verso i 70 anni.
0: Certo.
3: E quindi la crescita però degli over 55 non è soltanto

0: questo è anche segno, come appunto sentivamo prima, di una certa difficoltà delle imprese a lasciare andare certi lavoratori senior, perché sono tutt'altro che facili da sostituire. Uno dei principali crucci degli imprenditori è proprio quello del ricambio generazionale.
1: Sì, è un grande tema, evidentemente. Noi non sappiamo se questa storia, se storie come queste diventeranno un modello. Certo è che possono rappresentare una formula, no, per mettere in campo quel dialogo fra generazioni che in molti casi, soprattutto in molti ambiti del mercato del lavoro oggi, sembra mancare. Grazie Cristina Casadei, giornalista del Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie. Buongiorno.
2: Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU. Il vice premier italiano ha ribadito il sostegno all'Ucraina, ha chiesto che lo stretto di Hormuz venga riaperto e ha aggiunto che contro la legge del più forte l'Italia sceglie la forza della legge. Tajani ha poi sferzato le Nazioni Unite, che devono ritrovare la capacità di agire.
1: Una notizia appena arrivata: la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta sarebbe pronta a prendere di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino, piani che sarebbero stati condivisi con diversi governi europei.
2: C'è il cinema. L'Italia ha scelto il film L'Estranea del regista Astripoli per partecipare alla corsa agli Oscar 2027. Si tratta di un film horror presentato di recente a Venezia. Le nominations per gli Oscar verranno rese note a gennaio del prossimo anno. E sono le 8:20, adesso viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta soprattutto in prossimità dei centri urbani. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre in direzione opposta troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove per un incidente sta causando 3 km di coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino per chi viaggia in direzione della Svizzera. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Prato Ovest e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso Firenze, e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, sempre nella stessa direzione. E infine, sempre per il traffico intenso, sulla A14 Bologna-Taranto ci sono code tra Bologna-Fiera e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e in direzione opposta tra la A1 e il bivio con la A13 Bologna-Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Grazie ancora. 8:22, tra poco si parla di sport, ma anche questa è un'impresa sportiva mica da poco, insomma, no?
6: Quale?
5: Stiamo parlando di una camminata di 400 metri a 80 metri da terra in Francia. Siamo nella parte alta della Francia. Lei si chiama Tatiana Mosio Bongonga, spero di aver
6: una camminata su una fune, no? Perché stiamo parlando di una funambola, veramente un talento, credo non sia tra l'altro tra il suo unico record, ecco, insomma un sacco di successi in archivio.
5: È stato un bel momento, ha detto,
1: Non provateci a casa, perché
6: no.
2: Sì, fatelo a 2 centimetri da terra, due.
6: Forse.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo.
5: Vedrai che andrà tutto bene.
2: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Andiamo.
6: La sua curiosità è soddisfatta?
4: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su Cinema.

0: ma in festa.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima. Expert.

0: spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
1: La spesa intelligente!
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura XFIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari su RTL 102.5. Allora parliamo anche un po' di calcio, perché domani torna la nazionale in Nations League all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, alle 20.45 è l'esordio degli azzurri, ma è soprattutto il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Allora ci colleghiamo con Paolo Pacchioni negli studi di Roma per capire come ci prepariamo a questo rientro. Paolo, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno Enrico, grazie a tutti voi. Beh, è una svolta, è un momento significativo perché insomma è arrivata la fase in cui bisogna cambiare pagina. Tanti fallimenti sono stati accumulati e a un certo punto, quando si prende atto del fatto che in Italia non ci sono talenti, in Italia ci sono pochi giovani italiani che riescono a trovare spazio, allora cosa fa il CT? Li va a cercare all'estero, e quindi fra i convocati abbiamo giocatori che militano in Inghilterra, in Francia, in Portogallo, in Svizzera, perché insomma bisogna cercare un attimo di cercare di andare al di là delle difficoltà e trovare delle soluzioni. Poi è chiaro, siamo all'anno zero, quindi non si può pensare che noi domani avremo una nazionale competitiva già pronta per qualificarsi al mondiale e magari arrivare fino in fondo. Chiaramente bisogna ricostruire dal basso, però insomma se mai si comincia mai poi si arriva a destinazione, quindi siamo all'anno zero. Io credo che Roberto Mancini abbia le carte giuste per fare questo tipo di lavoro, perché lui che giustamente viene ricordato per la sua fuga agostana verso i petrodollari dell'Arabia, però insomma dobbiamo anche ricordare che prima era stato anche l'artefice della vittoria del campionato europeo e soprattutto era stato l'artefice già durante il suo primo mandato di un ricambio generazionale e di un tentativo di cambio di mentalità della squadra, più offensiva, più coraggiosa. E quindi insomma adesso ci si riaffida a lui. Lui fu uno che convocò Zaniolo in nazionale quando ancora non aveva fatto un minuto in Serie A, e adesso è andato a prendere un giro un po' per il mondo diversi ragazzi che speriamo si possano mettere in luce. C'è qualche dato, qualche curiosità, pensate che fra i tanti giovani convocati ce ne sono ben 11 che sono a zero minuti in nazionale, cioè non hanno mai indossato la maglia azzurra. Ci sono diversi nomi nuovi, anche qui dobbiamo pensare a un cambio di mentalità. No, abbiamo visto, ormai il mondo e il calcio sono cambiati, non c'è più il blocco delle grandi squadre, non c'è più Paolo Rossi. Ci sono cognomi nuovi, ma sono cognomi italiani: Ignacio, Dumbia, Caiode, Zoma. Sono i ragazzi che adesso rappresenteranno l'Italia e speriamo che lo facciano bene.
2: Ecco, esatto Paolo, l'abbiamo detto, è una nazionale formata da tipologie diverse di calciatori, no? Le certezze di sempre come stavi dicendo, ma anche tanti giovani su cui puntare. Lui l'ha detto, dobbiamo riportare l'Italia dove merita, voglio una squadra che domini. Abbiamo già qualche idea magari per quella che potrebbe essere la formazione?
1: Sì, allora domani ci sarà un giusto mix fra un po' di esperienza con giocatori come Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Tonali, e poi però un po' di inserimenti nuovi. Il giocatore seguito con maggiore attenzione in queste ore si chiama Alessandro Romano, è un centrocampista, ha appena iniziato a giocare nel campionato italiano al Cagliari e in questo avvio di stagione sta facendo molto bene. È un ragazzo italo-svizzero, cioè lui è nato in Svizzera ma da genitori italiani che si erano trasferiti lì per lavorare. Peraltro ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili elvetiche, ma all'ultimo momento, quando ha potuto, ha scelto l'azzurro. È passato l'anno scorso dalle giovanili della Roma e adesso è andato a Cagliari per avere un pochino di spazio, e pare insomma che le grandi squadre lo stiano seguendo con grande attenzione. Anche suo papà faceva il calciatore, lo ha fatto a livello di campionato svizzero, nel Lugano, nel Locarno, insomma, quindi niente di che, però insomma ha un pochino il calcio del DNA. Lui domani dovrebbe essere titolare, quindi anche da questo punto di vista insomma forse lui all'Olimpico sì, ci ha giocato perché ha militato nelle giovanili della Roma, però insomma sicuramente non ha mai giocato una partita così importante e da subito Mancini pare voglia puntare su di lui.
0: Quindi insomma vedremo, anche le aspettative sono alte evidentemente. Paolo, prima di salutarci, che cosa succede? Continuano le polemiche intorno a Malagò dopo un'estate rovente dal punto di vista insomma di tutto ciò che è accaduto intorno alla sua nomina poi arrivata presidente della FIGC.
1: Esatto, allora quando l'Italia non si è qualificata al mondiale tutti a dire adesso dobbiamo fare gruppo, essere compatti, andare tutti nella stessa direzione, poi dopo insomma queste parole fanno in fretta a dissolversi. Allora Malagò è stato eletto presidente della Federcalcio, peraltro con una maggioranza abbastanza importante. Lui è un decisionista e quindi lui dice va bene, il presidente sono io, adesso io decido. Questa cosa va un pochino meno bene a coloro che invece avrebbero gradito un maggior coinvolgimento, e allora insomma ho la sensazione che si tenda un po' a complicare la vita a Malagò, ma io sarei per evitare i personalismi e sarei per insomma con concentrarsi sul rilancio del movimento calcistico italiano. Malagò può essere simpatico, antipatico, però è uno capace di fare il suo lavoro. Lo ha dimostrato da presidente del CONI, lo ha dimostrato con l'organizzazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina. E quindi, insomma, come si diceva un tempo, lasciamolo lavorare. E poi trovo sinceramente, insomma, curioso che ci si aggrappi ai cavilli. Adesso si sta cercando di togliere Malagò dalla Federcalcio perché c'è un cavillo. Lui è stato eletto presidente della Federcalcio senza essere un tesserato della Federcalcio. Questa cosa pare non sia consentita, ma faccio notare che anche i due presidenti precedenti della Federcalcio non hanno mai avuto la testa della FIGC. Nessuno gli ha detto niente, però visto che Malagò è sgradito a molti, anche nel governo, allora a quel punto ci si aggrappa al cavillo. Ma ripeto, se si vuole rilanciare il calcio italiano bisogna superare questi personalismi e badare alla sostanza.
0: Vedremo, vedremo Paolo. Intanto domani il debutto di questa nuova nazionale, Italia-Belgio, 20:45, è scontato dirlo quasi, no? Dopo tutto quello che abbiamo visto e raccontato, gli aggiornamenti sono qui su RTL 102.5.
1: Assolutamente, allisteremo un bello speciale, io sarò allo stadio, ci sarà Andrea Salvati in studio con i ragazzi della suite, quindi la seguiremo bene.
0: Grazie Paolo Pacchioni, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi.
3: I servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia vorrebbe provare a colpire l'Europa e progetterebbe attacchi con droni su Italia, Spagna e Francia. Questo in risposta al sostegno dei tre paesi all'Ucraina. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo.
0: L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum dell'87. A favore la maggioranza e Azione, Italia Viva si è astenuta, contraria la sinistra.
3: E ci sono dei dati sul mercato dell'auto. Ad agosto in Europa le immatricolazioni sono cresciute del 5,3% rispetto all'anno precedente. Aumenta il numero di vetture elettriche, sono al 21% delle, e quello delle ibride che sono invece arrivate al 37%.
0: Cinema, l'Italia ha scelto il film L'Estranea del regista Paolo Stripoli per partecipare alla corsa agli Oscar 2027. La pellicola è stata presentata a Venezia.

0: Eccoci qui, eccoci qui alle 8:41 minuti. Parliamo di donne, cara Lucrezia.
1: Sì, parliamo di donne che sul lavoro più sono competenti, più sono antipatiche.
0: Parliamo bene, per favore.
1: Pare così, perché questo è il risultato di una ricerca condotta su 800 persone, distribuite poi in vari gruppi di lavoro. I risultati sono stati pubblicati su una rivista poi di psicologia. Pare proprio che sia così.
2: Sai che avrei detto il contrario, lascia perdere la questione di genere,
1: io
2: no? Il lavoratore in generale.
1: Antipatica.
2: Secondo me quelli un po' più scarsi sono. Se la tirano anche di più.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
10: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Peggy Goo, Aira Star, 8:50, è arrivato il momento anche dell'attualità. All'interno di Nonstop News in diretta con noi c'è il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
2: Buongiorno, allora dobbiamo partire da un'indiscrezione che viene pubblicata in queste ore da El Mundo, che è un quotidiano spagnolo che riporta come secondo la CIA Mosca starebbe preparando attacchi con droni in Francia, Spagna o Italia. Evidentemente se fosse confermata sarebbe una notizia grossa. Come leggerla all'indomani dell'intervento di Zelensky all'ONU, che ha invitato insomma la platea a continuare nel sostegno a Kiev contro la Russia, direttore?
1: Ma bisogna ricordarsi che quando Zelensky parla occorre prenderlo sul serio. Zelensky ha ricordato ancora una volta che difendere l'Ucraina significa difendere i confini della nostra democrazia, ma ha anche invitato le opinioni pubbliche internazionali a rendersi conto del fatto che l'obiettivo della Russia non è più soltanto l'Ucraina, ma è anche destabilizzare l'Europa, per cercare di allentare il sostegno dei paesi europei verso l'Ucraina e per cercare di avere in prospettiva futura una negoziazione più semplice nel tentativo di indebolire chi sta sostenendo Kiev. Non è un allarme isolato, quello dell'intelligence che viene riportato dal mondo, perché giusto pochi giorni fa, il 15 settembre, i servizi americani avevano già reso noto che la Russia stava pianificando degli omicidi mirati in America e nell'Unione Europea. Ora noi di fronte a queste minacce, a queste informazioni, possiamo chiudere gli occhi, possiamo schiacciare un pisolino, possiamo voltarci dall'altra parte, oppure possiamo prendere sul serio queste parole, ricordandoci che nel 2022, poco prima che fosse invasa l'Ucraina, in tanti dicevano: ma no, non vi preoccupate, non succederà niente, la Russia non lo farà mai, non vuole farci davvero del male, Putin è buono. Forse varrebbe la pena aprire gli occhi.
0: Vediamo in Italia con il ritorno al nucleare come diciamo scelta possibile dell'agenda di governo, quali ritieni possano essere i principali ostacoli, non tanto tecnici per questo cambio di passo, ma diciamo più politico-culturali, che magari rischiano di frenare, no? questo cambiamento?
1: Ma intanto due elementi. Il primo è che penso che rispetto al passato questa direzione sia tendenzialmente popolare nel paese e ci sia meno ostilità, perché è chiaro che si parla di nucleare anche di nuova generazione, in questo caso si parla in particolar modo di mini reattori, ed è diventato chiaro che chiunque sogni giustamente di avere un mondo meno inquinato, con meno emissioni, non può che avere un atteggiamento neutrale rispetto alle tecnologie di ogni tipo. Il punto debole è che il governo arriva a festeggiare, diciamo, il suo primo ok al nucleare dopo 4 anni di governo, ed è un governo che aveva una maggioranza il cui mandato era proprio quello di accelerare sui temi del nucleare. Si è perso troppo tempo per paura di poter fare qualcosa di innovativo.
2: Sì, ricordando direttore che questi 4 anni sono stati necessari per cambiare i decreti, per cambiare il quadro normativo. Ora mancano i decreti attuativi, ma soprattutto mancano i siti per rendere, no, per concretizzare tutto questo.
1: Mancano i siti e mancano molti elementi, sono ancora indietro anche sulle politiche dello smaltimento dei rifiuti che sono legati a questo processo tecnologico. Quindi è dal mio punto di vista un'ottima notizia che l'Italia abbia scelto di fare un passo verso il futuro, ma non possiamo dimenticare che quello che è stato fatto in questi mesi poteva essere fatto anche prima, per evitare che poi un domani ci possa essere qualcuno che magari smonti rapidamente questo tipo di progetto.
2: Ci portiamo avanti questo passo avanti, intanto ci portiamo anche a casa questo passo avanti, poi vedremo insomma che cosa accadrà e quale sarà l'iter. No?
1: Il bicchiere mezzo pieno c'è.
2: Chi si accontenta gode. Se vuoi continuiamo, direttore. Grazie per essere stato con noi, Claudio Cerasa, direttore del Foglio. A presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: 8:55 minuti, allora il gran finale di oggi.
5: In italiano, bellissimo, 14° album di questo artista incredibile che è Lucio Battisti, si intitolava l'album Una giornata uggiosa e anche il singolo poi estratto che aveva sul retro con il nastro rosa si intitola proprio così, fu l'ultimo album di Battisti che aveva per paroliere Mogol.

0: Che domanda incredibile, che sapore ha una vita non spesa, così così ci saluta Lucio Battisti, una giornata uggiosa, e ci salutiamo anche noi per questa giornata, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti.
1: A cominciare da Beatrice Rubini, Stefano Berni e Daniela Maschio.
2: Per poi procedere anche con Cristina Casadei del Sole 24 Ore, il nostro Paolo Pacchioni ovviamente, e concludere con l'attualità grazie al direttore del Foglio, Claudio Cerasa.
3: Grazie regia, Milano, a richiesta.

0: Marco, più ingegno a Gigi Resta, grazie a Indice Carelli a Roma, Paolo Pacchioni, a Giovanni Perria in redazione. Noi torniamo lunedì e da domani, sì, ovviamente, i colleghi del weekend. Sì. Grazie a Giusy Legrenzi.
1: Ciao, grazie Bernardo.
2: Grazie a Enrico Galletti e a Lorenzo Dardano. Ciao.
3: Ciao.
2: Buona giornata.
3: Ciao. Ciao.
1: Le 9 in punto, anche a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Giovedì 24 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. Negli Stati Uniti un giudice ha dato torto a Trump sulla questione delle TV escluse dalla Casa Bianca, che ora dunque andranno riammesse. E in tutto questo a Washington è arrivato il presidente cinese Xi Jinping per una visita particolarmente importante. E allora sentiamo Giovanni Perria.
7: Con un gesto di rispetto insolito per il presidente americano e riservato solo alle personalità da blandire, Donald Trump ha scelto di accogliere personalmente il presidente cinese Xi Jinping ai piedi dell'aereo appena atterrato. Accompagnati dalle rispettive First Lady, i due si sono stretti la mano sulla pista della Joint Base Andrews, dove erano stati schierati diversi caccia in una dimostrazione di potenza militare. Si tratta del primo atto di una visita di stato di 3 giorni in cui i due dovranno affrontare tutti i principali punti d'attrito tra Pechino e Washington, già decisa una proroga fino al 10 gennaio della tregua commerciale in scadenza a novembre. La visita di Xi rischia di essere oscurata dal boicottaggio dei principali network televisivi scattato dopo il bando dalla Casa Bianca dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico, accusati da Donald Trump di diffondere fake news. Nelle scorse ore però è arrivata la decisione di un giudice federale che ha ordinato di riammetterli tutti nel gruppo di reporter che segue il presidente.
6: I servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia vorrebbe provare a colpire l'Europa e progetterebbe attacchi con droni su Italia, Spagna e Francia. Questo in risposta al sostegno dei 3 paesi all'Ucraina. L'indiscrezione è stata pubblicata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Nella notte italiana il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU dopo aver ribadito il sostegno all'Ucraina e aver sollecitato la riapertura dello Strato di Hormuz. Il vice premier italiano ha sferzato così le Nazioni Unite. Sentiamolo.
8: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente. Da troppo tempo la sua riforma è bloccata da interessi contrapposti. L'Italia vuole un Consiglio di sicurezza più legittimo, rappresentativo e responsabile davanti a tutti gli stati membri.
6: Apre in questi istanti la borsa di Milano, il primo FTSE MIB di giornata è negativo, meno 0,58% negative anche le altre borse europee. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, ora le informazioni sul meteo e sul traffico.
9: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Previsioni del tempo.
10: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un po' di instabilità per il passaggio di correnti più fresche che apporteranno dei fenomeni nella seconda parte della giornata, da prima a nord-est, poi sulle regioni adriatiche e verso la sera anche al sud Italia. Meglio invece altrove. Temperature massime comunque localmente in aumento. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
11: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre in direzione opposta troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove un incidente sta causando code tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento. Situazione analoga anche sulla sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, ci sono code a tratti tra Bologna-Fiera e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e in direzione opposta tra la 1 e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate buon viaggio.
6: Grazie Andrea, arriva la famiglia.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Hola. Giù a no. Senti come suona bene la voce dagli studi principali. Senti. Di RTL 102.5 di Colonia Monzeis. Come si ricarica? Buongiorno, bentrovati. Noi ci siamo giovedì 24 settembre 9.05. Vai con la sigla.
12: We are family. Sara, Luca, Jay e la Julie. Siete tutti licenziati.
3: Grazie. Questa. Allora, questa la metto top 3, top 3 in assoluto. Esatto.
13: Beh, è un amico che ha partecipato al contest, no? Quello di rifate voi la sigla perché la fate meglio di noi.
3: Anzi, poi come sicuro.
14: C'è un upgrade un aggiornamento del nostro contest,
3: ah, sì?
14: Cioè licenziateci così con il vostro messaggio.
13: Ecco, no, Visca, io non insisterei.
3: Oppure sceglietene uno tra noi. Certo. Se volete vi do qualche indizio,
13: va
3: però
13: bene,
3: non è necessario.
13: Ben trovati, grazie a Ricky Aristarco e a Pio Ingegno, così in anticipo, diciamo, sulla fiducia per queste due ore che passeremo insieme a voi. È una fortuna essere qui in mezzo a voi, amici. Ieri sono rimasta chiusa fuori di casa per due ore.
14: Bello, sì, bellissimo.
3: Come le hai trascorse queste due ore?
13: Aspettando che qualcuno arrivasse in mio soccorso, perché sai quando hai la porta di casa che si chiude
14: senza la maniglia?
13: Sì, esatto. Volevo telefonare a Jennifer Pressman.
15: E io cosa avrei potuto fare?
3: Con tutto il bene che ti voglio,
15: Jay, con la tua guida in due minuti eri lì a fare compagnia.
14: Arrivare vedi, con un set da fabbro, no? Voglio dire, quante serrature hai scassinato nella tua vita?
15: Comunque, buongiorno, happy Thursday.
13: Ecco, speriamo che sia veramente così. Intanto grazie subito agli amici che ancora prima che noi arriviamo la mattina,
3: sì?
13: Già ci sono i messaggi sulla social TV al 378-378-1025, quindi grazie veramente. Si parte con la musica, con la donna con tanto di bicipiti, Miley, eccola qua.
16: LTL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Mengoni, la possiamo rimettere? Mengoni con Tom Walker in questo caso. E poi manco fa la posta, vedi, io inizio a fare
1: corso di spagnolo.
2: Sì, ma è
1: corso
2: facile, spagnola.
1: È facile.
2: Vabbè, ho capito.
3: Aggiungici che... una parola.
2: Sì.
3: Buenos dias.
2: Buenos dias.
3: Oh, vedi la pronuncia, io la sento già. Ecco.
1: Oye, comunque, como va? Per sapere lo spagnolo basta che dici che tale, vale, poi è tutto a posto. Poi cioè, vale tutto.
3: Tutto a posto anche nei vocali? Sentiamo, dai.
4: Ti do un indizio.
3: A chi?
4: Per la tua porta, se è brindata. Togliendo, non è sempre così, però puoi verificarla questa cosa. Togliendo il pomolo esterno, in realtà dietro una vite di fissaggio del pomolo c'è un quadretto che girando ti fa ruotare la maniglia all'interno. Non sono un scassinatore, sono un professionista.
3: Non lo so.
2: Sì, io mi sono persa al pomolo. Come ha detto pomolo, non ci ho capito
1: niente. Tu non giri con il coltellino svizzero in tasca per eventualmente svitare il pomolo?
2: Ma quello mi ha detto che tira fuori la carta di credito
0: per aprire la porta.
1: Sì, no? Sì, certo, perché chiami il fabbro e quindi con la carta di credito.
3: Che lo strisci.
2: Non fate
3: tutte
2: robe.
3: Scassinare le case degli altri, non sto capendo.
0: Non vi dico le condizioni, tra l'altro, in cui uno si trova fuori dalla porta.
3: È quello, ma tra poco ci torniamo.

0: RTL 102.5.9.22 di questo giovedì 24 settembre con i Måneskin e Damiano David, che non ho ancora capito se si sposa oggi o se si sposa domani
1: in Toscana.
0: Sì, a Montalcino, ma molti dicono oggi, altri dicono domani, non si è capito.
2: Beh, vogliono un po' confondere le idee, giustamente,
3: buttando fumo negli occhi.
2: O magari sono quei matrimoni che durano 3 giorni.
0: Dici?
2: Ci può stare, sì.
0: Può essere, vabbè, auguri.
1: Non si sa se oggi o no, ma si sa che oggi alle ore 15 ci sarà Irama, giudice. X Factor,
2: sì, tra
1: l'altro, flight.
2: Questa sera appunto una nuova puntata di audizione di X Factor, sì, quindi sì, seguitela, mi raccomando.
0: Ve l'ho detto che rimango qui fino alle 15 io per Irama?
2: No, ho già avvisato da noi, non ti fanno entrare alle 15.
3: Anche lui ha tentato di venire prima, ha fatto di tutto per venire alle 9 del mattino, ma gli ha detto di no.
0: Io non vi voglio bene, ve lo voglio dire.
2: Allora, molto.
0: Amici che cercano, rimasti fuori di casa, chiusi fuori di casa, di aprire la porta in ogni maniera, addirittura pare che funzioni, dice Gaetano, la carta fedeltà del supermercato.
3: Sì, ti danno anche i punti, tra l'altro. Se la apri poi hai un raddoppio dei punti.
0: Sì. E poi ci sono quelli rimasti fuori in mutande, invece, tantissimi mutande.
2: Tra poco le nostre e le vostre storie.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa,

0: giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Arca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
7: nostra. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Tommaso Paradiso, RTL 125. Leggevo qualche giorno fa che Paradiso è uno dei cognomi più belli statisticamente nelle classifiche più belli italiani.
1: Beh, non poteva essere diversamente.
2: Certo.
3: Non vorrei dire, ma l'abbiamo anche già detto in onda,
0: ah,
3: Sara.
0: Sì,
2: sì, però
0: vabbè, non rimasta... è che... ma io lo faccio per gli ascoltatori,
2: Giulia,
0: nuovi, non è
3: certo.
0: Che...
2: non
3: sottolineare le defiance.
0: Sì. Secondo me tu ti ricordi della social, della parte fuori onda. Però vabbè. La famiglia giù al nord. Allora, salutiamo tutti gli amici che magari in questo momento ci ascoltano, sono fuori di casa in mutande.
3: Certo.
0: Chiusa la porta, non si può aprire.
3: Perché poi quando ti succedono queste cose qui, vuoi essere bella agghindata bene, preparata, truccata? No, ovviamente, o sei in pantofole, o sei struccata, o sei in asciugamano addirittura, quindi purtroppo uno si deve arrangiare.
2: Sì, però, però io avrei una domanda, cioè a cosa servono le porte senza le maniglie fuori?
3: Allo sbatti di girare la chiave. Io che sono pigra, vedi, invece quella roba lì funziona.
0: Perché fai queste domande a cui è impossibile?
2: Perché togliere la maniglia come in una porta normale?
0: Vabbè.
3: Non ce la capiamo.

0: Possiamo? L'accendiamo? Possiamo sì. essere ancora amici?
1: Ma che musica che abbiamo!
0: Vero, Justin Bieber, grande, grande. Sull'amicizia che è la nostra, no? Nella
2: certo,
0: famiglia.
2: Assolutamente. Anzi, magari anche quella dei vicini di casa. Io sì. non so se voi abitiate in un condominio, una villetta. Ecco, tra i vostri condomini c'è qualcuno di affidabile alla quale vi potete rivolgere se vi manca il latte, le uova, allora, anche un condimento?
0: Io ho la fortuna, per esempio, di avere una parente vicino casa e quindi è più facile. Perché poi c'è l'imbarazzo, diciamo la verità, veri normal people. Cioè capita anche a voi di dire adesso vado lì, devo bussare, ma mi vergogno un po', magari do fastidio.
2: Lo dicevamo anche sulla social, infatti ci scrivono già. Io dai vicini posso solo rimediare cipolle e fumo.
3: Allora.
2: Ragazzi, i messaggi che ci arrivano.
3: Se
2: che devo
3: qualcuno suona a me per chiedere qualche cosa guardando dentro il frigo mi lascerebbe dei soldi sul tavolo. Cioè,
1: settimana scorsa
3: per compassione
1: sono scesi da me a chiedere un cavatappi.
2: Vedi?
0: Cioè, da te quindi prosecco così.
2: Perché
0: è
2: una cantina, cioè, Jay.
1: Per ragazzini che facevano la festa.
0: Come ragazzini? Che ragazzini andavano
1: a scuola, cioè.
0: E di prosecco andavano?
1: Ma penso universitari.
2: Dodicenni.
0: Mosi. No.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro

0: e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Liga, Ligabue nel corazon, nel nostro cuore, sempre con qualcosa per te su RTL 102.5, come noi che diciamo cose per voi, solo certo. Per voi, veri normal certo. People nella famiglia giù al nord, e voi ci rispondete anche coi vocali.
1: Pronto? Sì, la mia vicina è fantastica, c'ho sempre tutto. Ciao Anto.
2: Ah, vedi, così basta.
3: Ecco, ascoltano questo. Anche la stessa radio.
2: Ma sì. Io la saluto, saluto anch'io Anto, magari porta sì. Qualcosa anche a me, dato che io non c'ho mai niente.
0: Rapporti di vicinato, ma a proposito di cose che vediamo, la notizia inutile di Jennifer Pressman.
4: Buongiorno, buongiorno. Lenny Kravitz, parliamo sempre di lui, non so perché.
3: Strano, se non è lui è Beckham.
4: È stato avvistato ballando sulle note di As It Was di Harry Styles al 13° concerto della sua residency a Madison Square Garden di New York.
0: Ecco, quindi...
4: Ve l'ho detto che lui cammina 2 ore per arrivare al suo
3: concerto. Ma Harry
4: concerto.
3: Style o Lenny Kravitz?
4: No, Harry Styles per arrivare al suo concerto lui cammina 2 ore prima.
2: Guarda Jay, noi conosciamo più Lenny Kravitz, Harry Styles che i nostri genitori, i nostri parenti, grazie a te. Quindi
0: allora
2: dire...
0: posso dire, giusto, io li vorrei come vicini di casa, non so voi.
2: Tutte e due.
4: Cosa è, bello, è bello vedere gli artisti che vanno ai concerti di arti, gli artisti, no?
0: Sì, sì, no,
2: bellissimo.
0: Questo è poco ma sicuro, ma ribadisco, Lenny, Harry, siate nostri vicini.
2: Ce l'hai del sale? Del
0: pepe? Ma chi sceglieresti? Jay, non lo so. Musica! Non farmi scegliere.

0: Non ho capito, scusa. Cos'è che dice?
1: Florence and the Machine?
0: Sì.
1: You got the love.
0: Cioè?
1: Basta.
0: No, adesso la dici, sono stufa. No, non possiamo regalare le perle più belle alla social TV, anche in diretta.
1: No, no,
2: Sara Carogiuri
1: no.
2: ha fatto una battuta sul titolo di You Got the Love, riferita al vicinato.
1: Allora, che non rifarò in diretta.
0: Niente,
1: quindi
0: abbiamo buttato un intervento.
1: No, no, no, il consiglio è seguiteci sulla social TV, perché non è solo qui la famiglia giù al nord. Giusto, Luca?
2: È vero, il meglio lo ascoltate proprio sulla social
1: sì,
2: TV.
1: O il pensate. Peggio. Dipende.
0: Torniamo per la seconda ora?
1: Forse, non lo so.
3: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Peschici, Foggia, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Giovedì 24 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. I servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia potrebbe colpire con droni alcuni paesi europei, tra cui anche l'Italia. Sentiamo Giovanni Perria.
4: L'allarme è stato diffuso dall'intelligence americana su informazioni lituane e condiviso con tutti i governi europei. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, dunque Francia, Spagna e Italia. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui la giustificazione di una tale escalation sarebbe sul tavolo da tempo. Mosca infatti ha più volte affermato che i paesi occidentali sono obiettivi legittimi per le forniture di armi e informazioni garantite a Kiev. E un primo assaggio si è avuto con le ripetute violazioni dello spazio aereo di alcuni paesi NATO. Il quotidiano iberico riferisce anche che, secondo fonti vicine al Ministero della Difesa lituano, le forze russe potrebbero usare droni nascosti su navi mercantili e lanciati dal mare anche a 300 chilometri dalla costa. Gli esplosivi a bordo non sarebbero in grado di distruggere grandi obiettivi, ma di danneggiarli anche seriamente.
2: E proprio pochi istanti fa la presidente della Moldavia ha comunicato che 4 droni russi questa mattina hanno violato il loro spazio aereo. E la Russia continua anche a bombardare l'Ucraina. Un raid ha colpito poco fa un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Altri 2 morti provocati da un missile a Odessa. Ci sono 2 vittime anche nella capitale Kiev. A Napoli trovati insetti e vermi in recipienti nelle farine per alimenti destinati a comunità per minori. I controlli hanno interessato 5 strutture socio-assistenziale di Caivano, gestite da una cooperativa e un deposito di alimenti. Sentiamo adesso come procede la giornata alla Borsa di Milano. Ci colleghiamo con Piazza Affari, c'è Marco Castelletti.
5: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,13%. Appena sotto la parità il FTSE Italia Midcap. Tra le blue chips si distinguono Banco BPM più 1,14% e Tenaris più 1%, in controtendenza Fincantieri meno 1,93% e Leonardo meno 1,89%, in diminuzione lo spread BTP Bund a 94 punti, stabile infine il petrolio a 103 dollari al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
2: Pallavolo è il giorno della delusione per la nazionale italiana, gli azzurri campioni del mondo in carica sono stati eliminati ai quarti dagli europei, battuti dalla Finlandia.
3: Via Radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione ma con alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Milano, mentre in direzione opposta troviamo code tra Cormano e Milano Est. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove un incidente sta causando code tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze, e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera per le operazioni doganali. Infine, sempre per il traffico intenso, sulla A14 Bologna-Taranto ci sono code tra Bologna-Fiera e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e in direzione opposta tra la 1 e il bivio con la A13 Bologna-Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie Andrea, non c'è altro, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Applausi!
1: Dai, dai, dai, ci siamo con la famiglia Giannor. Buongiorno, bentrovati. 10 e 4 minuti, giovedì 24 settembre, e sono sempre di più. Pullula, pullula la chat al 378-378-1025. Spingono gli ascoltatori per rifare la sigla della famiglia Giannor.
0: Ascoltiamo?
1: Dai.
8: We are family. Yeah. Sara, Luca, Jay e la Giulie. Siete tutti licenziati.
0: Bellissima, ecco. Bellissima.
1: Tra l'altro, il tono serio con cui lo dice.
0: Io pensavo fosse Lorenzo all'inizio, poi invece ho capito che non era lui. Comunque, sì. Amici, anche voi potete partecipare. Come Jay, a che numero?
9: 378 378 1025.
10: Puoi rischiacciare il pulsante?

0: Pim. Siete tutti quanti licenziati.
1: No, ne avevo dubbi. Comunque,
2: diciamolo,
1: anche
2: il
1: voi,
2: nostro editore, diciamo.
1: Il nostro editore, certo, Lorenzo Suraci. Anche voi potete rifare la sigla della famiglia Giù al Nord dicendo i nostri nomi e personalizzandola comunque a vostro piacimento.
2: Sì, senza esagerare, mo che siamo pure un po', come si dice a Bari, un po' peccati.
1: Anche
2: po'
1: perché
2: peccati.
1: Basta licenziati, basta. Quello basta.
3: Fatto ormai.

0: Imagine Dragons, RTL 102.5. Che belle le voci dei cantanti, no? Che ognuno poi ha la sua preferita, diciamo la verità.
1: Certo.
0: Io per esempio Imagine Dragons proprio è nella mia playlist in assoluto e ovviamente stamattina anche nella vostra, della famiglia giù al nord, amici all'ascolto. No, questo perché leggevo una cosa sulle voci maschili.
1: Sì.
0: Come deve essere secondo voi la voce maschile bella?
1: Beh, come quella di Luca Viscardi.
2: Come quella di Topolino.
0: Allora, Alex,
3: ciao,
0: vai,
3: sono Topolino.
0: Invece la tua voce sexy da Viscardi.
2: Ciao, come va?
0: Ecco, vedi?
1: È calda, quindi.
0: Oh, amici, scegliete voi se preferite Topolino.
1: Ah, io Topolino.
0: Sì, in effetti, devo dire che no. No, beh, però hanno fatto un sondaggio,
1: sì,
0: per capire le donne. Che voce ci piace? Allora, sono venute fuori le voci di Jason Momoa, l'attore.
1: Sì.
0: C'ha una vocione.
1: Sì, bella strong.
0: Gerard Butler, l'attore.
1: Beh, amici,
0: sì,
1: uno dei
0: sì.
1: miei attori preferiti in assoluto.
0: E Barack Obama.
2: Beh, io posso metterne uno in più, perché l'abbiamo incontrato a Venezia qualche giorno fa, Russell Crowe.
1: Tanta
0: vabbè,
1: roba.
0: È
2: impressionante.
0: Però sai che secondo me è troppo bassa?
1: Dici?
0: Sì, perché non piace la voce troppo bassa.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Giorgia con Oro Nero, dicevamo fuori onda qui su RTL 102.5, è una delle canzoni più belle di Giorgia, ma sì, è difficile pescare, perché sono tante le canzoni.
2: Sì,
1: belle.
2: Poi ricordiamo nuovamente che questa sera appunto ci sarà una nuova puntata di X Factor, sì, condotto proprio da Giorgia. Parlavamo di belle voci, arriva lei, che gli vuoi dire?
1: Esattamente. 10:20 in questo istante di questo giovedì, appunto le voci sexy maschili, le ripetiamo, sono Barack Obama, Gerard Butler e Jason Momoa.
3: Sì. Ma senti qua, senti qua. No,
1: ah, ok.
3: Senti un secondo.
1: Pronto?
3: Sei.
4: Ciao RTL. Mm. Voce bellissima è quella di Mario Biondi, sia quando parla sia quando canta. Sì. Eccezionale. Ciao.
1: Ciao. È vero, però.

0: Il tema di questo sondaggio è che per noi donne pare che valgano i 95 Hz, cioè sopra i 95 Hz e sotto, quindi con timbri ancora più profondi, non amiamo tanto le voci.
1: Ma come senti, fai qua, senti qua allora, senti qua.
2: Pronto?
3: Questa voce mi piace.
2: Ho sentito una mazza, non ho sentito.
4: Cioè devi girare con Metromano.
2: Con chi?
1: Con chi?
2: Con chi è che giri?
4: Metromano.
1: Cosa?

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a €4,29.
18: La spesa intelligente!
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17,300, IVA esclusa.
22: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
23: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
22: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
24: Ha dimenticato i discount.
22: Giusti discount.
24: Ormai non vale più.
22: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
25: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Parlando su RTL 102.5 di voci belle maschili, beh, Tiziano Ferro, scusate, con lo stadio, la famiglia giù al nord, 10.32, seconda notizia inutile per Jennifer Pressman.
1: Buongiorno. Vabbè, intanto volevo dirvi che sapete della Vogue World, no?
2: Certo, ce l'hai detto 12 volte ieri.
1: Ha raccolto 3 milioni di dollari, cioè era un evento benefico.
0: Sì.
1: E i soldi saranno destinati alla biblioteca di Quarto Giaro.
2: Ma non è la fondazione dei conduttori della famiglia giù al nord?
0: No. È una notizia utile quella che hai dato, Jay.
1: Quindi hanno, infatti
0: bella.
1: Non ho finito. Sì. Hanno superato hanno superato l'obiettivo minimo garantito di 2 milioni, quindi tutti questi soldi andranno alla biblioteca di Quarto Giaro, che sarà amplificato.
0: Bello.
1: E a proposito di biblioteche, un uomo del New Hampshire negli Stati Uniti ha riconsegnato un libro che aveva preso in prestito dalla sua biblioteca 135 anni fa, così evitando di pagare una multa di $12,000.
0: Vada.
1: Ma la mia domanda è e come ha fatto a prendere in prestito 135 anni fa?
0: La facciamo noi a te.
2: Si è reincarnato, scusami.
0: È un bambino? Chi è? Ma la notizia l'hai portata tu? Ma vuoi sapere da noi, Jennifer?
1: No, ho letto questa notizia. Cioè,
0: vabbè, un dubbio esistenziale. Vabbè, sarà come Luca Viscardi che ne ha 150.
2: Certo.
0: Non è che...
2: Posso aggiungere che la biblioteca si amplia, non si amplifica, ma così solo per gli amici di casa.
0: Grazie Luca, ciao. New It!
1: Che palle.

0: con questo sax che fa molto sex, diciamo la verità. In The Weeknd. No?
1: Sì, sì,
0: dai, è un po' così. Forse presto, è un po' presto, sono le 10.40 qui su RTL 102.5. Comunque, sì?
2: Buongiorno a voi, questa è la mia voce.
1: Cos'è, un provino?
2: Quella artefatta, quella vera è questa.
3: Bella. Meglio l'originale.
1: Comunque ognuno ha gli ascoltatori che sì. si merita. Sottolineo. No, io volevo solo sottolineare questa cosa.
0: Che cosa c'è da dire contro Paperino?
1: Assolutamente no. Topolino,
3: bella voce.
1: Topolino, vuoi interagire anche tu?
4: No, con quello lì non ci parlo.
1: Ecco, benissimo.
5: Ragazzi,
1: scusa,
5: io spengo.
0: Jay, esatto. Non so, brava. Vuoi lanciarti, provare a fare Minnie?
5: No, grazie.
0: Ecco.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: una canzone che fa sognare, sai, sì, di quelle che tu le metti lì e pensi, fantastiche, quella di Alex Warren su RTL 102.5.
1: Beh, poi è la colonna sonora di tutti i matrimoni, no? Degli ultimi anni.
0: Se ti
1: sposi vuoi questa assolutamente. Senti, sì, per caso hai le giornate internazionali?
0: Certo, certamente.
1: Prego, cara.
0: Sono le 10.52, vuoi che non chiudiamo?
1: Certo.
2: Guarda, allora, non avremmo potuto vivere la nostra giornata senza.
0: Oggi è la giornata mondiale di Bollywood, quindi festeggiamo.
1: Bello. Che sogno.
3: Io ho sempre voluto ballare Bollywood.
1: No, so, perché è una danza?
3: La danza che si chiama. Come si chiama la danza?
2: No, no, vabbè, quella roba lì, Jennifer.
1: Aiuto.
0: Amici, 378-378-100C, lo sapete. È anche la giornata per trovare o ritrovare la vostra energia interiore.
1: Ma dov'è che la. Come si fa a trovarla?
0: Scava.
1: Devo scavare?
0: Scava, che la trovi. Poi chiuderei con questa che mi piace molto: la giornata dell'usignolo azzurro della felicità.
1: Ma che giornata. Che roba è?
0: È allora, una giornata in cui cerchi l'usignolo e pensi sulle piccole cose che ti danno felicità.
3: The Bluebird.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arrivati alla fine, incredibile. Incredibile.
3: Anche oggi ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo un contributo dalla regia.
2: Oh mamma.
4: Questo è l'usignolo blu che dovete aspettare davanti a casa vostra per tutta la giornata.
2: Allora, il senso, beh, perché non siete un po' profondi però? Il senso di questa giornata dell'usignolo che ti dà la felicità è che tu cerchi l'uccellino, no? Anche se non lo trovi, devi capire che nelle piccole cose che sta la felicità.
3: Guarda, meno male che i nostri registi non possono parlare, perché io mi sto già immaginando che cosa stanno pensando e che cosa vorrebbero dire.
4: Patrick Hernandez?
2: No.

0: Come?
1: Born to be alive.
0: Proprio così, Patrick Hernandez, RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Tutto finito, ragazzi, per oggi almeno. Scusate, saluto il mio pubblico, Monica, che dice: quando ero piccola c'era un cartone animato che si chiamava L'Uccellino Azzurro e il significato era proprio quello: cercare la felicità nelle piccole cose vicine a te.
2: Saluto il mio pubblico, ci troviamo qui fuori per andare ad aspettare L'Uccellino Azzurro. Sì. Ok?
1: Che ci regali veramente un'immagine meravigliosa.
0: Però mi ha sbloccato un ricordo, perché quando ero piccola e magari mi andava qualcosa di traverso, mia mamma diceva: guarda l'uccellino, guarda l'uccellino.
2: Questo mettiamo qua fuori dagli studi e cominciamo a fissare il vuoto nell'attesa dell'uccellino
0: come
2: azzurro.
0: Come sempre, grazie Ricky, grazie Pio, grazie Gigi.
2: Ciao, a domani, ciao.
0: Anche a Monte Castello, provincia di Alessandria, sono le 11.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Il giovedì 24 settembre, negli Stati Uniti, una nuova sconfitta per Donald Trump. Una sentenza lo obbliga a riammettere le TV che lui aveva bandito dalla Casa Bianca. Sentiamo Giovanni Perria.
6: Una misura temporanea di 14 giorni per esaminare il caso, ma che ancora una volta respinge una decisione dell'amministrazione Trump. A firmarla il giudice distrettuale Timothy Kelly, il quale ha ordinato che siano tutti riammessi giornalisti di CNN, MSNBC e Politico banditi dalla Casa Bianca perché accusati dal tycoon di diffondere fake news. Nella sentenza emessa nelle scorse ore si afferma che la revoca dei pass stampa è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il giudice ha inoltre sottolineato che le argomentazioni del governo offrono scarso sostegno alla presunta esigenza di sicurezza nazionale. Le tre testate avevano fatto causa chiedendo la riammissione dei loro reporter. La loro esclusione aveva portato anche al boicottaggio di tutti gli eventi della Casa Bianca da parte dei grandi network americani. Boicottaggio proseguito anche nelle scorse ore con la mancata copertura dell'arrivo del leader cinese Xi Jinping a Washington.
5: C'è stato un altro incidente mortale sul lavoro, questa volta a Padova. Un operaio di 51 anni di origini albanesi è deceduto dopo essere precipitato nel vano ascensore. Era il titolare di una ditta di ristrutturazioni. Per il calcio inizia una nuova era per la nazionale che cerca il rilancio con il ritorno di Roberto Mancini. Domani sera all'Olimpico il debutto contro il Belgio. Nicolò Pompei.
7: 4 partite in 11 giorni impongono rotazioni e scelte ragionate, ma Roberto Mancini non cambia l'obiettivo: partire subito con una vittoria e riaccendere l'entusiasmo attorno alla nazionale dopo la delusione del terzo mondiale consecutivo mancato. Domani sera all'Olimpico di Roma l'Italia sfida il Belgio in Nations League. A Coverciano il commissario tecnico sta sperimentando il nuovo corso azzurro con una squadra più giovane e con diverse novità. Il modulo di riferimento è sempre il 4-3-3. Tra i pali ci sarà il capitano Donnarumma. A destra è aperto il ballottaggio tra Di Lorenzo e il giovane Caiode. In mezzo Mancini potrebbe essere affiancato da Coppola o Scalvini, mentre Calafiori è favorito sulla sinistra. A centrocampo spazio alla qualità e all'esperienza di Barella e Tonali, con l'esordiente Alessandro Romano candidato ad una maglia da titolare. In attacco invece diverse le soluzioni. Al centro il duello è tra Ken e Pio Esposito. Mancini dovrà dosare le energie, il calendario è fitto e gli avversari partita dopo partita saranno sempre più impegnativi.
5: È tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme il traffico è momentaneamente bloccato tra la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Al momento si registrano anche delle code. In Liguria invece per lavori in galleria 1 chilometro di coda sulla 7 Serravalle-Genova. Tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano si viaggia su una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 1 Milano-Napoli traffico congestionato, code tra Orvieto ed Attiliano verso Roma. Traffico intenso e code a tratti fino a 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, mentre per le operazioni doganali ci sono code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine traffico intenso, code a Roma da Portonaccio verso la città. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
9: RTL 102.5, viva l'Italia!
1: Ma buongiorno, che bel giorno, questo giovedì 24 settembre alle 11.04 comincia Viva l'Italia, viva, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia. Scusa, l'unica che ha la bella voce qua non canta.
9: No, io faccio le finale, quel tocco di classe, capisci?
1: Giusto, giusto. Dunque, benvenuti qui su RTL 102.5, due ore insieme. Le voci che sentite ai microfoni sono quelle di Jessica Brugali, buongiorno.
10: Buongiorno, buon giovedì 24 settembre a tutti quanti e buongiorno anche a te Carolina Russi Pettinali da Roma, buongiorno.
11: Buongiorno Jessica, buongiorno Paola Di Benedetto. Hello. Buongiorno Italia tutta. Che bello,
1: belle gnocche, buongiorno a tutti e bei gnocchi, dai, facciamo un complimento.
9: Gnoccoloni.
1: Agli uomini ogni tanto all'ascolto. Dunque, mi è parso di capire che questa mattina vogliamo dividere l'Italia in un quesito.
10: Esatto, qual è questo quesito? Allora, lo diciamo subito?
1: Sì, vai, subito.
10: Mattinieri o nottambuli? Il quesito è proprio questo.
1: Beh, ti è sorto il dubbio guardando i nottambuli su RTL 102.5 la notte?
10: Anche, no? Guardando i nottambuli e guardando Non Stop News, quindi...
1: È vero, sono i due programmi di accompagnamento per le due categorie.
9: Il problema è che se li guarda tutti e due Jessica
10: non dorme niente, però tre ore.
9: Possono essere sufficienti, però è vero, le persone si dividono in due categorie, quelle che si svegliano molto presto la mattina e quelle che sono iperattive tutta la giornata.
1: Efficienti.
9: E poi dormono presto, esatto, sì, e quelli che invece di notte rendono meglio. Voi che team siete? Potete cominciare a raccontarcelo al 378 378 102.5.
1: Comincio spezzando già una lancia a favore dei nottambuli, perché c'è sempre i mattinieri sono quelli super efficienti, in realtà.
9: Verissimo.
1: Anche i nottambuli lo sono allo stesso modo, fanno quello che fanno i mattinieri, solo che lo fanno a notte fonda.
10: Ah, dici? Beh, questa è una bella scoperta.
9: E quindi ancora non ha perso nessuno, ma vincono tutti.
1: Esatto.

0: voce di Zucchero. Quale senso abbiamo noi su RTL 102.5? Sono le 11:13 minuti in questo giovedì 24 settembre. Abbiamo aperto un po' questa divisione, anzi abbiamo diviso l'Italia tra mattinieri e nottambuli.
1: Ne stavamo parlando anche noi nel fuori infatti, onda, perché è un argomento che divide simpaticamente, sì, ma divide.
0: Intanto prendiamo posizione anche noi, dai.
1: Ah,
0: dai,
1: vuoi sapere se siamo nottambule o mattiniere? Sì. Prego Carolina.
2: Allora, io credo che non dovrebbe succedere nulla prima delle 11 del mattino.
1: Tu sei di quelle tipo che se non prende il caffè non mi rivolge la parola?
2: No, non mi rivolge la parola in generale, però comunque senza caffè proprio non ti azzardare nemmeno. No, ma io ero una che all'università studiava dalle 18 alle 4 del mattino, un vampiretto.
0: Oh mamma, quindi nottambula. No, assolutamente mattiniera, mattino sì, bello presto, insomma.
2: Le belle sveglia, si vede, guarda l'Elsa di Frozen, sì, poteva fare la nottambula.
0: Ma ti pare, ma no, per me.
1: E tu sei una di quelle ad esempio che nel weekend non riesce neanche a dormire nonostante ne abbia la possibilità.
0: No. Esattamente, mattiniera anche nel weekend.
1: Ecco, perché questo è uno dei problemi che hanno, problemi tra virgolette, che hanno i mattinieri, che poi quando hanno la possibilità di riposare un po' di più non riescono perché la sveglia biologica è impostata la mattina presto e lì ci si sveglia.
0: È proprio così. Beh, arriva Napoleone Cucumari su RTL 102.5.

0: Ma la sentite la regina dell'R&B che fa 5 modulazioni, 5 cambi di tonalità cosa in 90 secondi.
1: Ascolta Carolina, cosa dai, sono le modulazioni? Parla come mai.
0: Beyoncé, Love on Top, le 11 e 21, Paola, Jessica, Carolina è la regina dell'R&B, guarda, con 4G, veramente.
1: Beyoncé, visto che parliamo di nottambuli e mattinieri, oggi alle 15 avremo ospite Irama, giudice di X Factor, in il programma The Flight, ma che perché? Come tutti gli artisti sarà un nottambulo.
2: Ecco, perché stavo per chiederti, perché che ne sai tu che Irama...
1: No, perché sai, io gli artisti un po' li conosco, sono tutti miei amici e so che nessuno si sveglia presto la mattina, ma
0: scrivono tutti. Tutti amici suoi, non ci presenta nessuno, nessuno.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
5: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Andiamo.
9: La sua curiosità è soddisfatta?
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru,

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount?
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai, mild hybrid 2 o 4 VD o i Power.

0: Ehi Vasco Rossi sulla vostra RTL 102.5, questo Viva l'Italia con Jessica, Carolina e Paola. Ancora buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno ai mattinieri, buongiorno ai nottambuli che ieri sono andati a letto tardi, invece ai mattinieri che sono svegli da un sacco di tempo, perché una delle cose positive di essere mattinieri è che a quest'ora, quindi diciamo verso metà giornata, loro in realtà hanno già sbrigato tutto quello che dovevano fare.
1: Tutte le faccende, allora diciamo che esatto, uno dei lati positivi è sicuramente avere la sensazione di avere delle giornate lunghissime, esatto, puoi fare veramente un sacco di cose, insomma, e poi la mattina può essere anche uno dei momenti più tranquilli, no, della giornata, proprio per scusate, ma voi
2: siete sicuri di essere, diciamo, più performanti alle prime ore del giorno invece magari di rimandare a dopo una cosa che mettereste meno tempo a fare perché siete più lucide?
1: Bisogna sfruttare la luce del mattino.
0: No, guarda, io sto riportando solo i dati, non mi ritrovo né nell'una né nell'altra.
2: Paola, nel dubbio dorme.
1: Perché lei dorme dalle 11 alle 9 di mattina.
0: Sì, quindi io prendo sonno sempre, weekend, settimana, sempre.

0: Fez, la tua canzone su RTL 102.5, le 11.42 minuti in questo giovedì. Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e le vostre voci. Dai, sentiamo subito.
1: Ciao ragazze, avete completamente dimenticato la terza categoria.
0: Qual è?
1: Di cui
0: Qual?
1: Faccio parte anch'io.
0: Ah, cioè?
1: Io prima dell'una non mi metto mai a letto, ma alle 5 del mattino sono sveglia.
0: No.
1: Eppure sono iperattiva. Ciao belle.
2: Allora, voi siete quelli che non dormono, quelli che, non lo so, monitorano che le cose nel mondo vadano bene, non lo so.
3: I vampiri. Sì. Salutiamo anche chi ci scrive. Io sono mattutino, invece la mia compagna è notturna, nottambula. Questo ci porta anche ad andare d'accordo. Un saluto, Angelo.
0: Non si vedono
3: d'Ostia.
0: Mai.
3: Sì, esatto.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax!
8: Wow!
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro. E avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
15: E ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: C'è il nuovo vicino.
17: Ma dai, è Luca Argentero.
18: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
19: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
18: Amici illimitati.
19: Ma qui è tutto illimitato.
18: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
19: Ma allora, selfie illimitati.
20: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
22: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: chi va in salumeria e chi entra nella danzereria di Madonna. Sono le 11.53 sulla vostra RTL 105. Paola, Jessica, Carolina è un locale newyorkese che si chiama Danzeria, dove vorrei portarvi, ma purtroppo voi siete mattiniere e non sareste svegli abbastanza.
1: No, guarda, parla per Jessica, io proprio no. Se vogliamo dare qualche dato, comunque, secondo i dati Istat, il 52% degli italiani si sveglia prima delle 7. E indovinate qual è l'orario più comune per andare a dormire?
0: Le 11.
1: Esatto, tra le 11 e mezzanotte.
0: Gli italiani mentono come nessun altro, comunque, guarda.
2: No, giusto. Le 11 è l'orario perfetto. Ma riusciamo a sentire una voce? Dai.
3: Buongiorno, belle gnocche. Io sono una mattiniera. Mi sveglio tutte le mattine alle 5, anche un pochino prima. E ho la sveglia naturale, cioè il mio gatto. E poi fino al primo pomeriggio è un continuo fare attività, dopodiché mi spengo e crollo sul divano.
0: Signora, lei regali il gatto. Me le regali il gatto a qualcun altro, perché non si può.
1: Ma no, ma che comunque la nostra Ivana ha sottolineato una cosa intelligente, che anche quelli che potenzialmente potrebbero dormire di più non riescono a farlo perché hanno un animale domestico che giustamente reclama la colazione. Gli animali più di chiunque altro hanno l'orario biologico.
0: Educati e alle 7-8 possono iniziare prima. Caput, niente.
2: Non tutti.
1: Ma scusa, ma tu non hai dei cani, Carolina?
0: Certo, provassero a parlarmi prima, perché loro parlano.
2: Sono abituati
0: a parlarmi prima delle, non lo so, 8.
1: Ma
0: non
1: poveri
0: esiste.
1: Cagnolini. Fuori. Ma poverini.
0: Ma povera io, ma povera la signora.

0: Bella, bella questa canzone. Corner Shop su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Parlavamo degli animali domestici che ci fanno da sveglia la mattina. Sentite qua.
1: Ma quello dell'animale non è proprio vero. Io ho un cagnolino, il quale gli piace tantissimo dormire con me.
0: E
1: quando io dormo, lui dorme e non ha nessuna intenzione di alzarsi. Cioè, se le figlie si alzano e cercano di toglierlo dal lettone per portarlo a fare la pipì, lui si arrabbia, si rinfila sotto e non ne vuol sapere di uscire. Quindi, se dormo fino a mezzogiorno, anche il cane dorme fino a mezzogiorno.
0: Vabbè, seguono proprio i padroncini. Insomma,
2: io
0: i
2: dormo
0: cani,
2: con
0: no?
2: voi, se volete, dormo volentieri con voi. No, però è vero. In realtà ci sono dei cani che prendono veramente i ritmi dei, dei padroni da tutti i punti di vista. E poi c'è chi è più fortunato a dormire nel lettone, invece c'è chi non fa dormire il proprio cane nel lettone.
0: Parli per esperienza, Carolina?
2: Sto vivendo un trauma dentro casa, ecco, non c'è volevo... una faida in corso.
0: Vabbè, la chiuderei qui. Grazie amici, torniamo tra poco.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. A restare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Basigliano, in provincia di Udine, mezzogiorno in punto. Buongiorno.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: È giovedì 24 settembre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata da pochi minuti, non serve a nessuno e non trova conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Lo ha scritto proprio poco fa, lo dicevamo, su X, il ministro della difesa Guido Crosetto. Già viviamo tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, ha concluso lo stesso Crosetto. Adesso l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping in America. Ad accoglierlo Washington, nella notte italiana, in prima persona sotto l'aereo, cosa che non succede spesso.

0: stesso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ascoltiamo Benedetta Mannucci.
1: Accoglienza regale per il presidente cinese Xi Jinping che ieri sera, ora italiana, è atterrato vicino a Washington. Il leader è stato ricevuto alla Joint Base da Donald Trump in un gesto rarissimo da parte del presidente americano. Nel programma di oggi la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca con i bilaterali, mentre in serata ci sarà la cena di Stato con i big della tecnologia e della finanza. Domani invece è previsto un tè con le due coppie presidenziali, seguito dalla visita agli archivi nazionali. Intelligenza artificiale, Iran e Taiwan saranno questi i temi al centro delle discussioni tra i due leader. I due paesi dovrebbero essere partner, non avversari, ha affermato Xi Jinping in una nota diffusa dopo il suo arrivo in America. L'incontro tra i due avviene all'indomani dell'intervento iraniano all'Assemblea dell'ONU. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza accettare il linguaggio della forza, ha detto il presidente Pezeshkian, che aveva aperto il suo intervento denunciando l'Iran è vittima di terrorismo, parole che avevano portato la delegazione statunitense ad abbandonare l'aula.
0: Cambiamo argomento, vi dobbiamo raccontare di un nuovo, anche oggi, incidente mortale sul lavoro. È successo a Padova, Giovanni Perria.
2: Il corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un cantiere edile di Via Goito, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. A perdere la vita un uomo di 51 anni di origine albanese, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in lavori in muratura. Secondo i primi rilievi sarebbe morto dopo essere precipitato in un vano ascensore. A rinvenire il cadavere gli agenti di polizia di Padova, che l'hanno individuato facendo squillare il telefono della vittima. A dare l'allarme era stata la famiglia del 51enne. L'uomo infatti da ieri pomeriggio non dava notizie di sé e il suo furgone era parcheggiato poco distante dal luogo della tragedia.
0: Ora i dati di ascolto televisivi di ieri con Marco Castoro.
3: La ruota dei campioni di Gerry Scotti su Canale 5 supera lo sprint De Martino in Affari Tuoi con 4,3 milioni e 21,7% contro i 4,2 milioni e il 21,1%, ma Gerry perde contro Carlo Conti 2,5 milioni e 16,8% contro i 2,6 milioni e il 19,3% di Tale e Quale Show su Rai 1. Su Rai 2 la sconfitta dell'Ital Volley è vista da 2,4 milioni con il 13,5% di share, sulla 7 8,5 1,6 milioni e 8,2%, su Rai 3 chi l'ha visto 1,1 milioni e 7,1% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. A causa di un incendio esterno alla sede autostradale si registrano 5 km di coda in aumento tra la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Ci spostiamo sulla 1 direttissima. È un mezzo pesante fermo in avaria a causare code per 3 km in aumento tra la 1 Panoramica e Badia in direzione Firenze. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. In Lombardia, a causa di un incidente, ci sono code sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e la tangenziale ovest verso Milano, mentre per le operazioni doganali si registrano code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine, traffico intenso, code sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attiliano verso Roma e a Roma sul tratto urbano della 24 da Portonaccio verso la città. Buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 12 e 5 minuti in questo giovedì 24 settembre, viva l'Italia con Paola Di Benedetto, buongiorno.
7: Buongiorno a te cara Jessica, buongiorno Carolina Pettinelli da Roma, come andiamo?
6: Molto molto bene, andiamo bene, buongiorno a tutta l'Italia ancora una volta, andiamo bene perché quando si parla di pets, si parla di pets.
7: Bello, possiamo leggere questo messaggio?
6: Sì, certo.
7: Parlavamo prima degli animali domestici che ci svegliano durante anche durante il fine settimana quando uno vuol dormire un po' di più. Io mi sveglio alle 4 e do le pastiglie alla mia gatta cardiopatica, amore.
6: È giusto.
7: E do da mangiare,
6: sì.
7: Porto fuori le mie due cagnoline, do loro da mangiare e poi mi preparo perché alle 6 devo essere al lavoro.
6: Un lavoro
7: prima del lavoro.
6: Esatto, praticamente sì. Ma infatti i dog sitter fanno un sacco di soldi, quelli che si prendono i babysitter dei cani, dei gatti.
8: Sì, sì, sì. Anche gli asili adesso ci sono per i cani. Il mio va all'asilo, va a scuola, insomma.
7: E quanto costano? Vogliamo parlarne?
8: Insomma, hanno dei bei prezzi.
6: Che hai imparato nell'ultimo anno?
8: Tantissime cose, poi te le spiego.

0: Pezzo, ragazzi, Sign of the Times, Harry Styles sulla vostra RTL 102.5. Sono le 12.13. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi Pettinelli, il gatto Dusty e il criceto Hamster.
1: No. Chi sono, scusa?
0: Gli ex animali domestici di Harry Styles, perché lui è un grande amante dei gatti. Ha avuto un gatto Dusty a cui ha fatto anche il profilo social, poi chiuso. E poi ha avuto il criceto Hamster. Però non ci sono più tutti non e due, pace all'anima loro.
2: Vabbè, ma poi con la vita che fa, sempre in tour, insomma. Ma poi dedicarsi agli animali domestici è anche un po' difficile. Cominciamo a parlare di animali domestici, visto che
0: ci
2: è un
0: piace,
2: tema a tutti
0: sì.
2: quanti caro, quasi sì, tutti sì. ne hanno uno. Ci attacchiamo al messaggio che ci è arrivato prima della signora che ci scriveva che alle 4 di mattina lei si sveglia tutte le notti per dare le pastiglie alla sua gatta cardiopatica.
0: Amore, giusto.
2: Perché una volta che li prendi te ne devi prendere cura. Quindi vogliamo chiedervi quali sono i vizi più strani che concedete che hanno i vostri animali domestici? No, perché
1: ce ne sono tantissimi. Sì, voi, vabbè, anche voi avete animali domestici, avete un vizio che avete regalato, che avete particolare?
2: I miei conigli tutte le mattine fanno? Hanno la badante a disposizione con un servizio eccellente.
0: Facciamo chiarezza, i conigli di Paola, anzi i conigli, hanno la badante, il cane di Jessica va all'asilo, fatevi un'idea voi. The boss.

0: Flowers, Miley Cyrus, RTL 102.5 in Viva l'Italia. No, vabbè, che messaggio che ci è arrivato.
1: Sì, da parte di Michela ci scrive: sono sempre io, oltre la gatta cardiopatico, anche una cagnolina che soffre di gastrite, quindi ogni tre giorni devo cucinare tacchino, riso, una zucchina, due carote e aggiungere gli integratori che ha prescritto la gastroenterologa.
2: Signora, io la capisco, pensi che io lo faccio per il mio fidanzato, però tutti i giorni. Per cui lei lo fa almeno ogni tot. Io ogni giorno pollo lesso, zucchina, carota, un'allegria alla mia tavola, signora, se solo lo sapesse.
0: Cioè, è la dimostrazione che gli animali che abbiamo in casa sono pezzi de core.
1: Quanto amore.

0: Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pittarosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
0: Iscriviti nei negozi Pittarosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
9: La spesa intelligente.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: E sta a te Laura Pausini su RTL 102.5, le 12.30, due minuti in Viva l'Italia con Carolina, Paola e Jessica e le vostre voci e i vostri animali domestici. Sentiamo subito.
1: Io e i miei quattro pincher per portarli in ferie, perché appartamenti non te ne davano, in albergo è un po' un problema, ho dovuto comprarli il camper, tutti e quattro, per portarli in ferie, almeno così siamo
2: e chi guida?
0: Capito? Un camper per quattro pincher che sono grandi così, cioè piccolissimi.
2: Ma che ecco, vogliamo fare un appello però, già che abbiamo questo microfono aperto con l'Italia, tutte le strutture alberghiere, io capisco che voi mettiate dei costi extra per i nostri pets, un po' meno però, sì, perché sì, costa più portare loro di venirci io e mangiano anche meno.
3: E poi possiamo dire una cosa banalissima, che tante volte creano meno problemi gli animali delle persone,
0: quello sicuro,
3: possiamo dirlo.
0: Quello sì. Quindi.
3: Ci sta un altro piccolo vocale, Ricky?
4: Dai. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Ho un'amica di oltre 15 anni che ha problemi di gengivite e di denti, ma purtroppo per l'età non può essere operata. Quindi tutti i giorni le frullo la bustina di pappa, schiacciandola e allungandola con del
3: polverizzato. No, che tenerezza.
4: Con la linguetta anziché con i denti.
3: Un figlio praticamente.
2: Vabbè, riprendiamoci col New Hit, ci serve, guardate.

0: Bella Madonnina, Tananai su RTL 102.5. I vostri animali, i vizi dei vostri animali domestici, dei nostri animali domestici, perché fanno a tutti gli effetti parte delle famiglie. Ci scrivono: io aspetto il mio gatto che di nome fa Winston Churchill. Wow.
1: Bello.
0: Quando esce la sera, porta finestra aperta e mi alzo per vedere se è rientrato. Franca.
1: Giustamente. Oh, ha degli affari esteri di cui occuparsi,
0: d'altronde.
2: E ancora ci scrivono: stiamo andando dal veterinario per un controllo al cuore, perché anche i gatti possono avere degli infarti, giusto, insomma, giusto.
1: Ecco, prevenzione. Salutiamo tutti gli animali loro che non stanno bene dopo questa puntata. Perché
3: password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Ah, finalmente un po' di relax.
16: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: amore per Natale, regalami lo stacco di coscia di Elodie, Andromeda. Sono le 12.50, Paola, Jessica, Carolina, i vostri pets pezzissimi.
1: Pensavo dicessi per Natale, Babbo Natale, regalami un altro cagnolino, sì, che ne so.
0: No, io voglio lo stacco di coscia di Elodie, che mi frega, ne ho già due.
1: Vogliamo ringraziare un sacco di ascoltatori che ci hanno mandato le foto dei loro animali domestici. Carinissimi. Un sacco di cani, gatti, sì. Grazie.
0: Stamperemo per Natale un album con tutti i vostri cani.
2: Bellissimo. E salutiamo anche Simone e Angela che ci scrivono: ragazze, le mie gatte vivono come pascià e pensate che ogni venerdì sera cena a base di tonno. Quindi ogni venerdì, insomma,
1: ma
2: c'è
1: che
2: la
1: chic.
2: Cucina. Bello, bello. Ci
1: c'è
2: piace.
1: Un vocalino?
3: Io non posso non dormire con la mia galghetta Frida salvata dalla Spagna.
2: Anche.
3: Bellissima. Sta in fondo al letto, non posso allungare le gambe, è scomodissimo, ma non posso fare a meno di lei.
1: Quindi suppongo sia una gattina.
0: Mi è piaciuto tanto anche: le mie gatte vivono come pascià, non sono la loro padrona ma la loro cameriera, un vezzo ogni venerdì cena a base di tonno. La tagliata proprio.
1: Ma in crosta di pistacchi o con un po' di salsa di soia?
2: Questo non sappiamo la ricetta, però se volete condividerla, insomma, il nostro numero la sapete, poi ce la facciamo anche tra di noi.
1: No, perché i gatti, guardate che sono viziati davvero.
2: Sì, è vero, è vero. Tommaso Paradiso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Di questo appuntamento arriva il nostro Millennium Hit per chiudere un po' questo capitolo animali domestici. Ricordiamo a tutti quanti che nei canili, nei gattili ci sono un sacco di animali che aspettano l'adozione,
3: vero.
2: E ne approfittiamo per ringraziare tutte quelle associazioni, tutti quei volontari che ogni giorno si spendono per sostenere questi animali in cerca di casa. Prego Carolina, c'è il Millennium Hit.
3: Ecco, lo dedichiamo proprio a loro, anche se in realtà è un brano un po' particolare perché è nato da una sbornia in un albergo a Monaco. Immaginate Sting che cammina per la stanza e borbotta tra sé e sé, walking round the room. Poi ho detto, scusate, però room fa rima con moon, moon è più fico, e quindi walking on the moon sulla vostra RTL 105. Questi sono i Police.

0: I Police con Walking on the Moon su RTL 102.5 vanno a chiudere queste due belle ore di Viva l'Italia. Insomma, approfittiamo anche per ringraziare tutti i nostri ascoltatori per l'incredibile partecipazione, tra foto, messaggi, insomma, di tutto e di più. Bene, è stata una bella puntata.
1: Ci siamo divertiti, speriamo lo abbiate fatto anche voi e ringraziamo per il supporto tecnico e morale i nostri registi incredibili, Pio e Ricky. Grazie. Noi vi lasciamo tra pochissimo al giornale orario con Ivana Faccioli e ne approfittiamo per ringraziarci, dai, anche tra di noi. Grazie Jessica Brugali.
0: E grazie anche alla nostra Carolina Russi Pettinelli da Roma.
2: Grazie Paola Di Benedetto. Noi ci ritroviamo lunedì, sempre alle ore 11. Mentre domani ci sarà Viva l'Italia Weekend, in cui insomma sostituirò la dolce Carolina Rei, che è la versione bionda di me.
1: Noi saremo connessi, puntualissimi, sempre qui su RTL 102.5. Ciao a tutti, grazie.
2: Ciao.
3: Anche a Mariana Mantovana, in provincia di Mantova, sono le 13.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata da Ivana Faccioli. Una notizia appena arrivata: una ragazza italiana di circa 20 anni è stata aggredita nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto ieri sera. La giovane è in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita. La ventenne sarebbe stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto. Sono in corso gli accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile. Voltiamo pagina. Secondo la CIA, l'intelligence americana, la Russia potrebbe preparare attacchi di droni contro Italia, Spagna e Francia. Giovanni Perria.
6: A raffreddare il clima e a ridimensionare l'allarme è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha escluso che siano arrivati alert sui rischi di attacchi russi contro i paesi sul Mediterraneo. Viviamo momenti difficili, non serve benzina sul fuoco, ha detto. Di certo però la notizia pubblicata da Il Mondo deve essere apparsa credibile, se anche la Commissione europea si è detta non sorpresa pur non avendo report specifici. Si fa riferimento al presunto allarme proveniente dalla CIA e diffuso a tutti i governi europei, secondo cui la Russia sarebbe pronta a colpire Francia, Spagna e Italia con droni carichi d'esplosivo lanciati da navi mercantili a 200 o 300 chilometri dalla costa. Secondo le fonti citate, sarebbe un'ulteriore escalation di Mosca per punire i paesi che sostengono Kiev, considerati obiettivi legittimi dal Cremlino. Le violazioni dello spazio aereo dei paesi al confine russo sarebbero solo un assaggio di un piano più ampio per alimentare le tensioni.
1: Ora il tasto dolente per tutti noi del prezzo dei carburanti. Il diesel ha raggiunto il record storico nell'Unione Europea. Benedetta Mannucci.
7: È quanto è emerso da un'analisi realizzata sulla base di dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. A saltare all'occhio il nuovo massimo toccato dal diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea, 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. Un dato generato dagli shock energetici derivati dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente che preoccupa i consumatori e che ha fatto registrare un record in

0: 19 paesi, tra cui Germania, Francia e Italia. Eppure nelle stazioni di servizio italiane si è registrato un lieve calo. Come riportato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, infatti, i prezzi dei carburanti sono in lieve diminuzione sulle strade, mentre il gasolio aumenta in autostrada.
1: La borsa di Milano, FTSE MIB ora meno 0,25%, e siamo allo sport. Paolo Pacchioni.
2: Buon pomeriggio, parte una nuova era per la nazionale di calcio che cerca il rilancio affidandosi a Roberto Mancini e puntando sui giovani. Domani sera la partita all'Olimpico contro il Belgio, valida per la Nations League. Stamattina ultimo allenamento del gruppo azzurro a Coverciano, nel pomeriggio il trasferimento in treno verso Roma. E in questa Nations League sono diversi nuovi commissari tecnici: la Francia riparte da Zidane, la Germania da Klopp, il Portogallo da Jorge Jesus, l'Olanda da Xavi e anche il Belgio, avversario dell'Italia, ha cambiato CT, ora c'è Van Bommel, ex giocatore del Milan. Per la pallavolo maschile invece è questo il momento della delusione. La nazionale italiana, campione del mondo in carica, è stata eliminata ai quarti degli europei, peraltro giocati in casa, azzurri sconfitti a sorpresa dalla Finlandia. Per la Formula 1 in questo weekend si corre il Gran Premio dell'Azerbaigian, programma anticipato di un giorno, quindi la gara è sabato, domani le qualifiche, già oggi le prove libere. Domenica in Canada si chiudono poi i mondiali di ciclismo. Stamattina si è saputo che l'edizione del 2032 per la prima volta si correrà in India. E per lo sport è tutto.
1: Grazie a Paolo Pacchioni per la pagina sportiva. Ora, prima di meteo e traffico, le notizie in inglese con la nostra Jennifer Pressman.
3: Good afternoon, here's the latest world news in English. The CIA has reportedly warned several European governments that Russia is preparing a drone operation against Spain, France or Italy. US President Donald Trump has welcomed Xi Jinping with a military flyover and red carpet to kick off their three-day summit in Washington. A judge has ordered the Trump administration to temporarily reinstate access to the White House for CNN, MS Now and Politico after being barred from the building last week by the president. And the EU's Antonio Costa will address the UN General Assembly today New York, focusing on the Middle East, while Palestinian and Israeli leaders prepare to deliver their speeches. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Paolo Corazzon. Condizioni meteo estive al momento in gran parte d'Italia, solo un po' di variabilità in Sardegna, ma attenzione, verso sera arrivano delle piogge sul medio Adriatico, Marche, Abruzzo. Domani le ritroveremo nelle regioni meridionali anche con qualche temporale e un rinforzo dei venti. Di conseguenza domani sull'Adriatico e al sud anche temperature un po' più basse. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di un incendio esterno alla sede autostradale, si registrano 6 km di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona, mentre sulla 16 Napoli-Canosa, per lavori, code per un chilometro tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: mamma mia!
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum. Mi ripiace tum. Sembra incredibile.
1: Ma siamo pazzi.
2: Siamo pazzi, ma siamo anche acuti, alti e tonici. Urletto del nostro Conte Galè. Buon Giorgio, come va?
0: Buon Giorgio.
1: Oggi un po' con il salmone.
0: Sono un po' salmonato. Ho risalito la corrente, infatti, perché per arrivare c'era un traffico. E poi un branco di rimbambiti alla guida.
2: Ah, è vero, ultimamente sì, è vero, sì.
1: Lo so, ho visto.
0: Ma non
1: anch'io.
0: Sanno guidare.
1: No, I salmoni poi fanno le uova e poi.
0: E poi?
2: Le mettiamo in friggitrice ad aria, che va molto di moda. Signorina Simpone, lei sta bene?
1: Io tutto bene, lei Zappone?
2: Molto bene, allora andiamo subito con il nuovo Ricesare Cremonini, Paparazzi.

0: Joy Ramon, in Misera Nobiltà, buon giovedì 24 settembre alle 13.14.
1: Ho appena letto una cosa.
0: Cosa ha letto?
1: È proprio oggi il matrimonio di Dove e Damiano. Sì, è proprio oggi.
0: Allora Conte, faccia, scappi.
2: Continuate voi.
0: Vada a interrompere, faccia quello che dice chi vuole.
1: Vada prima perché percorrono la navata.
0: Parata di stelle al matrimonio.
2: Ci ho ripensato, basta, faccia quello
0: Dav
2: che
0: vuole. E David, Damiano David, ma ieri siamo andati virtualmente perché nessuno ci ha invitato ufficialmente alla sfilata di Vogue. Abbiamo parlato di Naomi e tra poco diremo delle cose che riguardano
2: lei. Polemiche anche sul fatto che lei si trasferisce a Milano.

0: di Mahmoud e Elisa su RTL 102.5 Il Misero Nobiltà. Conte, quanti rubini possiedi?
1: Lei mi fa subito i conti in tasca, ma posso sapere anche di...
2: Beh, la Naomi? Quanti ne ha?
1: La Naomi, allora, perché c'è polemica? Attenzione, c'è, perché tanto come la fai la sbaglia in Italia, sì, no? Sì, mi prende casa a Milano, perché pagherà un'imposta forfettaria sostitutiva, sì, di 300.000 euro all'anno per i redditi prodotti, beh, però anche fuori dall'Italia, con esenzione del monitoraggio fiscale. Il colmo è questo, viene permesso solo a chi porta patrimoni dall'estero,
0: certo,
1: a chi non è residente qua.
0: Chiaro.
1: A noi non ce la fanno,
0: infatti
1: non ce la danno questa agevolazione.
2: Paga un po' di tasse comunque.
1: Ma intanto, no? Comunque ti garantisce quello.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione, e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
13: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
14: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: www.fileni.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
4: La spesa intelligente!
1: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: qualcuno ci spoglierà, dice
1: bella come la Naomi Internazionale, fa piacere anche in centro.
0: Invece
1: i detrattori dicono: ma perché bisogna avere tutta questa euforia perché una Naomi qualsiasi che ha avuto solo la fortuna di essere nata bella, è investito su quello, si fa la figura dei provincialotti che hanno bisogno, come dire, per darsi un tono di internazionalità, che vengono a vivere qua dei personaggi famosi.
2: Però,
1: a livello globale,
2: io sono un po' ignorante a livello di tasse, cose, non è che ci capisca molto, infatti il mio commercialista mi odia, però non aiuta il fatto che lei venga a pagare le tasse qua.
0: Adesso ne parliamo, dai.

0: anche Shawn Mendes alle 13:40 in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Sì. La nostra signorina Simpone giustamente ha detto una cosa interessante.
1: Certo.
0: Ma lei pagherebbe le tasse in Italia con un forfè di 300.000 euro l'anno. No?
1: L'anno.
0: Però i lavori che lei poi andrebbe a fare
2: sono all'estero.
0: Sono all'estero, certo. Maggiormente, no?
1: Secondo allora, sì. I polemici però dicono: son sicuro che resterà a Milano il tempo necessario a pagare un'imposta irrisoria rispetto ai suoi guadagni all'estero, e quindi la mossa, come dire, l'avrebbe fatta per questo motivo.
0: Vabbè,
1: un po' come chi si trasferisce a Monte Carlo perché non ci sono le tasse.
2: Esatto. Ma noi non ci fa comodo che qualcuno comunque le paghi?
1: Secondo me sì, poche o tante che ne paghi.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa.

0: Anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: immagino il nostro meraviglioso Conte Galè ballare insieme a queste scimmie straordinarie.
1: No, ma io invece no. Perché dice questo?
0: Lei sarebbe quello col basco.
1: Comunque, noi stiamo parlando di cose serie.
0: Sì,
1: adesso.
0: Sì, però vogliamo andare un attimo da Angelone.
1: Sì, sì,
0: per
1: sì,
0: un boccalone. Thank
1: bravo.
0: You, thank you. Mm.
2: L'unica volta che uno straniero vuole pagare le tasse in Italia, famo polemica. Noi abbiamo tanti sportivi italiani che hanno ville, villoni, hanno di tutto, ma la residenza ce l'hanno all'estero nel paradiso fiscale.
1: Esatto, per non pagare.
2: Siamo buoni, su.
0: Marco lo vedo
1: intenditore. Ma anche secondo me, se cominciano a trattare Milano come Monte Carlo, per intendersi, sì, che invece di trasferirsi là si trasferiscono qua. Poco o tanto che portino a livello di contributo tasse.
3: È bene che portino.
1: È bene che portino, no? Su.

0: Michael Jackson Heartsong ci ha cullato TTT. In fondo alla prima ora di Misera e Nobiltà sono però, 105, però chiudiamo bene perché
1: chiudiamo
0: a
1: bene.
0: Noi a Naomi vogliamo bene.
1: Allora, questa imposta forfettaria sostitutiva, sì, di cui si avvarrà anche la splendida Naomi, sì,
2: sì, ma lei è un commercialista,
1: la volle in parte, sì, guardi, mi sto scoprendo anch'io un po' così, la volle il governo Renzi, quindi dobbiamo ringraziare, grazie, il nostro, certo, concittadino, certo, se possono, certo, portare, certo, dei patrimoni dall'estero in Italia e pagare un forfettario.
0: Torniamo subito, sì, giornale orario.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Villamar, in provincia di Sud Sardegna, sono le 14.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È giovedì 24 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la cronaca, a Salerno, in gravi condizioni, una giovane accoltellata in strada ieri da uno sconosciuto. Ascoltiamo Mario Vai.
9: Serata di paura nel cuore del centro storico di Salerno. Una ragazza di appena 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino. L'aggressione è avvenuta ieri sera intorno alle 21.30. La giovane, originaria della provincia, è stata colpita improvvisamente. A trovarla a terra ferita e a dare l'allarme è stato un passante. Soccorritori immediati sul posto. La ventenne è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia di Stato, che sta ascoltando testimoni, acquisendo le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica e dare un volto al responsabile.
8: Adesso con Giovanni Perri andiamo negli Stati Uniti per gli sviluppi dello scontro tra alcuni media e l'amministrazione Trump. Sentiamo.
10: Una misura temporanea di 14 giorni per esaminare il caso, ma che ancora una volta respinge una decisione dell'amministrazione Trump. A firmarla il giudice distrettuale Timothy Kelly, il quale ha ordinato che siano tutti riammessi i giornalisti di CNN, MS Now e Politico banditi dalla Casa Bianca perché accusati dal tycoon di diffondere fake news. Nella sentenza emessa nelle scorse ore si afferma che la revoca dei pass stampa è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il giudice ha inoltre sottolineato che le argomentazioni del governo offrono scarso sostegno alla presunta esigenza di sicurezza nazionale. Le tre testate avevano fatto causa chiedendo la riammissione dei loro reporter. La loro esclusione aveva portato anche al boicottaggio di tutti gli eventi della Casa Bianca da parte dei grandi network americani. Boicottaggio proseguito anche nelle scorse ore con la mancata copertura dell'arrivo del leader cinese Xi Jinping a Washington.
8: Infine lo sport con la Formula 1 sabato ad ora di pranzo e non domenica. Circostanza inedita, a Baku si correrà il Gran Premio di Azerbaijan. In questi minuti le libere. Enzo Tamborra.
11: Buon pomeriggio, in questi istanti prende il via la seconda sessione delle libere di Baku. I riflettori sono puntati in particolare su Kimi Antonelli dopo che nella sessione di questa mattina la sua Mercedes si è improvvisamente fermata per un problema idraulico. Sulla monoposto del bolognese leader del mondiale è stata montata una power unit usata, circostanza che non gli farà perdere posizioni sulla griglia di partenza. Sinora il miglior tempo è stato quello dell'altra Mercedes, quello di George Russell davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Terzo e quarto tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton con le rosse, che hanno mostrato un buon passo gara. Quinto tempo per Kimi Antonelli prima dello stop improvviso. È tutto per ora, linea allo studio.
8: Grazie, 14:03 minuti, non ci sono altre notizie. Ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico in Via Radio.
7: Via Radio.
12: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, e 2 km di coda per incidente anche sulla 1 direttissima tra Badia e l'Autosole in direzione di Bologna. E concludo con 1 km di coda per lavori in galleria sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. È tutto, guidate con prudenza e a più tardi.
8: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 15, a più tardi.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
2: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Eccoli, siamo noi, il Conte Galè, la signorina Simponi, Virginia Chang.
4: E lo Zappone.
0: Detta anche Princess of China.
1: Esatto.
0: Alle 105 fino alle 15 oggi stiamo facendo i conti in tasca Naomi Campbell.
1: L'abbiamo preso come pretesto perché qualsiasi iniziativa venga.
0: Sì. Comunque è confermata
1: Italia,
0: la zona di residenza a Milano, zona Angelone Vicari, l'abbiamo detto.
1: Questa è una sciocchezza. Come al solito.
4: No, comunque io il concetto che non capisco un po' di noi italiani che abbiamo parecchio è il fatto di o tutto o niente,
0: nulla,
4: capito?
0: Certo.
4: E quindi anche in determinate situazioni delle cose che possono essere in fin dei conti positive, noi diciamo no, se fate così io piuttosto non
1: niente.
4: Le voglio
1: fare. Allora, se dovete venire a sfruttare il nostro bel paese, la mia casa meravigliosa e pagare poco, piuttosto non voglio niente. Ma che ragionamento è?
0: Dai.
1: Ti entra per te ma non guadagni niente.
0: Ernia.

0: Hold Me Closer, Elton John, Britney Spears nella seconda ora di Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Allora adesso però dobbiamo
1: cambiamo argomento prima di cambiare argomento facciamo una chiusa,
0: un resumé
1: perché la Virginia Fuorionda ha fatto un esempio interessante
0: giusto
1: per la sua giovane età. Dice: noi in Italia comunque abbiamo anche dei fiori all'occhiello.
0: Beh,
1: per esempio,
0: naturale.
1: Bene o male che funzioni, la sanità a gratis.
0: Bravissima,
1: ci rendiamo conto. Cosa hai detto, Virginia?
2: No, ho detto che se qualcuno viene qua ed è straniero e si rompe un braccio, va in pronto soccorso, comunque è gratuito anche per lui.

0: Curiamo.
1: Se invece questa stessa persona dovesse avere qua i suoi conti e pagare le tasse in sì. Italia, una volta che va in pronto soccorso si rompe un braccio, perlomeno ha contribuito.
0: Sì, poco certo. Tanto ha contribuito, pagando certo, le tasse certo, certo. Alla sanità.
2: Quindi siamo pro Naomi in questo senso.
0: Pro
2: da
0: chi viene pro a portare viene, qualcosa.
1: Non le auguriamo di rompersi un braccio.
0: Assolutamente, però, neanche una gamba, che ce l'ha bellissima.

0: Jaslin, la sua Take Me Home su RTL 102.5. Ah. Misera novità. Allora, bel messaggio di Renata. Piccola parentesi legata a Damiano, David e
1: Del Camero, perché lei dice: vi seguo sempre anche dall'ufficio. Mi piace molto la vostra rubrica, quella che preferisco. Oggi è il grande giorno di Damiano e Dov. Esatto. Io non so mai come chiamarla.
0: Sì, vabbè, Dav, dove?
1: Dove stai? Perché non li omaggiate trasmettendo loro canzoni? Cioè, ma per carità, un abbraccio a voi e buona vita agli sposi.
0: Allora,
1: ma no, ma li omaggiamo sempre anche troppo. È già tanto che, non, che sia qua e non sia corso in Val di Norcia a stoppare il matrimonio.
0: Se Damiano dicesse sia al Conte, magari.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
14: Oh, finalmente un po' di relax.
15: Wow!
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da

14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respiro.
1: Luca lo stesso, anche Luca Carboni in Misera Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. Allora, parlando di compensi, oggi stiamo facendo un po' i conti.
2: Oggi è proprio una roba seria.
3: Stiamo facendo un po' i commercialisti
2: della situazione.
1: Entriamo per un attimo nella casa del Grande Fratello, sì, perché con le telecamere, tra una chiacchiera e l'altra, ci si lascia andare anche a...
2: Argomentano, certo. Allora, io non sto seguendo sinceramente il Grande Fratello, ma sui social oramai
1: si vede
2: un po' tutto, si intravede tutto. E allora Simone Annichiarico, il figlio del famoso
3: Walter Chiari,
2: no?
1: Cosa avrà detto? Ce lo dice tra poco, prima, certo. Novità.

0: You and I, lo dice Lady Gaga in Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Allora, cosa detto?
1: Vediamo
0: cosa
1: se riusciamo a introdurre l'argomento.
0: Ecco, no,
1: dica
0: farla Conte.
1: Puntante. Allora, lavorare nel mondo dello spettacolo non rende più come una volta. I compensi per l'ospitate televisive, attenzione, sono diminuiti e spesso somigliano più a dei rimborsi spese, esatto, che non a dei veri cachet. E a chi lo dice? Simone Annichiarico, dicevo prima, ne parlava insieme a uno dei ballerini, sì, no? Sì. Che era Andreas Müller, sì. Ed è vero che è così, certo, perché anche al Grande Fratello, che io sappia, prendano delle cifre irrisorie rispetto a prima.
0: Lei lo sa chi va bene in questo periodo? Solo la signorina Simpone,
1: che già lavora da stamattina all'alba. Lei
0: ha fatturato già 10.000 euro.
1: Ha già monetizzato.

0: favola da favela, come dice la favela Bossa Nostra su RTL 102.5. Quindi
1: sì,
0: no, è vero che gli influencer come la nostra Virginia Chang,
2: no, ma no, togli,
0: beh,
2: tolga me dall'esempio,
0: reddito,
1: no, no, ma
0: lo
1: allora
0: dica,
1: diciamo che diciamo che l'esempio lo fa Tommaso Zorzi, che è ancora molto
0: sì,
1: più
0: sì,
1: famoso di Virginia,
0: certo, certo,
1: e che fattura veramente molto, e lui dice, lui lavora anche in televisione,
0: sì,
1: no,
0: chiaro,
1: sulle piattaforme,
0: chiaro.
1: Zorzi dice i social possono essere più redditizi della televisione, un TikToker può arrivare a guadagnare più di un conduttore medio, i grandi contratti televisivi insomma riguardano oramai una cerchia, sì, molto ristretta,
0: è per questo che io e Vicari, cioè, la spingiamo a fare OnlyFans,
1: ma no,

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene.
1: Ed è stata tutta vita, saggio Olli,
2: tutta, tutta vita, come gli piace Olli alla nostra RTL piccola influenza.
1: Comunque sono i tempi che passano, passano. Se 20 anni, 25 anni fa il Grande tutto. Fratello è stato l'exploit in Italia e nel mondo e di conseguenza
2: 26 anni
1: i
2: fa,
1: concorrenti sì. Hanno poi avuto successo perché era quello l'unico mezzo che veniva osservato in televisione.
2: Ragazzi, quando uscì
3: perché giravano tanti soldi in quel mondo, questa
1: soldi,
3: è la verità.
1: Ma non c'erano i social.
2: Quando uscì Taricone dal Grande Fratello, da uno dei primi, guadagnava delle cifre incredibili nei locali.
1: Poi il mondo social ha aperto anche la creatività di persone normalissime che non hanno avuto accesso alla televisione.
2: E ha stravolto tutto.
3: È comunque intrattenimento, è un tipo di intrattenimento diverso e anche giornaliero.
1: Un grande intrattenitore.
2: No, è scrollamento.
1: Cantautore. Bruno Mars.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Guardate, i nostri millennium sono sempre straordinari, poi quando sono italiani abbiamo voglia di cantarli tutti. L'altro giorno parlavamo di cover, di quanti le criticano, anche di grandi artisti come Laura Pausini, come Mina, no? Che uscirà con un nuovo album.
3: Ma questa
2: di cover,
3: sai invece a chi è dedicata?
2: A chi?
3: È dedicata al Conte Galè alle 4 di mattina, perché solitamente gli capita di scrivere questa parola.
4: Veramente? Qual è la parola?
2: È proprio quella. Chi?
4: Amo.
2: Tra l'altro ne sto ascoltando alcune versioni afro house che vanno molto di moda in questo periodo. Sì. Bellissime.
4: Veramente.
2: Anche questa, ma questa è l'originale.
4: Io non lo mando in afro, però.
2: Non mi mandi.
4: Ti amo.
2: Umberto Tozzi, ti amo.

0: Grazie per questo amore, Umbertone, che meraviglia, ti amo, ti amiamo anche noi.
1: Stavo già urlando alla regia che sabato notte verso le 4 gli scrivo tutto il testo
0: ad Angelo Mini, carissimo.
2: Sì.
0: Il nostro Millennium dal 1977 chiude
1: Settete
0: le due ore di Miseria e Nobiltà in questo giovedì. Grazie come sempre a tutti voi. Oggi
1: grazie.
0: Chiacchieriamo un po' da commercialisti.
1: Sì,
0: tasse.
2: Oggi abbiamo fatto una grande economia.
1: Sì, discorsi quasi seri,
0: vabbè,
1: che
0: ragazzi,
1: sentiti da noi fanno anche un po' strano. Un po' specie.
0: Grazie
1: come
0: a tutti
1: dire.
0: Voi, ci ritroviamo domani. Che grazie al nostro Antonino Ponte, Angelone Vicari e Fabione Romano. Grazie al Conte Galè.
1: Grazie. Adesso ci sarà un ospite.
2: Diego Zappone, Virginia Chang. Anche a Monte Argentario, in provincia di Grosseto, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 24 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. Secondo uno studio recente, in Italia 24 milioni di abitanti, che dovrebbero essere contribuenti, non versano invece al fisco nemmeno un euro. Ascoltiamo Maria Paola Raiola.
5: In Italia quelli che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2025 sono poco meno di 43 milioni, in pratica 42,8 milioni di contribuenti su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. Di questi, quelli che hanno versato almeno un euro di IRPEF sono però solo 34,1 milioni. Questo vuol dire che circa 25 milioni di italiani, dei quali 9 milioni contribuenti, non versano un euro. A fare il punto della situazione il tradizionale rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate messo a punto da itinerari previdenziali. Il carico fiscale del paese continua a gravare sulle spalle di quei circa 8 milioni di contribuenti che dichiarano circa 35.000 euro lordi l'anno, all'incirca 2.000 euro netti al mese, e versano il 65% di tutta l'imposta sui redditi delle persone fisiche. Poco meno della metà dei contribuenti dichiara invece redditi fino a 20.000 euro e versa il 5% dell'IRPEF. Il paradosso è però che coloro che dichiarano redditi più alti, fino a 300.000 euro l'anno, versano poco più del 6% di tutta l'IRPEF. Insomma, in pochi guadagnano di più e versano anche meno in proporzione, ovviamente.
4: Cambiamo argomento, sono ore di apprensione per le condizioni di salute del cantautore Roberto Vecchioni. Ci spiega perché Sergio Gadda, te.
6: Grazie. Improvvisi e importanti motivi di salute, così gli organizzatori hanno comunicato l'annullamento del concerto di domani sera al Teatro Verdi di Salerno del cantautore milanese. Negli scorsi mesi Roberto Vecchioni aveva rivelato di essere stato colpito da un malore e per questo aveva interrotto la sua attività artistica per un breve periodo. Durante un'intervista rilasciata lo scorso luglio a Repubblica, il cantautore aveva raccontato di essere stato tanto tempo in ospedale, accennando a due tumorini, come li aveva definiti. Prima dell'estate le sue condizioni erano migliorate, tanto che aveva previsto il ritorno sulle scene. Resta ora da capire se le altre esibizioni programmate da Roberto Vecchioni restano confermate. In agenda ci sono il 28 settembre a Milano e il 30 a Roma. Al momento però non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale.
4: In bocca al lupo naturalmente a Roberto Vecchioni. Siamo allo sport e alla Formula 1, con la fine delle prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, che si correrà, a circostanze inusuali, sabato a pranzo e non domenica. La linea Enzo Tamborra, te.
7: Buon pomeriggio, libera nel segno della Mercedes con Russell, che anche nella seconda sessione ha fatto segnare il miglior tempo, 1:43.347 alle sue spalle, però a mezzo secondo Kimi Antonelli, che ha avuto problemi nella prima. La sua monoposto si era fermata per un problema idraulico, ha montato una power unit già usata. Insomma, secondo tempo per Antonelli davanti a Verstappen, 8 decimi, distanti le Ferrari, 4° tempo per Leclerc, 5° per Hamilton, ad oltre un secondo. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie, c'è il traffico.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Autostrade per Italia, da Deglia La Sala. Le situazioni di rilievo riguardano un incidente tra due camion che causa 5 km di coda sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, e sulla 1 Milano-Napoli 3 km per incidente tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli, e 2 km per incidente sulla 8 Milano-Varese tra Lainate Rese e il bivio della 9 Lainate Chiasso in direzione di Varese. È tutto, guidate con prudenza, più tardi.
4: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 16, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Quattro minuti, buon giovedì 24 di settembre 2026, buon pomeriggio, ben ritrovati, questo è l'appuntamento di The Flight su RTL 102.5, come d'altronde capita tutti i giorni da lunedì al venerdì e come sempre al timone sì. Trovate
11: certo
10: il capitano
11: Spugna ecco. Sono di certo, buon pomeriggio amici,
10: Matteo Campese,
11: signore lì a babordo, che poi credo sia babordo sinistra, tribordo destra. Qui gli amici che navigano ce lo sanno dire. Comunque, a dettare.
10: In cambusa.
11: No, a dettare la marcia c'è la ZAC.
10: Oh.
11: Bentrovati amici anche in radiovisione. 36 del digitale terrestre è la vostra coordinata. Se seguite l'astrolabio, sapete che appunto noi andiamo sì. verso quelle costellazioni per orientarci.
10: Assolutamente, certo, assolutamente. Certo. Sentiamo il vento?
11: A sentire? C'è vento di giovedì.
10: C'è evento sì. di X Factor.
11: Quindi allora
10: abbiamo
11: terza
10: audition, ultima tra l'altro.
11: E tra poco?
10: Irama.

0: vita.
1: Mamma mia, niente, non resisto quando c'è questa canzone.
2: È presa bene?
1: Sì, sì, sempre. Marra e Gue con Casini su RTL 102.5. Non accadranno casini?
2: Beh, questo non possiamo saperlo.
1: Però sicuramente ci sarà grande partecipazione a quella che è la puntata di questa sera di X Factor.
2: Benvenuti, Rama.
3: Ciao, come va?
2: Bella Phil, come stai?
3: Bene, grazie. Voi state bene?
2: Benissimo,
1: non
2: grazie.
1: Ci vedi?
2: Guardaci.
3: Siete carichi a molla.
2: Due lei, fiorellini.
3: La Zacca è carica a molla.
2: Sì,
3: tu sei,
2: sì, sì, brutto.
3: Hai dormito tu stanotte?
2: Ma quando? Lascia
1: parte. Ecco, ma tu come te la stai vivendo questa nuova esperienza?
3: Bene,
1: insomma,
3: bene.
1: Giunto fino a questo punto.
3: Bene. Molto bello e è divertente, coinvolgente. E sento anche un po' la responsabilità a volte, quindi mi dispiace anche, no? Perché ho davanti nel bene e nel male, anche perché se potessi direi tutto sì, sì, sì a chiunque, ovviamente. Poi però devi essere lì purtroppo per giudicare e, come dice De André,
2: giudice, il cuore troppo vicino,
3: esatto.
2: Eccetera, eccetera, eccetera, chi se la ricorda. Ma scusa, di quello che noi non vediamo, ok, che no, quindi non va in puntata, non va in montaggio, tipo degli altri tre giudici, chi è stato quello che ti ha, non dico accolto di più, ma magari ti ha detto guarda qua meglio fare così, qua meglio fare
3: ma
2: così?
3: Ma sai che devo dirti la verità, tutti sono stati super carini, cioè tutti dal primo all'ultimo, a modo suo ognuno, poi hanno delle personalità tutti molto che spiccano, ecco, in senso positivo, no? Quindi Paola è molto dolce, no? Jake è molto ironico, Frank lui è divertente però molto, anche lui molto carino, anche Giorgio uguale, super, super dolce. Hanno personalità diverse, ognuno a modo suo mi ha dato un po' qualche consiglio, qualche dritta sempre, no? Quindi ho iniziato così, adesso tutti mi stanno dicendo aspetta live.
1: Vedi? Te lo stavo per dire, guarda, però beh, no, aspettiamo ancora.
2: Comunque è incredibile, ogni anno è così.
1: Ogni anno,
2: ogni anno
1: sì,
2: è così.
1: È una cosa
2: impressionante.
1: La conosci questa canzone?
3: La conosco.
2: Come l'impressione di sì. Hai preso lezioni di flamenco per...
3: Esatto. Ho fatto crescere i peli sul petto.
2: Bravo, bravissimo. Catenazza d'oro e si va a comandare. Una delle canzoni di quest'estate che avete sentito al Power It's Estate e non solo. È Irama con Cabana.

0: Cabana, i Rama su RTL 102.5. Questa canzone l'abbiamo veramente stra suonata nel corso dell'estate che è appena conclusa. Davvero, da ieri.
1: L'altro giorno.
0: Però continuiamo a suonarla giustamente perché ha il mood giusto anche per l'autunno, secondo me. E il mood di questo periodo è sicuramente X Factor. Come abbiamo detto, questa sera c'è l'ultima delle auditions e quindi si va a scremare.
2: Si va a scremare, sì, si va, diciamo, a prendere le, iniziare a creare le squadre, iniziare a creare un po' quella che è l'idea del programma. Difficile,
0: sì.
2: difficile, però siamo vicini, siamo in procinto di scegliere poi chi entrerà nel programma e chi inizierà il percorso dentro X Factor.
1: Ok, tu questo non lo puoi dire, ma te lo chiedo lo stesso.
2: Infatti non so, sto camminando su in punta di piedi perché ogni frase che dico
1: è un attimo.
2: Allora, metto 2 minuti in più a dirla perché non so cosa posso dire o no.
1: Di tutti quelli che avete visto alle audition, quindi sì, proprio prima volta che li vedi.
2: Sì.
1: Ok, prima hanno già passato selezioni loro, ma tu, voi sei la prima volta che li vedete. C'è stato una band, magari che non è finita in squadra con te, ok? Quindi proprio rimaniamo indietro, tranqui, che hai detto: cazzo, questo vince.
2: Allora, c'è una che non so se posso dire. È difficile dire.
1: No, ma basta.
2: No, ci sono. Allora, diciamo che non so cosa posso, come ne esco. Cioè diciamo che
0: allora rispondi sì.
2: Chi sceglierò. Sarà per me chi. Però al di là di chi ho scelto, in più avrei voluto scegliere anche. Che sei incazzato nero, Fabio.
0: però
2: non posso dirlo.
0: Però diciamo a monte, no? Prima di iniziare, tu ti eri fatto un po' un'idea di come volevi il tuo dream team.
1: Giusto.
2: Allora, non completamente, perché giustamente non voglio imporre, tra virgolette, il mio ego sulla mia squadra. Cioè voglio che siano loro, cioè voglio cercare di far emergere loro. Quindi devono venire prima loro, le loro personalità, e voglio mettere davanti i ragazzi poi che avrò nella mia squadra, quindi devo soltanto cercare di renderli, darli il più possibile per renderli i più forti possibili, no? Per un domani poi per affrontare il mondo al di fuori del programma, quindi quello che mi interessa. Non voglio imporli, ecco, la mia idea, voglio sviluppare le loro idee, più maieutica, no? Cioè più il concetto di tirar fuori da loro qualcosa di interessante, secondo me, non il contrario.
1: Mi è anche socratico il ragazzo.
2: Hai visto?
1: Mi è anche
0: mamma mia.
1: Justin Timberlake and Jay-Z.

0: Ormai è diventato un classico.
1: E allora anche voi questa sera indossate l'abito buono, giacca e cravatta, perché
0: e basta.
1: E basta, qui sotto pantaloncino comodo, perché sei bello sul divano, certo, con i tuoi popcorn,
0: sbragato,
1: a goderti la puntata di X Factor, dicevamo, l'ultima delle audizioni, poi si prosegue, no? Prima dei live c'è in mezzo qualcos'altro.
2: Prima dei live cosa posso dire? No. Dillo tu, che almeno io non pesto mine.
0: Bootcamp ci sono. Due. Giusto. E gli on visit?
3: No.
0: Le Lascol adesso si chiamano così. Lascol. Ormai sono stordito, vedi. Allora, bootcamp e Lascol. E poi live. Visto che abbiamo sentito...
1: E vedrai i live.
0: Esatto. Visto che abbiamo sentito Justin Timberlake, no? Lui quando performa, canta, è molto bravo. Beh, balla, è molto bravo.
2: Caspita.
0: Tu quella roba lì la stai cercando di, non dico suggerire, ma di provare? O ci hai pensato anche alla parte visiva?
2: Allora, sono importanti entrambe le cose, nel senso non bisogna snaturare, quindi se uno non balla non bisogna obbligarlo a ballare, secondo me deve essere una cosa molto naturale, se uno ce l'ha dentro, perché poi quando una cosa diventa costruita un po' artefatta le persone secondo me lo vedono, quindi diventa deleterio, cioè fa l'effetto boomerang, secondo me. Però la scenografia, diciamo, e tutto l'impatto visivo, sì, ce l'ho chiaro, però deve rispecchiare appunto la personalità dei ragazzi. Però c'ho già in mente io tante cose, ho già iniziato a studiare un po' di cose che gli proporrò, perché anche a loro poi non posso dirgli più di tanto, io però sto già studiando.
0: Allora ai ragazzi
2: ah, sì, certo, non posso troppo, infatti sto studiando e poi arrivo da loro e gli racconterò, dai, un po' di idee, vediamo se gli gaseranno.
1: Però fra tanti concorrenti che si sono presentati alle audition, almeno non tutti ovviamente, quelli performanti, quelli che comunque facevano una qualche performance, un qualche movimento, un balletto, diciamo che non hanno proprio attirato in positivo l'attenzione del tavolo.
2: Alcuni sì, c'era un gruppo che ha attirato in positivo, nel senso che ballavano e cantavano in verità e li abbiamo apprezzati. Poi sai, la cosa difficile è che devi scindere anche da quello che ti piace a volte, da quello che sei tu a quello che vedi di fronte a te, nel senso, per esempio io personalmente non sono iper fan, no, del ballo legato alla musica, però dall'altra parte quando lo vedo lo apprezzo e lo riconosco che è una cosa che piace a tantissimi, per esempio. Quindi c'era un gruppo invece che era molto bravo in quello, però quello è difficile, perché comunque già devi arrivare lì che devi prepararti bene a cantare bene, interpretare bene, emozionarti, in più aggiungi un'altra performance insieme, è complesso, è difficile,
0: è lavoro, ed è tanto,
2: è tanto, stai aggiungendo tanto, sì. Secondo me la cosa migliore è sempre che l'essenziale sia potente.
0: Less is more.
2: Però se ce la fai a fare anche quello, chapeau, caspita, certo, vuol dire che sei
0: capra e cavoli,
2: sei bravissimo. Invece è una cosa difficilissima.
0: State con noi, torniamo tra pochissimo sempre qui con Iramam.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini più

0: fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini!
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a €4,29.
14: La spesa intelligente!
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
18: Hai già provato Buono Premium?
19: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
20: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresch con Serenamente su RTL 102.5 alle 15:29 minuti. Serenamente con Irama stiamo parlando, stiamo cercando anche di un po', lo stiamo provocando,
1: sì,
0: per vedere,
1: certo,
0: se capito.
1: Ma lui lo sapeva,
0: però lui sapeva. Si trattiene, visto come si,
2: bravo,
0: tiene.
2: Mamma mia,
1: è un bravo giudice.
0: Hai fatto un training prima di
2: sì mi hanno picchiato.
1: Ma figurati. Senti, se no mi dimentico, noi non so se abbiamo fatto l'eravamo io, tu sei venuto qua,
2: mi
1: 200
2: sa di no.
1: Però l'eravamo io è un momento importante nella carriera di un artista, e quindi è un peccato non farlo. Ce l'hai tu una storia che parte così?
2: Ne ho un po'.
1: Vai, quella che vuoi.
2: Più strano, forse più strano, eravamo in un tavolo io, Noiz Narcos e Rovazzi, una cosa del genere.
0: Okay.
2: E Ernia. Non ci trovo niente l'uno con l'altro. Però non mi ricordo che cosa stava dicendo. No, una che mi è piaciuta, eravamo io e Bocelli. Eravamo a cena, eravamo andati, ricordo che era molto bello, eravamo in Toscana, che mi raccontava delle cose assurde sull'America, il fatto che avesse incontrato il presidente e gli avesse fatto delle domande, ragazzi, assurde, solo che non so se posso dirle, capito?
1: Okay.
2: Sono, però cose...
1: Cioè le curiosità di Andrea rivolte,
2: sì,
1: al presidente.
2: Sì, ma robe assurde,
1: okay.
2: Cioè tipo il sogno di un bambino, e mi raccontava che lui aveva chiesto, perché è un grande. Andrea è, vabbè, a parte essere uno dei più grandi artisti che abbiamo in assoluto in Italia, che rappresenta l'Italia, è un personaggio simpaticissimo, in verità, lui, ed è tipo... Non so, sembrava tipo, in quel momento sembrava un bambino che chiedeva, certo, al presidente le cose che tutti vorremmo sapere.
1: Certo. Cioè, ma la valigetta
2: assurde
1: dei segreti, quella roba, l'area
0: 5, il pulsante, cioè, rosso sulla scrivania del tavolo ovale.
2: Esatto. Così, ma lui così, proprio diretto, non frega niente, è un mito. Infatti è una leggenda, è una leggenda.
1: Grande,
0: Andrea,
1: grande,
0: lo salutiamo.
1: Grande, Andrea.
0: Quindi ribadiamo l'appuntamento per questa sera.
2: Ribadiamo l'appuntamento per stasera, che ci vediamo su X Factor. E mi raccomando, perché come si fa a fare di solito? Sai che sono abituato a fare i lanci.
0: Imparare,
2: aiutatemi,
0: cioè,
2: aiutatemi,
0: no,
2: a fare questi lanci promozionali.
1: Terza audition da dire. L'orario 21:15.
2: 21:15. Ci vediamo alle 21:15 su X Factor.
1: Okay. E Sky 1, secondo
2: Sky
1: me,
2: 1,
1: io lo direi, quello
2: Now.
1: Sì. Anche Now lo direi.
2: Lo
1: sì,
2: diciamo?
1: Sì, sì, lo diciamo.
2: Sono un pessimo presentatore.
1: Che è da non perdere, questo bisogna dire.
2: È da non perdere.
0: Vabbè, ma questo è niente quando arrivo nei live poi.
2: Mamma mia, senza pressione.
0: Questa ormai è diventata una barzelletta.
1: Grazie Phil.
2: Grazie, grazie, grazie.

0: Il ritorno dei Nothing But Thieves dall'Inghilterra to the world, A Different Kind of Happiness su RTL 102.5 alle 15:39 minuti, End the Flight.
1: Eh sì, e non può mancare un'altra grande protagonista, l'abbiamo vista anche in questi giorni a Milano per la moda, è Dua Lipa, Illusions. And it's time I take my roast.

0: Sembrava un'illusione, invece era veramente Dua Lipa. Se per caso eravate alla Scala quando lei è andata alla premiere, se per caso eravate insomma in zona, ma quella lì assume, no, è proprio Dua Lipa. Appena
1: si
0: ascoltata.
1: È nascosta anche con un ombrello a un certo punto, però poi come fai? Però,
0: ma due e due.
1: Due a due.
0: Due, esatto, per forza. Poi lei ormai è di casa a Milano, visto che l'hanno
1: Donatella.
0: Amica di Donatella. Assolutamente sarà amica anche di Naomi adesso che pare che sia venuta a vivere qui. Vanno a giocare a burraco insieme.
1: Vado a citofonare?
0: Proviamo.
1: Ci sarà scritto Campbell.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da

0: 13.450 euro.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Un tempo per andare lontano serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.

0: Calvin Harris con Fields su RTL 102.5 è una serie di altre persone che solo non si vedono i due leocorni, sono tantissimi, 15:52 in the fly.
1: Ma non così tanti come quelli l'8 febbraio scorso si sono presentati in Brasile.
0: In strada, al carnevale?
1: Sì.
0: 1,6 milioni
1: Rua
0: di persone.
1: Rua de Consola Sao.
0: Ma una roba incredibile, una
1: 1,6
0: folla.
1: 1,6 milioni di persone, il che vuol dire che Calvin Harris è il primo DJ che in un DJ set raduna così tante persone e quindi il Guinness World Records gli ha dato questo, sai,
0: la targa
1: certo. Proprio
0: molto bello che essendo in Brasile si è presentato con la maglia del Brasile numero 00 con scritto Calvinho. Bravo Calvin, bravo.

0: Eros Ramazzotti con La Nostra Vita su RTL 102.5 in the flight.
1: Sono in 15:59 minuti, quindi direi che i tempi sono maturi per avere un nuovo...
0: Sì, ma anche i frutti.
1: Sì,
0: frutti
1: però ormai. I tempi ancora di più, perché quando c'è l'informazione...
0: Adesso aspetta, allora, autunno vuol dire melograni, giusto?
1: Buoni.
0: Cachi, arrivo anche quelli, fichi, fichi, tutte cose belle succose.
1: Tutte cose che poi... Che,
0: no. Beh, adesso...
1: scusa.
0: Vabbè, tra giornale orario.
1: Castagne.
0: Torniamo.
2: Scusa. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Brunello, in provincia di Varese, sono le 16.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È giovedì 24 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito una notizia resa nota solo negli ultimi minuti. Il primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, Riccardo, è stato arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il provvedimento in esecuzione di un cumulo di pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. I reati contestati sono di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. La politica: tra meno di 30 minuti a Roma inizierà il Consiglio dei Ministri, con in agenda anche un provvedimento sulla scuola che ha scatenato non poche polemiche. Maria Paola Raiola.
9: Era stato lo stesso ministro Giuseppe Valditara a entrare nel dettaglio del decreto legge, che introduce un tetto del 30% alla presenza di studenti stranieri nelle classi. Il criterio per decidere sarà esclusivamente linguistico, legato cioè alla conoscenza dell'italiano. Se uno studente ha già frequentato la scuola dell'infanzia o un numero di anni sufficiente negli istituti italiani, non sarà interessato dalla norma. Toccherà ai presidi far sì che il numero di allievi stranieri in classe sia proporzionato a quello degli italiani, disponendo il trasferimento degli studenti in scuole vicine o, se non è possibile, facendoli frequentare corsi di italiano. Per questo è previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. Infine, col decreto si mettono al bando il burka e il niqab a scuola. Il velo islamico potrà essere solo quello che lascia scoperta la faccia.
8: Adesso torniamo alla tragedia di martedì scorso in un cantiere del Colosseo a Roma. Benedetta Mannucci.
10: Fonti del Ministero della Cultura hanno fatto sapere che il Colosseo resterà chiuso fino a sabato 26 settembre. L'accesso al monumento era infatti stato interdetto dopo la morte sul lavoro di Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì. Nelle intenzioni del ministro Giuli ci sarebbe inoltre quella di incontrare i lavoratori e le lavoratrici del Parco del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Proseguono intanto le indagini nell'ambito del procedimento avviato dalla Procura di Roma. Si procede per omicidio colposo, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, e lunedì sarà affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del 22enne, morto mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Sarà inoltre effettuata una consulenza sull'attrezzatura utilizzata da Moretti, in modo da ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
8: Infine il ciclismo, con un grande evento legato a questo sport in Lombardia, è stato presentato oggi a Milano. E c'era per noi Lucrezia Bernardo.
11: È terminata da poco la presentazione all'undicesimo piano di Palazzo Lombardia Milano dei Lombardia e Lombardia Gran Fondo, 120esima edizione di una delle 5 corse monumento del ciclismo internazionale che chiude la stagione. Oltre un secolo di ciclismo tra campioni e imprese leggendarie, ma che ancora una volta dimostra di essere al passo coi tempi, trovando il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione. 239 chilometri con partenza da Bergamo e arrivo a Como, tra tante salite, quella del Colle del Ghisallo, la più famosa e temuta, e panorami mozzafiato. La classica delle foglie morte, così viene anche soprannominato il Giro di Lombardia, ci dà appuntamento al 10 di ottobre e noi di RTL 102.5 siamo la radio ufficiale.
8: C'è il traffico.
7: Via radio.
12: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, vediamo le principali notizie. Un incidente tra due camion causa 6 km di coda sulla 4.

0: 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'800 311, e i soliti curiosi in carreggiata opposta causano code tra la tangenziale nord di Milano e Cormano in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Napoli restano 4 km di coda per un incidente già risolto tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. E rileviamo 2 km di coda sulla 10 Genova-Savona per un veicolo in panne tra il bivio della 7 Serravalle-Genova e Genova-Pegli verso Ventimiglia. Segnaliamo code a tratti per traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Infine segnaliamo 2 km di coda per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. È tutto, a più tardi.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 17.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
3: 102.5. 16 e 5 minuti. Buon giovedì pomeriggio. È il 24 di settembre 2026. La Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17. Benvenuti se avete ovviamente appena acceso la radio o la radiovisione.
4: Ma anche per coloro che c'erano già.
3: Certo.
4: Sono rimasti, siete sempre i benvenuti, anzi ne abbiamo tantissimi dislocati ovunque.
3: Vero, sparsi nel globo.
4: Sì, sì, sì, ma anche attraverso Twitch, attraverso la social TV, attraverso TikTok, insomma siamo ovunque.
3: Siamo ovunque anche con Ultimo. Tutto!

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Grande gioia, grande giubilo per il popolo dei fan dei Gallagher. Un'altra data aggiunta a Roma. Annunziazione.
1: Sì, beh, un bel periodo questo.
0: Grande felicità.
1: Loro. Anche se, insomma, ci sono, no, voci di biglietti venduti un po' così alla...
0: Mi è arrivata la mail. Mail che dice, mi raccomando, se comprate i biglietti vi arriva il famoso link, che sia controllate solo da quell'indirizzo lì, che è quello verificato,
1: esatto,
0: e certificato.
1: Non credete a nient'altro che a questo, no, perché se no regalate i soldi a qualcuno.
0: Esatto, e poi succede come l'anno scorso, casini, esatto, mica esatto. Casini. Mi raccomando, che se no fate cucù, Marie.

0: Want, Lil Nas X con That's What I Want, ok?
1: Money, that's what I want, cantavano i Beatles, ma quello era una sessantina d'anni fa.
0: Mm-hmm.
1: Venali in quel caso.
0: Oh, ieri parlavamo di Harry Styles, che
1: yes.
0: So, è la mamma Lisa Bonet, andata
1: yes.
0: a vedere. E dicevamo, ma Lenny è andato a vedere
1: Lenny
0: Kravitz ieri sera, proprio il concerto di Harry Styles con la figlia.
1: Ma quando Lenny va ai concerti?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
2: ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere. Mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Che poesia, che dolcezza.
2: Cioè quell'immagine lì del sono solo davanti a scuola, che è importante quell'immagine lì, no? Cioè te la vedi? Perché anche se hai aspettato solo un secondo quando eri bambino, te la ricordi quella roba
1: sì,
2: lì?
1: Sì,
2: è
1: vero.
2: Un momento che prende bene, no? Prende bene.
1: Che bella.
2: Bravo,
1: le tasche
2: Lore.
1: Piene di sassi.
2: Giovanotti, le tasche piene di sassi su RTL 102.5, 16.29 in The Flight.
1: Qui dovremo aspettare fino al 26.

0: I'm very sorry Adam, but nobody has moves like Jagger. I'm very very sorry, but you know the truth,
1: allora,
0: is the truth.
1: Allora, lui non è che dice che si muove esattamente come Mick Jagger. Si muove alla Mick Jagger. Cioè,
0: but come on.
1: Vabbè, ok.
0: Adam,
1: ma chi sei lì? Come on, you
0: show
1: know.
0: Me the elbow. Mostra il gomito che Anderson. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, RTL 102.5.
1: Tra l'altro apparteneva a questa canzone al periodo in cui entrambi facevano i giudici di un talent show musicale, visto che oggi è giornata di X Factor.
0: Quello di sedie rotanti? Può essere?
1: Forse l'American Idol.
0: Forse? Beh, rotava altro.

0: Sheeran con Azizam su RTL 1025 alle 16:42 minuti. Ha appena chiamato Adam Levine,
1: sì,
0: che ha chiamato a sua volta in Zoom Christina Aguilera per, sì, dirci che era The Voice.
1: Ah, ok.
0: Il talent.
1: Le
0: dove, tra l'altro, anche il buon Ed Sheeran aveva fatto da mega mentor in una stagione.
1: Mi sembra un supereroe.
0: Sì, un supereroe. Ciao, sono mega mentor.
1: Mega mentor.
0: Il protettore dei cantanti.
1: È bellissimo, sì. Ci vorrebbe, non lo so, un qualcosa. Santa Cecilia è la protettrice dei cantanti, se non ricordo male. Può essere? Mi sa di sì, eh. Se c'è qualcuno all'ascolto, magari lo sa. A tra poco.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
8: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Dighi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: non ti dico no, beh, questa canzone è entrata ufficialmente nella storia di RTL 102.5, la vero. Power Hits estate, perché ha vinto. Tra l'altro, 4 giorni fa era anche il compleanno di Loredana. Che
1: ma
0: salutiamo.
1: Infatti.
0: E salutiamo anche i Bunda Bash.
1: Ciao, ragazzi.
0: Che ci sono tanto mancati quest'anno.
1: Ma infatti, dicevo, ma com'è possibile che ci siamo. Era domenica il compleanno, certo. Quindi non abbiamo fatto in tempo.
0: Ciao, Loredana.
1: Ciao,
0: un
1: Loredana.
0: Abbraccio.
1: Anche se in ritardo ci perdonerai, ti giungano i nostri abbracci e i nostri auguri anche se in ritardo.
0: Assolutamente.
1: Grande Loredana, grandissima.
0: 16:52 minuti, questo è l'appuntamento di The Flight, quindi manca poco per passare la linea password, ma c'è ancora spazio per la grande musica.
1: Sta andando fortissimo, è Somber.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: dell'ugola supersonica. È il vostro momento. Ah, siamo d'accordo che è il loro
1: momento. Se uno riesce, è un lavoro.
0: Ha voglia. Se voi riuscite a prendere quelle note lì, che a un certo punto siete voi e i delfini. Questo è materiale per voi, cari amici del falsetto, è proprio roba vostra.
1: Sì, dai, su.
0: Tirate fuori anche le zeppe ai piedi. Cos'hai capito? Zac, ma scusa, ma secondo te io mi metto.
1: Sto parlando un po' di
0: No, ma. Scusa, i Bee Gees con Night Feet. Zac, ma per.

0: Allora, amici, qualsiasi cosa abbiate estratto, ritirate, che è ora di wrap it up e salutare. Oh, oh. Così abbiamo tutto.
1: Fever
0: abbiamo.
1: Night Fever.
0: Fever Night Fever, a posto. Abbiamo dato.
1: Bee Gees, per chiudere l'appuntamento di oggi, di questo giovedì, con The Flight.
0: Ma noi torniamo domani, ciao, puntuali Antonio, alle 15.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Anche a Cerreto Sannita, provincia di Benevento, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Donald Trump accoglie il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Noi siamo amici grandissimi, ha detto il presidente americano, e lavoriamo per avere rapporti commerciali più equilibrati. Con Washington c'è un ampio spazio per cooperare, ha detto invece il leader cinese. Voltiamo pagina. In carcere da ieri Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega, deve scontare un cumulo di pene. Ci spiega tutto Maria Paola Raiola.
4: Il primogenito del Senatur, Riccardo Bossi, si trova nel carcere a Busto Arsizio in provincia di Varese. Ammontano a 5 anni e 9 mesi le condanne accumulate da scontare e riguardano fatti del 2011 e del 2020. I reati di cui è stato riconosciuto colpevole: appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal procuratore di Busto Arsizio non riguarda invece il procedimento penale, che vede Bossi Junior imputato per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, processo che si è celebrato prima a Varese e che ha portato a una condanna a 1 anno e 4 mesi confermata in appello e che ora si appresta ad arrivare all'ultimo grado di giudizio, dunque in Cassazione.
3: Nella bozza del decreto scuola del Consiglio dei Ministri è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro per chi indossa il burka. Quando la violazione è commessa da un minore, la multa si applica al genitore. Previsto il tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi della scuola primaria, media e superiore, previsti corsi di italiano invece per gli stranieri che non sanno la lingua. Ancora incidenti sul lavoro in Italia, un uomo è morto in un cantiere a Padova, Giovanni Perria.
5: Il corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un cantiere edile di Via Goito, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. A perdere la vita un uomo di 51 anni di origine albanese, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in lavori in muratura. Secondo i primi rilievi sarebbe morto dopo essere precipitato in un vano ascensore. A rinvenire il cadavere gli agenti di polizia di Padova, che l'hanno individuato facendo squillare il telefono della vittima. A dare l'allarme era stata la famiglia del 51enne. L'uomo infatti da ieri pomeriggio non dava notizie di sé e il suo furgone era parcheggiato poco distante dal luogo della tragedia.
3: Ancora problemi legati all'attività dell'Etna. È stata ridotta l'operatività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 21 di questa sera. Ora parliamo di libri. Murdoku, fenomeno internazionale del canadese Manuel Garland, in cui si mescolano sudoku, enigmistica e crime, è il libro fino ad oggi più venduto in Italia nel 2026, con 160.000 copie vendute e 11 ristampe. Dopo lo straordinario successo, il 13 ottobre arriva in libreria il secondo volume della serie Murdoku 2, Killer a spasso nel tempo. E arriva una notizia proprio in questo istante, riguarda Roberto Vecchioni, che rassicura i fan su Instagram dicendosi dispiaciuto di non essere a Salerno. A presto, succede alla mia età, spero in una pausa più breve possibile, scrive Roberto Vecchioni. È stato annullato il concerto di Salerno per motivi di salute. Vecchioni doveva anche ritirare un premio. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, il traffico è in aumento per i rientri pendolari. Sulla 4 Milano-Brescia tra Piro e Milano Est si impiegano circa 50 minuti invece dei normali 10 verso Brescia, e code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Napoli coda per lavori tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano, e per traffico tra il bivio della 24 Roma Teramo e Valmontone occorre mezz'ora, il doppio del solito, verso Napoli. Circolazione intensa diretta a Genova sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto, il bivio della 7 Serravalle Genova. Code a tratti per traffico anche sulla 14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli, e per lavori sulla 14 Bologna-Taranto 2 chilometri di coda tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara. Segnaliamo anche 1 chilometro per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
7: eccoci qui, grazie Matteo Campese, grazie la leggendaria Zac. Cianna, ti presento, sapete, noi siamo così, siamo coppie aperte.
8: Sì, è vero, ogni tanto qualcuno di nuovo nella nostra coppia.
7: Triangoli isoscele, diciamo.
9: Coppie aperte, io non partecipo, ve lo dico subito, me ne vado nell'immediato.
7: No. Allora, cara Giulia Abbiati.
9: Ciao intanto, grazie, buon pomeriggio. Ciao Cianna.
7: Allora, chi partecipa a Password? Tranne la nostra signora della radio Nico,
9: sì, che salutiamo,
7: sempre enorme, meraviglioso, un bacione stampato in fronte, è parte di un triangolo.
9: Di un triangolo amoroso?
7: Certo, aperto.
8: Beh sì, sì, sì.
9: Ma quindi non si può scegliere?
8: No. Ma tendenzialmente non è una scelta qui dentro, non è una decisione che puoi prendere.
9: Vorrei parlare un attimo con Lorenzo, io non mi sento al sicuro con questi due e posso scappare.
8: No. Non dire così, anzi noi ci scusiamo e diciamo che siamo ironici perché poi non si sa mai la situazione.
9: Bravo,
8: inavvertitamente
9: paura,
8: ci sfugge di mano.
9: Sì.
8: Io ho sempre paura, è faticoso che io non ce l'abbia.
7: Stiamo scherzando, nel caso qualcuno.
8: No, io ho veramente paura.
10: Let's go.

0: dato il titolo della canzone, Fulvio mi ha detto esci tu e allora esco io. Annalisa, esibizionista alle 17:13 minuti, RTL 102.5, questa è la vostra password.
1: Oh, ma la Biati non è un'esibizionista, questo ci tengo a sottolinearlo.
0: Grazie, caro.
1: Pur consapevole di essere una ragazza meravigliosa. Tra l'altro poi dopo vi racconterò qualcosa che riguarda lei e Cianna Poraccio.
2: Sì, abbiamo fatto l'altro la Fashion Week? Poraccio. È una cosa del genere?
1: No, a proposito di Fashion Week, sapete chi ha sfilato?
0: Chi ha sfilato?
1: Laila Hasanovic, vale a dire Lady Sinner.
2: Ah, vedi,
0: bravo.
2: In effetti poteva aspettare.
0: Scusa, e lui no, era impegnato giustamente.
1: Lui no, non si è visto, sta allenando, sapete che deve rientrare, ha avuto un po' di problemi a un ginocchio. Comunque, una Laila con scollature, trasparenze e sandali alla schiava.
0: Ti è caduto l'occhio, sulla
1: assolutamente.
0: Ma sì,
1: sembravo
0: sì.
1: Cianna.
0: Sì, sì.
2: Ma come vi permettete?
3: Comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Drive-by Train RTL 102.5, cari amici, sono le 17.20, abbiamo un Abbiati in forma, devo dire.
1: Perché dici?
2: Smagliante.
1: No, facciamo così, invitiamo i nostri amici ascoltatori a seguirci anche sulla social TV,
0: brava,
1: sull'Extra,
0: brava,
1: perché
0: brava.
1: È lì, no, che si svolge anche, sì, gran parte della trasmissione.
0: Insultiamo
1: nostre...
0: Chan. Allora.
2: Sì, infatti non è proprio lo spettacolo che vi consiglierei, io vi consiglio di ascoltare la musica, quello sì, assolutamente. E anche alcuni spot, alcuni sono fatti anche molto bene.
1: Grazie Chan per questo contributo.
0: Più interessante di noi. Oh, a proposito, mi chiedevate di Sinner,
1: sì?
0: Arriva domenica a Pechino, insomma pare ormai certo, torna a giocare proprio nel 500 di Pechino. Vai Sinner!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: I Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, 17:32 minuti, RTL 102.5, Giulia Laurabiati, Fulvio Giuliani, Cianna, una voce bellissima che noi facciamo cantare a differenza della famiglia giù al nord.
1: Bravo, dillo e sottolinealo.
0: Sì, sì, sì, non le fanno cantare, no, perché bisogna cantare in macchina.
2: No, fammi capire.
0: Bisogna cantare.
2: Ti tarpano le ali.
1: Assolutamente sì, anche perché poi tu puoi dirlo e non ti sto imboccando assolutamente, comunque l'intonazione c'è, no? Voglio dire, non è che
0: assoluto.
1: Siamo... scacciamo la gente, no? Ma,
2: attenzione, io e Cianna siamo abituati alla Nico che
1: è precisa,
2: studia, è precisa, ci tiene quando intona, poi dice hai visto Cianna come son brava, vale a dire di no.
0: Sì, tendenzialmente non dico mai, non mi capita mai di dire guarda Nico, secondo me questa ti è venuta particolarmente male.
1: Beh, se mai ti capiterà di dire di no alla Nicoletta avvisami perché io non voglio perdermi quel momento, sì, assolutamente.
0: Io ho la stessa paura che avevo mezz'ora fa. No, no.

0: Bad Conrad Dalton, RTL 102.5, 20 minuti alle 18, ve lo diciamo sin d'ora, non perdete il giornale orario delle 6 del pomeriggio, perché sembra abbiano già approvato il decreto scuola, sapete questa vicenda di cui si parla negli ultimi giorni tantissimo, vi diranno tutto dalla redazione, ma attenzione!
1: Perché
0: attenzione.
1: Io ho delle domande importanti da farvi, ma sapete qual è il bello di settembre? Che non si torna ma si riparte.
2: Scusa, in che senso? Cioè, c'è differenza?
1: È certo che sì, tornare significa ricominciare da dove eri rimasti, da dove eri rimasto, ripartire significa avere nuove possibilità come tecnologia full hybrid, motore turbo benzina e anima GPL. Tutto in un unico SUV con oltre 1500 km di autonomia.
0: E allora, con il nuovo Sportage Tri-Fuel a settembre non si torna, si riparte. Che aspettate? Solo a settembre gamma Sportage può essere vostra con interessi zero e anticipo zero.

0: in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27 settembre.
1: Corri Gianna, corri!
2: La novità di quest'autunno, se non sbaglio, perché siamo in autunno, a partire da ieri c'è stato l'equinozio.
1: No, ieri lui ha scoperto l'autunno.
0: Lui,
1: sì.
0: No, ma la cosa è fantastica. Lui ha scoperto l'equinozio d'autunno ieri, che non era ieri, e è
2: come
0: è tutto felice.
1: Amore, basta ieri. Così poco, così, vedi?
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura X-Fir?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Yuhu! C'è nessuno!
18: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
23: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
22: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
23: Ha dimenticato i discount.
22: Giusti discount.
23: Ormai non vale più.
22: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
24: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usuario.

0: usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Lazza, 100 messaggi, le 17:53 minuti, password, state ascoltando Fulvio Giuliani, Giulia Laura Biati, Cianna, ma soprattutto un annuncio importante perché la Germania è arrivata a Herzogenaurach.
1: Madonna.
0: Sì, oggi c'è la Nations League, oggi c'è l'irresistibile Nations League, amici miei.
2: Non fare ironia, non fa... domani giocano gli azzurri, quindi fai il bravo.
0: Non vedo l'ora, ci sono anche delle regole di Klopp, il nuovo allenatore della Germania, che imporrà ai suoi giocatori, per esempio, tra le varie cose, alcune più ovvie, altre meno, stop ai parrucchieri in ritiro.
1: Mazza, una...
2: Basta.
1: No,
2: però scusate.
1: Tra le tante cose mi sembra la priorità in assoluto, no?
0: Però, ma che vuoi tu di come allena Klopp?
1: Ho fatto un'osservazione.
2: Giulia ha ragione, perché adesso capisco che è cambiato tutto, per amor del cielo, ma il calcio che ho cominciato a seguire io, se uno diceva, che ne so, Dino Zoff, sì, ti mando il parrucchiere in ritiro.
0: Che avrebbe detto, che devo fare con il parrucchiere? Cioè, perché il parrucchiere?
2: Altri ti avrebbero attaccato l'attaccapanni dello scorso.
1: Certo.
2: Poi,
1: ma poi voglio dire, ma quante volte andava questo parrucchiere a tagliare questi benedetti capelli?
0: Questi parrucchieri, era pieno di parrucchieri.
1: Certo.
2: Ad personam il parrucchiere.

0: Black Eyed Peas, 35 secondi, anzi no, 20 secondi alle 18, pronto il giornale orario. Io sono calcisticamente oltre la depressione per colpa di Max Viggiani. Lo devo dire. Abbiamo
1: cosa
0: parlato
1: detto?
0: Del Napoli.
2: Ah, sì? No, ma non parlate del Napoli in questo periodo. Lascia stare.
1: No, ma in generale, no. Cioè.
0: E di che parliamo?
2: Io no, Max, in questo periodo
1: che dici?
0: Male?
1: Male,
0: no,
1: fa brutti gesti,
0: no,
1: fa brutti segni. Vabbè, dai.
0: Parliamo di Nations League.
1: Ah, oh, capirai. Oh.
2: L'irresistibile.
0: Ma non fare ironia.
2: Ma perché a te piace la Nations League?
0: No, sono molto curioso, arrivano questi ragazzi in azzurro. No, mi piace questa nuova
1: del hairstyling, ti piace?
0: Mi piace, mi piace.

0: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Specchia, in provincia di Lecce, sono le 18.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. In apertura alla pagina politica con le ultime novità dal Consiglio dei Ministri. Allora, in diretta con noi Max Bigiani. Buonasera Max.
5: Buonasera Sergio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato poco fa il decreto legge in materia di scuola. In quella primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non dovrà superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Nella scuola secondaria di primo o secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarderà gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Ed ancora, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, sarà vietato di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, ad esempio con il burka o il niqab. Previste in caso di inosservanza sanzioni da 200 a 1000 euro che, quando la violazione sarà commessa da un minore, si applicheranno al genitore. Infine, nel caso di gravi difficoltà linguistiche di un minore dovrà essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrarrà potrà essere previsto il collocamento del minore stesso fuori dalla famiglia. A te.
4: Grazie a Max Bigiani. Storico vertice alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping. Il tycoon ha parlato di grandi amicizie tra i due paesi e di cooperazione per avere rapporti commerciali più equilibrati. Al centro del summit anche la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, la vendita di armi a Taiwan e le tensioni dall'Iran alle terre rare. Per la chiusura della borsa, voltiamo pagina di Milano, Borsa di Milano, ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
6: Buonasera. Chiusura negativa per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,85% allineato col FTSE Italia Mid Cap a meno 0,74%. Tra le blue chips si distinguono Eni più 1,39% e Poste Italiane più 0,98%. In controtendenza Fincantieri meno 5,47% e Tecnoprob meno 4,84%. In diminuzione allo spread BTP Bund rispetto all'apertura a 94 punti. In aumento infine il petrolio a $108 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
4: Altri numeri, quelli del caro carburanti e record storico per il prezzo medio del diesel in Italia. Benedetta Mannucci.
7: È quanto è emerso da un'analisi realizzata sulla base di dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. A saltare all'occhio il nuovo massimo toccato dal diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea, 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. Un dato generato dagli shock energetici derivati dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente che preoccupa i consumatori e che ha fatto registrare un record in 19 paesi, tra cui Germania, Francia e Italia. Eppure nelle stazioni di servizio italiane si è registrato un lieve calo. Come riportato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, infatti, i prezzi dei carburanti sono in lieve diminuzione sulle strade, mentre il gasolio aumenta in autostrada.
4: Il traffico.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
11: Via Radio.
12: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, ora di punta per i rientri pendolari, in particolare sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano circa 40 minuti invece dei normali 10 verso Brescia e ci sono code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio occorre oltre un'ora invece dei normali 20 minuti verso la 1 Milano-Napoli e la distanza tra il bivio dell'Autosole e lo svincolo della 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona si percorre in mezz'ora, il doppio del solito. Inoltre rileviamo code sulla 13 Bologna-Padova da Bologna Interporto per il traffico diretto sulla 14 Adriatica. Rileviamo 1 chilometro di coda per un camion in panne in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncoschivi e Busalla verso Genova.

0: code sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Pretola per traffico sulla viabilità cittadina a Firenze. Infine 2 km per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. È tutto, fate buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal.

0: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
1: Questo è Password, qui con noi per dare un senso, per nobilitarci, Giulia Laura Biati, poi c'è Cianna e poi c'è il Cavalier Servente.
2: Che buongiorno io. Amici, anzi buon pomeriggio ormai devo dire. Cianna, come va lì a Roma? Tutto
3: alla
2: bene?
3: Grande, tu ti sei ambientata nella nostra coppia,
2: sì,
3: che ormai
2: dai.
3: È diventato...
2: Allora, sono arrivata che avevo qualche timore, devo sì. dire che è passata un'ora, perché? Sto meglio, sì, devo dire che mi sono ambientata. Alla fine non siete poi così male, posso dirlo grazie. Ai nostri amici ascoltatori.
1: Sto
2: ecco.
1: meglio. Pensa Cianna che abbiamo parlato di bambini.
3: Mm. Sì, sì, sì, è vero.
1: Cioè, lei si è mostrata
2: fatto,
1: molto
2: scusatemi.
1: Interessata
2: ecco.
1: alla prole altrui, cioè la mia.
2: Sì.
1: E se, voglio dire, è bello. Io quando vedo una ragazza, poi figura, arriveranno, si arriveranno quando vi parlerà a voi, però mi piace un sacco sentire ecco. una ragazza che ti chiede, ma com'è questo, com'è quell'altro, l'esperienza con i piccoli, con i meno piccoli.
2: Ci stavamo divertendo a fare un po' le differenze banalmente tra maschio e femmina, sì. no? Che alla fine le conosciamo molto bene.
3: Cianna, è bello sognare, Cianna, è bello sognare i pupi.
1: Tu la centri la tazza.
2: No.

0: Tra l'altro, amici, domani esce il suo nuovo album, quindi vedi, proprio la nostra programmazione musicale cade a fagiolo. Biagio Antonacci con Ti dedico tutto, alle 18:14, questa ovviamente RTL 102.5, la vostra Password.
1: Che bello, non sapevo uscisse il nuovo album. Si chiama, sto andando a vedere Mustang.
0: Ah,
1: come adoro, la macchina.
2: Adoro.
1: Bello.
2: Io prima o poi mi comprerò una nera con le fasce rosse.
0: Perché questa tamarragine così?
2: Proprio tamarra,
1: sapete? Tamarrata.
2: Sì,
1: ce l'avete un sogno tamarro voi, che ne so, una barca da comprare. Una moto, io ho il sogno tamarro delle moto, cioè mi piace.
0: Che moto,
1: moto,
0: perché ci sono moto e moto, bisogna
1: non
0: fare una
1: quella
0: distinzione.
1: Più famosa, no, non quella che piace a te, non quella più famosa.
0: Quindi una brutta.
2: Piace al papà.
1: Esatto, no, ma pure a lei credo, non ho idea.
2: Tu sei appassionata?
0: Beh sì, Harley, possiamo dirlo, l'Harley.
2: Ah sì!

0: Cattive abitudini, ce ne sono. Se ce ne sono potremmo stare qui e fare un convegno, ma ogni tanto ti arriva una notizia che ti rallegra la giornata. Brivido lungo la schiena, cara Giulia, caro Cianna. Segnate sta data, 13 novembre.
1: Che succede?
0: Esce il nuovo album degli U2, fate come volete voi.
2: Vamos!
0: Primo della band dopo 9 anni, è già disponibile un brano inedito che si intitola Silenzio.
1: Ah, ecco perché hai detto Vamos in spagnolo.
0: Ovviamente, e sono 50 anni di vita della band, a novembre.
2: Perché si chiama Carneval de la Luz l'album, sì. L'album nuovo.
1: Tra l'altro,
0: io non vedo l'ora.
1: Tra l'altro domani, 25 settembre, esce il secondo singolo. Quindi tanta
0: tratto
1: roba.
0: Da,
1: sì?
0: Tratto da.
1: Dall'album
0: tratto
1: nuovo.
0: Da. Grande Bono.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata.
7: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
5: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
5: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Andiamo!
9: La sua curiosità è soddisfatta?
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
19: La spesa intelligente!
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Darkaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti

0: promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso, risparmi 4,95 €. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70 €. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Convenienza nostra. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: persa. Come fai a non adorare Francesco Gabbani? Come fai? Questa è Password RTL 102.5. Salutiamo il pubblico più bello d'Italia, della radio più bella d'Italia, numero uno d'Italia. Quando volete vi do l'ultima di Taco Trump.
1: Che lo che?
0: La volete subito?
1: Dai, per favore.
0: Sapete che ha fatto un macello, ha buttato fuori quelli della CNN di politica.
1: Sì, infatti. Detto, tu leggo, non dovresti essere leggo, qui. Leggo,
2: ha esatto. Fatto un macello,
0: leggo,
2: strano.
0: Leggo, l'amministrazione Trump afferma che l'accesso per CNN, MS Now e politico è stato ripristinato.
1: Ma come magnanimo.

0: con Stay, le 12:41 minuti, buon giovedì 24 settembre, questa è Password.
1: Sai, password. Inglesizzato, mi piace moltissimo.
2: Oh, a proposito di gente che ha avuto esperienze molto molto lontano da noi, ormai parlano inglese meglio dell'italiano forse, Thomas Ceccon oggi ha parlato. Sapete che è stato attaccato duramente dalla Pellegrini e allora non l'ha nominata, però dice: un giorno vi mancherò, mi stancherò di dire la verità e di essere un personaggio. Secondo me si riferiva proprio a lei.
1: Immagino di sì, avrebbe anche senso in base a ciò che ha detto lei, appunto.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Perché? Perché?
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Affrettati, l'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
9: Potremmo dirti, non ci pensa.
3: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, respirate blocchi e tensioni non facili da capire, non così semplici da superare. Meglio provare a vivere ogni cosa con la giusta lentezza e senza arrabbiarvi. Toro, Venere in opposizione vi fa sentire molto esposti a certe realtà, quasi deboli di fronte a richieste e a sfide, eppure Marte vi rende coraggiosi, dovete solo stabilire cosa volere. Gemelli, la Luna non smette di spostare la vostra attenzione sul lavoro e sulle cose che vi occupano, che esigono impegno. Voi però deciderete di fare ogni cosa con grande calma. Cancro, Marte agita il vostro sentire, il vostro vivere, ma l'amicizia inaspettata di Venere vi aiuta a rilassare i sentimenti, facendo pace con una grazia che deve farsi sentire. Leone, vi serve un momento per mettere meglio a fuoco alcune realtà, per poter poi ripartire ma in modo convinto, sicuri di non aver dimenticato niente di importante e niente che conti. Cari Vergine, attenzione a Venere e alla Luna, a quelle energie emotive che rischiano di esporvi forse troppo agli altri a certe situazioni. Non perdete la calma e siate prudenti. Bilancia, appoggiatevi ancora a Mercurio che vi è vicino, dando sempre la precedenza ai pensieri logici, alle idee che sanno arrivare lontano. Non lasciate niente al caso. Cari Scorpione, saprete di avere un certo controllo su certe persone in realtà, ma dovreste dimostrare più passione e maggiore energia per non lasciare che tutto diventi poco interessante. Sagittario, nonostante mille idee e tante occasioni, la Luna vi renderà anche pigri, non sempre così desiderosi di fare cose e di mettervi in gioco. Rispettate i sentimenti. Capricorno, non vi basta fare ciò che è importante, avete anche bisogno di capire il senso del vostro impegno, perché di certe richieste solo così potrete dare il massimo. Acquario, per andare oltre dubbi ed esitazioni pratiche o lavorative, scegliete di appoggiarvi a qualcuno, magari facendovi convincere a credere veramente in qualcosa. Infine, cari Pesci, la Luna è ancora nel vostro segno per aggiungere emozione ai sogni, alle promesse, a tutto ciò che davvero vi piace e vi regala bellezza, armonia e intesa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, allora fermi tutti, visto che stiamo per suonare The Voice.
3: Sì.
2: Ho bisogno, ed è già con noi la nostra direttrice Ivana Faccioli, ma siamo noi, io e te Ivana, Maria, Rebecca, Laura, Giulia, non so, sì. Cianna sicuramente no, ti ricordi quando The Voice poi recitava?
4: Certo, Hollywood ha sempre preso i grandi artisti e li ha portati a bordo.
2: Blue Eyes.
5: Io devo recuperare.
4: Come anche Elvis Presley.
2: Esatto, sì. Esatto.
5: Abbiamo tanto da recuperare qui.
2: Hai capito?

0: Amici, Frank Sinatra, Strangers in the Night.
1: Ma non sei stata sua dente, però.
0: Non è il mio, non è il mio. Però posso dire una cosa: dopo queste due ore, insieme a questi due meravigliosi uomini, ho capito che alla fine il triangolo non è che mi dispiaccia troppo.
1: Non l'avevi considerato.
0: L'ho rivalutato.
2: Beh,

0: Questa citazione di Cianna, devo dire, giù il cappello, eh?
1: Giù il cappello, touché Sorcini, touché Sorcini.
2: Mi fate bene, ragazzo.
0: Touché, touché, mamma mia, che tempi quella dei Sorcini. Oh, che spettacolo.
1: Non dimentica e basta, me ne vado, smetto di continuare a citare.
0: Cianna,
1: perché
0: è sempre bello.
2: Amici, Giulia, lo rifaremo fantastico. Prima o poi, sicuro. Me lo sento. Ciao.
0: Anche a Solofra, siamo in provincia di Avellino, le 19.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. Oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola, che è stato approvato. All'interno il tetto del 30% di stranieri per ogni classe e una possibile sanzione e segnalazione ai servizi sociali se i genitori dei bimbi non studieranno l'italiano. Max Viggiani ci racconta tutti i particolari. Buonasera.
6: Buonasera. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto legge sulla scuola. In quella primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non dovrà superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. 34.000 sono le classi in cui gli stranieri superano il 30%. Ed ancora, nel caso di gravi difficoltà linguistiche di un minore, dovrà essere supportato il nucleo familiare, segnalata la circostanza ai servizi sociali, ma se i genitori si sottrarranno potranno subire una sanzione fino ad un massimo di 1.000 euro. Salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, sarà vietato di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, ad esempio con il burka o il niqab. In proposito, ascoltiamo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
7: Quindi non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe col niqab, tanto per fare un esempio concreto. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro.
6: Per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il decreto è per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Critiche le opposizioni. Per la segretaria del PD, Elly Schlein, si tratta di un decreto vergogna che fa la caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. A te.
5: A Washington oggi l'incontro tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping, un colloquio a quanto pare molto cordiale. Il capo della Casa Bianca intanto è ancora alle prese con il braccio di ferro con i giornalisti. Maria Paola Raiola.
8: La freddezza e la guerra commerciale di mesi fa sono sembrate uno sbiadito ricordo. L'accoglienza riservata a Xi Jinping da parte del presidente degli Stati Uniti è stata solenne. Solo l'abbigliamento di Trump ha suscitato sui social un piccolo dibattito. Il tycoon indossava cappotto e guanti, insoliti per la stagione. Da più parti si è pensato a una volontà di nascondere le mani. Nelle prime dichiarazioni ufficiali il leader cinese ha parlato di coesistenza pacifica e dialogo tra Pechino e Washington da rafforzare. Con Xi abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, ha detto di rimando Trump. Riusciranno le premesse a garantire convergenza sui dossier più caldi, dalla geopolitica all'intelligenza artificiale? Si vedrà. Intanto nessuna TV americana ha trasmesso in diretta l'incontro tra i due per protestare contro il divieto di ingresso alla Casa Bianca imposto da Trump a CNN, MS Now e Politico, divieto che però poi è stato rimosso.
5: È in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto. È stato arrestato ieri, deve scontare condanne per diversi reati. Sergio Gadda.
9: Ieri i carabinieri di Busto Arsizio hanno suonato alla sua porta, lo hanno prelevato e lo hanno trasferito nel carcere cittadino. Il primogenito del fondatore della Lega deve scontare un cumulo di condanne per complessivi 5 anni e 9 mesi di carcere. I reati contestati a Riccardo Bossi riguardano fatti commessi il 2011 e nel 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Il 47enne è finito in carcere perché, sommando le condanne accumulate, supera i limiti di legge che fissano a 4 anni la possibilità di accedere a misure alternative alla carcerazione. Dal provvedimento resta escluso il processo in corso a Riccardo Bossi per maltrattamenti alla madre, che è in attesa della decisione della Cassazione. Nei prossimi giorni il legale di Bossi Junior avrà colloqui in carcere con il suo assistito.
5: Tante le persone accorse oggi a Montalcino in provincia di Siena per il matrimonio tra il cantante Damiano David e la star americana Dove Cameron. Benedetta Mannucci.
10: Sono tantissimi i fan che si sono radunati davanti al

0: Palazzo Comunale di Montalcino, il luogo dove Damiano David e Dove Cameron stanno pronunciando il fatidico sì. L'organizzazione della cerimonia è stata avvolta dal massimo riservo. Sono pochissime, infatti, le notizie trapelate negli ultimi giorni. L'allestimento della sala è semplice, come sono loro e come hanno desiderato, ha raccontato ai giornalisti la wedding planner Alessandra Grillo, che nel 2018 organizzò il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. A celebrare il matrimonio, che si svolge con il rito civile, è il sindaco Silvio Franceschelli. È un onore e un piacere, ha detto il primo cittadino. I festeggiamenti si sposteranno poi in un resort di Castiglion del Bosco. Sui social continua intanto a rimbalzare un interrogativo, ovvero se gli altri componenti dei Maneskin siano presenti o meno al matrimonio del loro frontman.
1: La chiusura della borsa FTSE MIB meno 0,85%. E siamo al calcio, domani sera Roma Italia Belgio per la Nations League su RTL 102.5 e lo speciale Noi dire gol. Paolo Pacchioni.
2: Buonasera dallo Stadio Olimpico, domani la nuova Italia di Roberto Mancini ripartirà da qui e tra poco qui il commissario tecnico terrà la conferenza stampa insieme a Gigio Donnarumma alla vigilia della sfida al Belgio valevole per la Nations League. Gli azzurri ancora una volta sono all'anno zero, si cerca il rilancio con il ritorno di Mancini e con il suo progetto di ricambio generazionale. Nel gruppo ci sono tanti volti nuovi, giovani chiamati a misurarsi già a partire da domani sera. Il simbolo è probabilmente Alessandro Romano, 20 anni, centrocampista italo-svizzero che ha scelto l'azzurro e che sta facendo molto bene a Cagliari in campionato. Con il Belgio dovrebbe essere titolare insieme agli esperti Tonali e Barella. In avanti ci sarà Pio Esposito e non è da escludere una maglia da titolare per Zaniolo. Ci risentiamo più tardi per le dichiarazioni di Mancini. Per il momento da Roma, l'allenatore allo studio.
1: Ora prima il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi. Nelle prossime ore, con la discesa di un fronte, la situazione meteo evolverà ad un cambiamento a partire dalle regioni del medio versante adriatico, con rovesci anche locali temporali e poi in graduale sviluppo anche sulle nostre regioni meridionali venerdì e sulla Sicilia. Le temperature diurne saranno in conseguente diminuzione, rinforzerà la ventilazione sul resto del territorio, il sole sarà prevalente. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est. Per chi viaggia verso Napoli, 2 km di coda, la tendenza è stabile. La causa, lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro. Per chi è diretto verso Ancona, code a tratti causate dal traffico intenso e tempi di percorrenza di un'ora. Stessa situazione in direzione della 1 Milano-Napoli tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio. Anche qui il tempo di percorrenza è di un'ora. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est, code a tratti causate dal traffico intenso. Tempi di percorrenza di 45 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon viaggio.
1: A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci, 19:09 minuti, buona serata amici e amiche di RTL 102.5. Stasera andremo a Lampedusa, poi a Latina e poi a Mondragone dal nostro Simioli.
7: Scusami, ma non andiamo più a Roma, dove arriva
8: perché?
7: Il primo festival del tramezzino?
8: Ma ho visto... Ma tra l'altro
7: non ci andiamo più, hai cambiato idea, Fratello, pure sei tra gli organizzatori.
8: Non so se anche a voi è caduto l'occhio su questa frase, solo questo ho notato io. Ingresso gratuito.
6: E come si
8: questo
6: mangia?
8: Questo mi ha colto, ecco.
7: Vede, ma ci andiamo a no a sto festival.
6: Dai, andiamo, chiamiamo, però in prima cosa dobbiamo cercare notizia last minutes. Giada è una poetessa di Latina,
7: sì,
6: che ha scritto
7: Formia,
6: inviato
7: Formia.
6: Provincia di vicino Latina, insomma.
7: Devi
6: hai
7: dire
6: via...
7: Formia.
6: Vabbè, Formia. Ogni Formia è bella mamma.
7: Vabbè, che ha fatto comunque?
6: Ha inviato una poesia a Re Carlo e Re Carlo sai che fa? Ha risposto.
8: No, non è vero.
6: Tutto bene.
7: Chi la sente, Mo Camilla? Mamma mia, aiuto.
6: Vabbè, proviamo. La stiamo cercando.

0: 19:17 minuti, comincia protagonisti questa sera Ellie Goulding.
1: Perché ridi?
0: Ma perché nel fuori onda, vabbè, i Cruci Terga, voi dite come nascono, dopo ne faremo uno, comunque ovviamente in queste
2: tremate,
0: due ore come nascono,
2: tremate,
0: così
2: tremate, radio italiane qui. Tremate. Che è successo?
1: È stato è successo che sì, oltre gli alieni c'è un'onda radio che è stata captata nell'universo. Quindi noi andiamo da un esperto di onde radio.
2: Tutta la concorrenza che
1: a Foggia,
2: pure
1: a Foggia.
0: Ma come
1: va?
0: A Foggia.
2: La domanda è
1: uno che sistema videoregistratori,
2: uno che ha la radio FM, quella là antica, può captare questo segnale radio. Salvatore?
3: Sì, chi siete?
2: Amico mio, sono di RTL 102.5. Hanno appena detto in radio che è stato captato per la prima volta segnale radio da un pianeta esterno.
1: A Foggia è arrivato.
3: Al numero 22.
2: No, dice che gli alieni stanno mandando un segnale radio. Siccome io ho la vecchia radiolino, quella che tu mi hai riparato più volte del 1974.
1: Sì,
2: se te la porto, mi puoi mettere qualcosa dentro che mi capti questo segnale dei pianeti extrasolari?
3: Se voglio
1: dispensare,
3: dai, chi siete?
1: Che
3: vuoi?
1: RTL, no, come 102, chi siete? Ma ci date lei? Ma
2: RTL 102.5, la prima radiovisione italiana. Vabbè, Salvatore, ho capito. Siccome non riesce a captare,
1: non sei il nostro Salvatore.
2: Puoi buttarla in caciara, ho capito.
1: Ma noi siamo seri, noi siamo seri.
2: Basta ammetterlo, tu non riesci a captare il segnale. Tutto a posto, ti voglio bene lo stesso, alla prossima.
1: Vabbè, possiamo lanciare il Cruciterga?
2: Ti porto il videoregistratore, che è? Ridete voi che mi fate fare ste stronzate, eh?

0: Occhi profondi, Emma, 19:24, RTL 102.5, Cruci Terga, perché questa sera io voglio dare solo il premio. Quindi restate all'ascolto. Vi regaleremo 8 lampioni da lungomare.
1: Ma uno cosa se ne fa a casa? Cosa me ne faccio di 8 lampioni?
2: No, sono comodi. Scommetto che il lungomare dove si affaccia mia mamma, sul sicuro.
0: No, il lungomare di Bari, li abbiamo tolti da lì, noi ve li diamo.
2: Ma grazie. Vabbè. Mia mamma di no.
1: Ma la domanda qual è? Attenzione, oggi è molto bella.
0: Pace, oggi è calcistica.
1: Sì.
0: Gianni, dilla tu.
2: Ma scusa, non era famoso orologio a forma fallica?
0: Vabbè,
2: no.
1: Vabbè, anche questo, dai.
2: Famoso orologio a forma fallica. 378-378-1025. Facilissimo, è famoso, dai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi...

0: Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: house.fileni.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
6: La spesa intelligente!
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Run degli One Republic, 19:35 minuti. Direi che è il momento qua in protagonisti di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Alessandra Vatta. Che ci racconti, Ale? Ciao!
1: Ciao ragazzi! Allora oggi vi do un po' di numeri, che è la cosa che so fare meglio. Vogliamo dare un po' di numeri?
0: Vai. E allora diamoli.
2: E allora numeriamo, vai. È uscito il 40, ambo.
1: Allora oggi, no, intanto è uscito un 5, perché oggi si è tenuto il quinto congresso annuale della Fondazione PACTA, che sta per patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo. La cosa fighissima è che è la prima volta, quindi vi do un 1, che lo studio ha accorpato praticamente tutta la filiera del trasporto.

0: porta aeroportuale, non il singolo, quindi tutta l'intera filiera.
1: Okay. Cosa quindi ancora ci giochiamo il 5, l'1 e poi?
0: L'1, esatto. La cosa ancora più figa è che è previsto entro il 2050, quindi ecco un altro numero, di ridurre le emissioni nette a zero, ecco un altro numero. Questo è l'obiettivo che ci si è posti. Sono necessari ovviamente degli investimenti, circa la cifra è stata stimata a 101 miliardi di euro, quindi non pochissimo, però insomma l'importante è porsi l'obiettivo e raggiungerlo, perché prima ce lo si pone, lo sappiamo, prima lo si raggiunge.
1: Bello. Vogliamo avere un obiettivo? E allora obiettiamo, allora, esatto.
2: A dopo, Ale.
1: Va bene, grazie Ale. Gianni, grazie. Che
0: a voi, a dopo.
3: Un new hit, ragazzino, vabbè.

0: Phil Collins alle 19.43, protagonisti RTL 102.5, Formia, la mia amata Formia. Io sono formiano, lo sapete. Sì. Vicino Foggia, fa rima con Foggia, Formia, Foggia.
1: Siccome devo fare io le sagre a Formia, io mi sento molto formiano. Allora stiamo cercando Sara Guida, che è la poetessa, a questo punto possiamo definirla così, che ha scritto a Re Carlo, anzi ha mandato una lettera poesia, giusto?
2: Esatto, e lui addirittura ha risposto, giusto, caro fratello?
0: Sì, sì. E io so anche fantastico. Il momento in cui ha risposto.
2: Sì? Ah sì?
0: Quando? Tu, alle 5. Lui segue password
2: all'ora del tè.
0: E beve il tè.
2: E lui beve il tè, sì, è vero, non passo.
0: Durante
2: sì.
0: Password.
1: Intanto ha scritto a Sara... Taranto, tu che hai sotto Sara. Controllo gli sms, qualcuno ha risposto al nostro cruciterga idiota pure stasera?
2: Uno. Tanti tentativi, uno. Dopo vediamo, eh.
1: Va bene.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini.

0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è alle 19.55 su RTL 102.5, ci siamo noi a tenervi compagnia.
1: 378 378 102.
2: Allora, okay, c'è in corso il Cruciterga, giusto? Sì, quindi sì, famoso, famoso orologio a forma un po' fallica, possiamo dire.
1: Un po'. Perché un po'. Totalmente forma fallica.
0: Grande.
1: Tanto l'hai detto la parola fallica, o un po', o tanto l'hai detta.

0: Basket Case Green Day 19:58 minuti. Qualcuno forse ha indovinato il nostro Cruci Terga.
1: No,
0: attenzione,
1: ha vinto.
0: Davvero?
1: Diciamo il premio prima.
0: Sì.
1: I 15 lampioni.
0: 8 erano 8, 8.
1: No, sono 6 lampioni. E sei lampini e sei lampioni, lamponi.
0: Vabbè,
1: e lampioni però... regaliamo tutte e due,
2: allora famoso orologio a forma fallica, chi risponde, chi chiamiamo? Fredella.
1: Maurizio, di dove sei?
3: Asti.
1: Asti? Dove fanno l'astice, sì. Giusto?
2: Stessa risposta
3: città. Esatto.
1: Ecco, qual è la risposta?
3: Il Big Ben.
1: Bravo,
2: esatto.
1: Sia i lamponi sott'olio e anche il... allora i lampioni li vuoi sott'olio pure?
2: Ma suona questo qua l'orologio, come
1: sì,
2: quello del Big
1: sì.
2: Ben.
1: Suona, sì, suona. Suona.
0: Torniamo tra poco, tra poco.
4: Aspettando Vittoria Tour, RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Via Grande, in provincia di Catania, sono le 20.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto scuola, si stabilisce il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi. La norma scatterà dal prossimo anno scolastico, previste anche sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi di potenziamento. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab, col divieto di indossarli in aula. Vergogna, tuona la segretaria Demi Schlein, così sulla decisione la premier Giorgia Meloni.
11: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali, di bambini stranieri, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. Perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di

0: di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
1: L'attrice Susan Sarandon è stata fermata oggi tra le persone che manifestavano nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro dell'ONU a New York contro la presenza del premier israeliano Netanyahu all'ONU. La manifestazione, a due isolati a sud dal quartier generale, appunto, delle Nazioni Unite, era organizzata da Jewish Voice for Peace e aveva attirato circa 250 persone. Cambiamo argomento. Damiano Davide e Dave Cameron sono a Montalcino per pronunciare il sì durante le nozze celebrate con rito civile nel Palazzo Comunale. Massimiliano Mantiloni.
2: Quando gli sposi hanno pronunciato il fatidico sì nel Palazzo Comunale di Montalcino nel Senese è scoppiato un boato, una trentina agli ospiti tra parenti e amici e il sindaco Silvio Franceschelli che li ha sposati. Damiano David, frontman The Måneskin, e l'attrice statunitense Dove Cameron sono arrivati insieme a bordo di una lancia d'epoca tutta bianca, entrambi vestiti di bianco, lui in doppio petto senza cravatta e con la camicia aperta con sopra una stola in seta e lei in una sorta di tailleur con tanto di cintura alla vita, camicia e un cravattino intorno. All'esterno tanti fan in delirio, una folla di giovanissime e non solo, insieme a tanti curiosi e semplici turisti. Il sindaco di Montalcino ha regalato agli sposi una bottiglia Magnum di Brunello 2021 con l'etichetta firmata dallo chef Carlo Cracco. A Castiglion del Bosco, l'esclusivo resort, già teatro di soggiorni illustri, proseguiranno i festeggiamenti.
1: Meteo e traffico.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Buonasera da Paolo Corazzon. Attenzione, nelle prossime ore e domani condizioni di maltempo sul Medio Adriatico e al sud. Passa una perturbazione molto veloce, però porterà appunto delle piogge e dei temporali, anche un rinforzo del vento. Di conseguenza domani sulle regioni adriatiche e in quelle meridionali anche temperature un po' più bassine, ma nel weekend in qualche modo torna l'estate in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra Orvieto e Attigliano, per chi viaggia verso Roma, 3 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto in direzione della 1 Milano-Napoli. Si registrano code a tratti per il traffico tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Ed ora sulla 8 Milano-Varese, tra Milano Nord ed il bivio con la 9 Lainate Chiasso in direzione Varese, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. Con questo è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: E allora, come diciamo sempre, 25 minuti, eccoci qui di nuovo protagonisti con Simioli, con Fratella, con Taranto, con la nostra Vatta ovviamente dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
8: E con i tramezzini, perché a Roma c'è il festival del tramezzino, ragazzi.
9: Ingresso gratuito, la nostra mission sarà capire che cosa, se solo l'ingresso è gratuito, ma poi i tramezzini li paghiamo.
8: Si mangia gratis, non paghiamo. Ingresso gratuito,
7: ma ingresso però effettivamente Gianni potrebbe essere ingresso, poi arrivi lì e poi
8: magari ti fanno pagare l'uscita.
9: Come si usava una volta, no? Insomma, allora noi dobbiamo indagare, perché i nostri veri normal vogliono saperlo, mio caro.
8: Tutti ci sta scrivendo tutta Roma per questo.
9: Quando si tiene sto festival del tramezzino a Roma?
8: In questi giorni. No,
9: è stato inventato a Roma il tramezzino?
8: A Torino.
9: Ma sei sicuro?
8: Sì, in un tramezzo, un muratore l'ha inventato.
9: Indagheremo.

0: 20:12 su RTL 102.5. Ho una fame, ma la mia non è proprio fame.
1: Non è
0: più
1: fame.
0: Voglia di un buon tramezzino.
1: È vero, che poi giusto. Sarebbe un sandwich senza crosta, no?
0: Che non ce l'ha fatta.
1: Un sandwich certo.
0: Che perché? Non ce l'ha fatta.
1: Tramezzino ce l'ha fatta, solo che, scusami Taranto, è senza crosta il tramezzino.
2: Sì, sì, sì, è verissimo, rispetto... è solo bianco, certo, assolutamente. Bianco.
0: Sì, per noi che abbiamo anche la dentiera è perfetto. Bene, certo, festival del tramezzino. Andiamo a Roma, chiamiamo un ristoratore, no? Vediamo.
1: Perché l'ingresso è libero.
2: Questo l'ha capito.
0: Vediamo.
3: Eccolo.
0: Pronto Stefano?
3: Sono sempre pronto Francesco.
0: Sempre numero uno. Allora tu andrai al festival.
3: Vediamo, no?
0: Esatto.
3: Io vado al festival.
0: Al festival del tramezzino vai o vai a quello di Sanremo? Che dici?
3: No, andrò a quello di Sanremo, mi piace di più. Quest'anno poi c'è Stefano De Martino.
0: Ma quello del tramezzino a Roma non vai? Lo fanno in questo weekend.
3: Ah no, non è corrente. Noi vendiamo tanti tramezzini al nostro bar, ma non vado, non andrò.
2: Qual è
3: non
2: quello vanno, che va di più? Scusa, però chiedi.
0: Qual è il tramezzino che va di
2: funghi
0: più?
2: Funghi e non so.
1: Quella con la carbonara.
3: Il classico, tonno e pomodoro. Oh. Tonno. Presole e rughetta.
0: Oppure?
1: Pensavo con la carbonara, capito?
0: No, ma che no. Con la carbonara?
1: Ma che ne so, è identitario il tramezzino con la carbonara. È certo, è identitario, no? Cioè. Il tramezzino con la carbonara. Senti,
0: no,
1: Stefano,
0: ma
1: sai se, siccome l'ingresso è libero al festival del tramezzino, sai se poi si pagano i tramezzini? A noi questo ci interessa. Si pagano.
0: Stefano, aspetta, Stefano, abbiamo un dubbio. C'è scritto ingresso libero al festival del tramezzino. Però noi diciamo, non è che vai e poi ti fanno pagare l'uscita e si paga il tramezzino. Si paga.
3: Sicuramente le fanno pagare qualche cosa
0: pagherà. È gratis ormai, niente più. No. Solo la radio è gratis.
1: Andiamo a mangiare da Stefano. Meglio veniamo a mangiare da te, Stefano.
0: Dai, andiamo con Merck and Cremont.

0: Sei tu la mia città, come cantano i Negramaro, 20 e 20 minuti in protagonisti.
1: Sai che lo direi io a te? Che tu sei Taranto.
0: È vero, beh.
1: Quindi sei tu la città.
0: È uno dei pochi casi in cui si può dire veramente questa frase.
1: Cognomen non olet, giusto? No, pecunia,
0: cioè,
1: però anche
0: non puzza,
1: cognomen.
0: No, non puzza. Vabbè.
2: Scusate, no, mica ha scritto qualcuno da Formia. Ciao Formia, ciao Gaeta,
1: no,
2: Scauri,
1: non ci
2: scrivono. Turno, non niente. Stiamo cercando questa ragazza che ha mandato la poesia a Re Carlo, facevamo lo scoop. Come
1: vabbè,
2: si chiama?
1: Chiamiamo Carlo.
2: Chiamiamo Buckingham. Hai ragione.
1: Proviamo.
2: Guarda, vai. Che rispondono, non scherzare, quelli
1: tanto
2: rispondono.
1: Tanto sulle lo sappiamo dire, quindi
2: tra poco ci proviamo, forse.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Cry. 20 e 33, come balliamo, come cantiamo con la musica di RTL 102.5, ma vogliamo atterrare?
1: E allora atterriamo.
0: E allora atterriamo. Ah, Alessandra.
2: Mai verbo fu più giusto, perché io sono con un assistente di volo. Adesso ve la presento e faccio parlare lei. Preparatevi, sì, perché non parleremo in italiano.
1: Ci
2: so, what's your name?
3: I am Ingrid.
2: Ok, Ingrid. Okay. And where are you from?
3: I'm from Spain. From Mallorca.
2: Mallorca. Just one second, because they have to translate.
0: Gianni, puoi tradurre?
1: Noi già stiamo sognando, posso dire? Già Ingrid Mallorca, già stiamo sognando. Cioè, così, proprio già solo dal nome e dalla località.
2: Si chiama Ingrid ed è di Mallorca.
1: Meraviglioso,
2: dai, meraviglioso. Facile. Sì. Ok. So, now you were telling me that you are here on holiday, and so you're not working here. And when will you start working?
3: I start again at 1st of October.
2: Okay. Mm-hmm. And what will be your next flight?
0: Aspetta, fai tradurre Gianni. Gianni, puoi tradurre.
2: They have to translate. Sorry.
4: Vorrei arrivare alla fine per fare una sintesi. Tra
1: l'altro. Giusto, okay. Giusto.
0: Giusto, beh, grande madrelingua.
1: Sì. Sì.
0: Okay, Gianni so è padrelingua.
3: We usually do like just flights, like Menorca, Ibiza.
2: Okay, okay.
3: That's the usual flights.
2: So in Spain.
3: Yeah, so I think I'm gonna do that.
2: Okay.
0: Buckingham. Ah no, Gianni, quindi...
2: Second they will translate. So, quindi che ha detto?
1: Vai Gianni.
4: Gianni, sì, amo la vita, sì, amo Roma, amo sì, la carbonara, sì, I love you Italy.
0: No, siete no, esatto, solo, esatto, anche ha detto che va, sta andando in America Latina perché lì
4: per dire anche lì corso, amo la carbonara,
2: giusto,
4: amo sì, sì, sì,
2: no, ha detto che lei lavora per una piccola compagnia spagnola, quindi probabilmente quando rinizierà a lavorare il primo di ottobre farà le isole Ibiza, Mallorca, quelle isole.
1: Bello, mica male.
0: Ah, ecco,
4: bello,
0: noi
4: bello,
0: facciamo
4: piacere e dovere. Grazie, grazie Alessandra, grazie Piumicino, New Hit.

0: angoli di cielo, tiro mancino 20-42 minuti. Attenzione, ci portiamo avanti, già alla prossima eclissi.
1: A proposito di cielo,
0: è vero.
2: L'isola di Lampedusa è già sold out. Pensate, il 2 agosto 2027 si potrà vedere un'altra eclissi. Pare. Sì, che io poi non riesco mai a vederle. No, totale, questa volta solo da Lampedusa, e tutti hanno già prenotato alberghi.
1: È come lo striptease, c'è quello totale, quello. Vabbè, andiamo da un sindaco, non di Lampedusa. Totale, ma andiamo da un altro sindaco, al nord.
2: Ah. Dove? Come si chiama?
1: Emanuele Capra, è lei?
3: Sì. Sono io.
1: Città? Quale città?
3: Casale Monferrato,
1: provincia di Torino.
3: Alessandro, ma non lo diciamo troppo forte perché c'è un po' di competizione.
1: Ah sì, questo ci piace. Chiameremo Alessandro Vatta.
2: La competizione dovete averla con Lampedusa, cari amici sindaco, perché il 2 agosto lì, solo da lì si potrà vedere l'eclissi totale.
1: Quindi lei andrà a Lampedusa.
2: Alberghi, gli alberghi sono già, gli alberghi sono tutti pieni, sold out.
1: Che accadrà? Tutto sold out anche da lei? Per agosto 27.
2: Cosa proponete per il 2 agosto?
1: Sindaco, c'è? È già partito per Lampedusa?
0: Sì, insomma è partito.
3: Sì, è già partito?
1: Dica.
3: È un tuo monologo, non sento cosa dicono gli altri.
1: Ah, no, allora, le chiediamo, lei per agosto 27 andrà a Lampedusa a vedere l'eclissi o no?
3: Devo attrezzarmi. RTL
0: è un po' lontano, in effetti, da Casale.
3: Andare al sindaco di Casale a vedere le crisi.
1: Ma dobbiamo pagare noi il biglietto, non ho capito. Perché, scusi?
3: Non lo so, io
1: ci ho provato. Vabbè, però dico, la sua città, no? Non sappiamo se sarà toccata dall'eclissi, ma se dovesse esserci anche da lei l'eclissi, no? Lei cosa farà quella serata?
3: E questa è una bella domanda. Tenuto conto che l'ultima volta che mi avete chiamato è stato per il record di nascite. L'eclissi potrebbe essere una buona occasione.
1: Giusto. Una botta di culo.
2: L'eclissi totale, il buio, bravo sindaco.
1: È subito il buio, guarda. Ma non pensare a me.
0: Cose accadono durante l'eclissi.
2: Grande vero, sindaco.
1: Ci saluti, Alessandro. No, scusi, Alessandro.
3: Casalmo. Siete giocati la sorpresa.

0: Lenny Kravitz, Low, 20 e 50 minuti, anzi per essere precisi 51, tra poco cantinetta, esatto, giusto? Scendiamo.
1: Io sono già pronto, prego.
2: Sì. No, invece ho un grande pezzo che sceglierai. Sì.
0: No, non sappiamo.
1: Credo
0: però...
1: proprio di sì.
0: Vorremmo una canzone dei Ten CC, giusto?
1: Una ce la ricordiamo, va bene.
2: I Ten?
1: Provvedo, vado.
2: Ah, ok.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora è sceso in cantinetta, diciamolo, e ha scelto un brano il più bello di sempre.
3: Veramente.
4: Ma l'ho scelto per sorprendere soprattutto il giovane Francesco Taranto, anche se mi ha detto è un fan di questa band,
3: sì,
4: giusto?
3: Sì, sì, sì, assolutamente sì, bravissimi.
4: Manchester, giusto?
3: Sì. Ma certo, no. Come ieri, sì, rock, come era ieri, rock.
4: Anche meno, rock. Anche
2: sì,
4: meno.
2: Però scusa, per capire, sì, perché? Perché silenzio. Dicevano silenzio. Sempre.
3: Sì, e loro facevano i medici della mutua, giusto? Quindi prescrivevano
4: le. Ma l'intro è una cosa da emozione, forza, dai, silenzio.
2: Facciamolo andare.
4: That's a

0: Che capolavoro, che capolavoro, bellissimo. Ten CC, I'm Not In Love, è una sinfonia, non è una canzone.
1: Possiamo parlare a bassa voce con questo
0: dobbiamo
1: brano.
0: Parlare piano.
2: Sinfonia?
0: Mi è uscita questa parola, ma non so
2: è
0: perché.
2: Una quinfonia. Impariamo da Taranto. È no, una sinfonia.
0: Ma l'ho sparata a caso. Era
2: sì, domani sera ce la giochiamo. Domani sera ce la giochiamo.
1: E adesso grazie a tutti. Una sinfonia di notizie.
2: Ciao da Napoli.
0: A domani. Ciao.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Montebelluna, in provincia di Treviso, sono le 21.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a New York, dove il primo ministro israeliano Netanyahu, nel suo discorso all'Assemblea dell'ONU, ha affermato che Israele, nel difendere se stessa, difende anche altri paesi e ha chiamato vigliacchi i tanti delegati che hanno lasciato l'aula durante il suo intervento, mentre ha definito giovani teppisti coloni violenti. L'attrice e produttrice Susan Sarandon è stata arrestata fuori dal palazzo, protestava con i propal. Ora il sì al decreto sulla scuola per la Premier Meloni, norme di buonsenso per la leader PD Schlein, una caccia alle streghe. Vigiani.
10: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola. In quella primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non dovrà superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarderà gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Sarà vietato di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, ad esempio con il burka o il niqab. Previste in caso di inosservanza sanzioni da 200 a 1000 euro. Nel caso di gravi difficoltà linguistiche di un minore dovrà essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrarrà potrà essere prevista una sanzione ai genitori fino a un massimo di 1000 euro e la segnalazione ai servizi sociali.
9: Cambiamo pagina. Damiano e Dove Cameron sono sposi. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice americana sono convolati a nozze a Montalcino, vicino Siena, salutati dopo la cerimonia da una folla festante. Infine il calcio, l'esordio domani in National League dell'Italia contro il Belgio. A Roma poco fa la conferenza stampa del CT Mancini. Per noi c'era Paolo Pacchioni.
11: Giocare bene e vincere, questa è la ricetta di Roberto Mancini per riconquistare da subito la fiducia e l'affetto dei tifosi. L'Italia ancora una volta si trova a dover ripartire dall'anno zero. Il ritorno del CT ha favorito un robusto ricambio generazionale. Nella conferenza stampa della vigilia Mancini ha detto di volere subito una squadra competitiva, ma ha aggiunto che bisogna puntare sui giovani e ha speso parole di stima per Alessandro Romano, regista del Cagliari, che contro il Belgio potrebbe già essere titolare. Il commissario tecnico ha chiuso dicendo di sentire una forte emozione per il suo ritorno sulla panchina azzurra. Da Roma, linea allo studio.
9: Grazie Paolo, è tutto per noi. Ora c'è il traffico con Via Radio.
8: Via Radio.
12: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Appena arrivata questa notizia sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni è chiuso il tratto a causa della presenza del fumo causato dall'incendio della vegetazione della scarpata. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5 Very Normal People. RTL 102.5 Sweet 102.5
13: 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon giovedì 24 settembre 2026, guarda caso 2 più 4 6 2026, buonasera Nicolò Giustini.
14: Mi sembra di stare nel film 23 dove c'è il matto che riduce tutto al numero 23, va bene così, questa è la suite, lui è Simone Palmieri da Roma, Stefania Iorice buonasera.
15: Eccomi, 23 qui a Roma ha un significato molto importante, immagino, i romani all'ascolto.
13: Non l'ho detto,
15: la nostra portafortuna è in collegamento, Francesca Ceglien, buonasera anche a te.
16: Buonasera ragazzi, Frega, buonasera.
14: Buonasera Franca, come va Franca? Come va? Pulito oggi? Fatto pulizie?
16: Di tutto, come sempre, di tutto di più.
13: E infatti ti sento un filo stanca, Franci, tutto bene?
16: Ma sì, era per darmi il cambio con te, Palmieri. Tu sei stanco tutta la settimana, allora ho pensato che questa sera ci possiamo invertire i ruoli.
13: E via, dai che ci vogliamo bene, sigla!
17: Ma io e te, così sarà per sempre, Franca.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: C'ha Like Diamonds, Rihanna, le 21.12 su RDL 105 nella suite. No, la verità è che c'è un po' un alone di mistero dietro questa canzone, perché non si è mai capito fino in fondo lei
1: che cosa dicesse.
0: Ma,
1: ma non è vero.
2: Ma forse è un mistero per te che cosa dica
1: che
2: questa canzone.
1: Certo.
2: Ieri magari basta leggere il testo. Avete... Vai a prendere il testo. Scusate, poi che facciamo l'analisi del testo.
3: Avete mai visto il mistero dei Templari? Parla esattamente di questo, no?
2: Io
3: la ricerca del Sacro Graal è comprendere che cosa dice Rihanna in Diamonds, no? Giusto, Simo?
1: Ecco, quindi il mistero c'è effettivamente.
3: Sì, tra l'altro Simone non capisce neanche quella che sta per arrivare adesso, non capisce
1: ma
3: neanche Cucumari.
1: È napoletano quello però, Simone.

0: Lord con Royals alle 21.19 su RTL 102.5. Stefania!
1: Eccoci Simone, vogliamo parlare di chi decide di cambiare vita? Sì, l'abbiamo già fatto.
0: Ancora? Ne posso più.
2: Questa volta però, questa volta andiamo in Giappone.
3: Strano, vediamo
2: una bella storia che viene dal Giappone. Un 37enne che molla tutto e decide di diventare fotografo di gatti.
1: Ma voi non avete capito, questo istinto di prendere e cambiare vita lo stiamo vivendo anche io e Franca da quando lavoriamo con voi. C'è un messaggio sottinteso, un sottotesto. Che non avete conto, niente, quei due litigano, non c'è niente da fare, vabbè,

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 €.
9: La spesa intelligente!
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
12: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
11: San Carlo Veggie Good.
13: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
16: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
17: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
24: Questo no? Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
25: Hai già provato Buono Premium?
0: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: James Morrison alle 21.39 su RTL 105 nella suite. Per un attimo,
1: Franca,
0: è vero, per un attimo, Francia, a proposito, siamo volati in Giappone, così?
2: Sì, perché abbiamo dato questa notizia, no? Dell'ennesimo che ha cambiato vita alla soglia dei 37 anni. Si tratta di un giapponese che ha deciso di mollare tutto per dedicarsi alla sua unica vera passione, ovvero la fotografia di felini. E quindi praticamente vive di questo adesso, perché ne ha fatto una professione vera e propria.
3: Quindi il messaggio è: seguite le vostre passioni, perché ogni tanto possono essere remunerative.
2: No, e aspetta, altre volte Palmieri, invece vi trasformano in un clochard.
1: Scusatemi, ecco. Palmieri, tu non inseguire la tua, se no siamo veramente
3: male. Andiamo a Budapest, infatti.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Le storie sono vere.
11: La storia è appena cominciata.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo.
14: Vedrai che andrà tutto bene.
15: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Andiamo!
18: La sua curiosità è soddisfatta?
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti.

0: escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
15: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: alle 21.52 su RTL 105. Franci, ci racconti quella volta che hai intervistato Jared Leto?
1: Ma veramente non l'ho intervistato io, l'ha intervistato Matteo Campese e io reggevo la telecamera. Diciamo che pur di essere in presenza di Jared Leto ho accettato anche il ruolo, hai capito, di operatrice, insomma, operatrice di ripresa. Però gli ho scroccato una foto.
0: Ma c'è dell'erotismo importante?
1: No, erotismo no, lui è il contrario, cioè lui è evanescente, direi.
2: Evanescente.

0: The World is Not Enough alle 21.59, okay. Anzi alle 22, perché sono le 22.
1: Siamo alle 22.
2: Ma che bug! Allora, vi diciamo che però...
1: sapeva che ore fossero.
0: No, perché tra poco saranno le 22.04 e noi saremo...
3: in onda di nuovo.
0: In onda di nuovo, c'è, perché adesso c'è il giornale orario.
2: Perfetto.
1: Il ciappa.
2: Tra fuego.
0: Tra fuego col fuego. 102.5 Time.
3: Anche a Pino d'Asti, in provincia di Asti, sono le 22 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura una decisione presa dal Consiglio dei Ministri di oggi, ovvero bloccata la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna. Il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale per violazione delle competenze statali. Polemico il governatore della regione De Pascale, un atto di scontro meramente politico. Passiamo alla pagina di cronaca. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato arrestato. Gadda.
6: Ieri i carabinieri di Busto Arsizio hanno suonato alla sua porta, lo hanno prelevato e portato in carcere. Il primogenito del fondatore della Lega deve scontare un cumulo di condanne per complessivi 5 anni e 9 mesi di carcere. I reati contestati a Riccardo Bossi riguardano fatti commessi nel 2011 e nel 2020 per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il 47enne è finito in carcere perché, sommando le condanne accumulate, supera i limiti di legge che fissano a 4 anni la possibilità di accedere a misure alternative alla carcerazione. Dal provvedimento resta escluso il processo in corso a Riccardo Bossi per maltrattamenti alla madre, che è in attesa della decisione della Cassazione. Nei prossimi giorni il legale di Bossi Junior avrà colloqui in carcere con il suo assistito.
5: E ora il matrimonio dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, con l'attrice americana Dove Cameron. Mantiloni.
7: Quando gli sposi hanno pronunciato il fatidico sì nel palazzo comunale di Montalcino nel Senese, è scoppiato un boato, una trentina agli ospiti tra parenti e amici e il sindaco Silvio Franceschelli che li ha sposati. Damiano David, frontman The Måneskin, e l'attrice statunitense Dove Cameron sono arrivati insieme a bordo di una lancia d'epoca tutta bianca, entrambi vestiti di bianco, lui in doppio petto senza cravatta e con la camicia aperta con sopra una stola in seta, e lei in una sorta di tailleur con tanto di cintura alla vita, camicia e un cravattino intorno. All'esterno tanti fan in delirio, una folla di giovanissime e non solo, insieme a tanti curiosi e semplici turisti. Il sindaco di Montalcino ha regalato agli sposi una bottiglia Magnum di Brunello 2021.

0: 1 con l'etichetta firmata dallo chef Carlo Cracco. A Castiglion del Bosco, l'esclusivo resort, già teatro di soggiorni illustri, proseguiranno i festeggiamenti.
1: Infine, due ultime ore. La prima, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Sono 7 con l'accusa di omicidio colposo. Infine, c'è un grave lutto. È morta Elena Pero, la grande voce del tennis per Sky Sport, una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico in Italia. Ai familiari e ai colleghi di Sky, le condoglianze della nostra redazione. E ora ci sono il meteo e il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Paolo Corazzon. Attenzione, nelle prossime ore e domani condizioni di maltempo sul Medio Adriatico e al sud. Passa una perturbazione molto veloce, però porterà appunto delle piogge e dei temporali, anche un rinforzo del vento. Di conseguenza domani sulle regioni adriatiche e in quelle meridionali anche temperature un po' più bassine, ma nel weekend in qualche modo torna l'estate in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 di domani mattina sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto, quello tra Forlì e Faenza verso Bologna, e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
6: Le 22.05 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon giovedì.
7: Buonasera,
6: 24
7: Rica.
6: Settembre 2026, Salve. Ciao Nick,
8: ciao Simo,
6: ciao Stefi,
7: ciao Franci, ci siamo ciao, salutati tutti,
9: ciao
7: direi.
9: Stefi,
8: ciao Cristian, ciao, ciao Diego,
7: ciao, ciao. Ciao Piervi che segue la parte tecnica qui da Roma invece,
6: sì, ma soprattutto ciao a voi, no Beppe questa sera non c'è, svegliati Franci, 378,
9: no, non sono in studio, come faccio a saperlo?
6: 5, basta chiedere tesoro, ultimo con

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: dove si balla d'Argento Amico alle 22:12
1: balla
0: su RTL 102.5. Grazie ragazze, però è arrivato il
1: avete
0: momento.
1: Visto, si è fermato quasi, hai capito, inorridito, sì, perché ha sentito cantare.
0: Sì, sì, infatti, sì, è arrivato il momento di parlare di una cosa che a me sta molto a cuore. Serio? E sì, quindi eccoci, di tipo libri, vero Franci?
2: Ma cosa
1: sì,
2: dici?
1: Assolutamente. Una cosa che sta molto a cuore, nel senso che vorresti che fosse un argomento di tua pertinenza,

0: ma purtroppo insomma ti limiti a scrollare, lo, come si dice, no?
1: Cosa, scusami?
2: Scrollare.
3: E passa ore e ore intere a scrollare.
0: Vabbè, Marson.
3: Specie quando è in bagno.
2: Facciamo tra poco comunque.
0: Facciamo di sì.

0: Jazz Bay alle 22:20 su RTL 102.5 nella suite. Scusate, siccome c'è la terza puntata delle audition di X Factor 2026, Franci, vogliamo dire quanto è alto il livello quest'anno di X Factor? Quanto ci stanno piacendo anche queste band? È vero, Franci?
1: Beh, allora, intanto siamo alla terza puntata, se non vado errata, quindi mi pare un po' presto per sbilanciarci e dire il livello generale, no, dell'edizione. Aspettiamo.
2: Terza puntata di audition. Vedi tutti i concorrenti, dalle prossime capisci chi è dentro e chi è fuori.
3: Livello alto,
1: aspetterei.
3: Ah, no, non possiamo ancora dire.
2: Vediamo il livello della Frank.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore.

0: Kungs This Girl alle 22.30 su RTL 102.5 nella suite. Steffi, quindi?
1: This Girl vuole parlare di libri, del potere che hanno i libri, di avvicinare le persone, sì. Perché c'è questa storia di quest'uomo di 72 anni che vive in Marocco, ha trascorso gran parte della sua vita a leggere libri.
2: Vabbè, c'è un libro.
0: Vai.
1: Vai a cercare un libro.
0: Dato.
1: E lui l'ha messo a disposizione di tutti, sì, a una libreria open space, possiamo definirla.
3: Barricato dentro una camionetta, vero? È una cosa molto particolare. Lui praticamente dice che attraverso la lettura ha viaggiato in tutto il mondo e questa è una cosa meravigliosa, insomma, una vita non mi basta, ho vissuto le vite di tanti altri.
0: Mamma, ma che bella cosa che hai detto, Franci, la potresti ripetere l'ultima?
2: Una libra
3: faccio
2: non
3: una
2: mi
3: maglietta
2: basta?
3: E te la porto giovedì prossimo.
0: Sì bello. Una vita non mi basta
2: e poi?
0: No, non me la ricordo più.
1: Avete sbagliato. Vabbè, non era
2: novità,
1: così.
2: novità

0: Jennifer Lopez alle 22.37 su RTL 102.5 nella suite. Leggere.
1: Sì, ma volevamo dire che Jennifer Lopez è stata una grande protagonista di questa Milano Fashion Week, vero Stefi?
2: È vero. Ieri in quel di Milano in compagnia di Musetti si è tanto parlato di loro per la loro bellezza, un duetto del tutto inaspettato, ecco, che però
1: inedito. Comunque posso dire una cosa, Jennifer Lopez altro
3: pagati.
1: Che dieta.
3: Scusami Fran, ma sono stati pagati per sfilare insieme, cioè,
1: sì, però voglio dire che lei è di una bellezza incredibile, nonostante ci abbia una certa,
2: sì,
1: cioè, lei è rimasta bella come se avesse 20 anni.
2: Ma loro, queste star internazionali, lo sai che fanno ogni tipo di trattamento, non necessariamente chirurgia, però tutte le chicche del settore a livello estetico.
1: Sì, vabbè, ma voglia trattamenti, cioè, lì dopo una certa
0: dai Stefania, hai detto una fesseria, mi pare che
3: abbiamo fatto l'ennesimo intervento inutile di questo programma.
2: Ma vergogna!

0: Camila Cabello e Ed Sheeran, facciamo bam bam se vi va alle 22.44 su RTL 102.5 la suite.
1: Sì. E se non mi andasse.
2: Povero Ed Sheeran, il povero Ed Sheeran che adesso non se la passa tanto bene in questo
3: povero.
2: Periodo.
3: Ah, no? Povero, bam bam. No,
1: mi sento di dire che l'anno
2: povero,
1: prossimo
2: no.
1: sarà
2: ricco
1: tutto
2: allora,
1: dimenticato
2: okay.
1: e sarà ricco e felice, tornerà a cantare perfect.
2: E se ne fregherà altamente, dici, delle polemiche che ci sono in giro braccia. Per il mondo.
4: Ma no, dai, non credo. Non credo sia uno di quelli che se ne frega altamente. Anzi, l'ho visto abbastanza provato.
2: Ha pianto davanti al pubblico.
1: Ma è tutto marketing,
2: occhio, no?
1: Vabbè, manca fa così, manca fa così.
2: Niccolò sta si sta ceiennizzando, si sta ceiennizzando.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
13: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
12: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
14: Ma possiamo venire anche noi?
12: Sì!
15: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
20: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Affrettati, l'offerta termina domani.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: The Lumineers. Ho!
1: Hey!
2: Hey!
0: Hey!
1: Hey!
0: Ho!
1: Hey!
0: Hey! Ho!
1: Hey, hey. Siamo, è tantissimo.
3: Sì, all'improvviso, gli ha preso la sim.
0: Vabbè, continua tu.
3: No, io non me la sento di andare avanti. Questa è la Sui 102.5, su RTL 102.5, sì. Ovviamente, con Stefania, con Cheyenne, con Palmieri, con Giustini, fino alla mezzanotte. Io il mio l'ho fatto. Arrivederci, grazie.
1: Madonna. Allora, tra poco possiamo riprendere a parlare di libri e soprattutto dei book club, che, come dicevamo prima, riuniscono persone anche sotto il nome di Dua Lipa. Accenniamo soltanto questa cosa.
2: Sì. Allora, che nome, altisonante.
3: Allora vado anche io al book club di Dua Lipa.
1: Sì.

0: Le mani che toccano il cielo, amici. Le franche che toccano il cielo.
1: Io credo che Nicolò abbia bisogno già di una vacanza.
2: Perfetto. Dove vado? No. Dove andiamo?
0: Canzone che è diventata famosa. Come, Nick?
2: Yes. Ha portato sfiga, quindi meglio non dirlo.
0: Ah, perché come? Scusami. Come
3: noi, per noi napoletani è diventato un po' il tormentone in realtà con il, per il terzo scudetto.
0: Sì, però non è che si parla sempre di voi napoletani e di Napoli.
3: È una stupida avventura,
0: cioè,
3: lo sai.
0: Capito? Grazie.
2: È Napulè.
0: Tra poco, dai.
3: È mille colur. Anche a Oppeano, in provincia di Verona, sono le 23.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a New York. All'assemblea dell'ONU ha parlato il premier israeliano Netanyahu. Fuori dal palazzo di vetro, proteste e arresti eccellenti. Mantiloni.
6: C'è anche Susan Sarandon tra le persone che sono state arrestate dalla polizia durante le manifestazioni pro-Palestina a New York. L'attrice americana che ha preso parte al corteo nel giorno in cui il presidente israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata fermata dalle forze dell'ordine. 250 persone si sono riunite vicino al quartier generale dell'ONU. Sarandon era schierata con una candidata Dem al Congresso e con un consigliere comunale. Anche loro sono stati presi in custodia dalla polizia. Appena Netanyahu è entrato all'Assemblea Generale, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Il premier li ha definiti codardi. Poi il primo ministro ha mostrato un cercapersone ricordando di averli fatti esplodere per uccidere numerosi miliziani di Hezbollah in Libano nel 2024. Per Netanyahu accusare Israele di genocidio è la più grande bugia del secolo. Ha definito antisemite il sindaco di New York, Mamdani, mentre i coloni violenti un pugno di giovani teppisti. Trump è un grande alleato, vogliamo salvare l'umanità, detto Netanyahu.
5: Torniamo in Italia per la foto scattata sulle tasse e gli italiani. Raiola.
7: Il quadro rappresentato nel rapporto di itinerari previdenziali racconta come il carico fiscale del paese gravi soprattutto sulle spalle di quei circa 8 milioni di contribuenti che dichiarano redditi da 35 mila euro lordi l'anno all'incirca 2 mila euro netti al mese e che versano il 65% di tutta l'imposta sui redditi delle persone fisiche. La metà della platea dei contribuenti, circa 20 milioni di italiani, che dichiara redditi fino a 20 mila euro, versa il 5% dell'IRPEF totale. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale. Poi ci sono quei 9 milioni di italiani che non dichiarano praticamente nulla e non versano un euro nelle casse dello Stato. Risultato: l'80% delle tasse è a carico del 30% degli italiani.
5: E proprio di tasse oggi ha parlato in un'intervista alla premier Giorgia Meloni.
8: Posso confermare che vogliamo continuare a tagliare le tasse, che vogliamo continuare a tagliare le tasse per tutti e che ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per un ceto medio che è motore di questa nazione.
5: È tutto, ora c'è il traffico.
4: Via Radio.
9: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Savona quello tra Arenzano ed il bivio con la 26 in direzione del capoluogo Ligure e sulla 12 Genova-Sestri-Levante il tratto tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23:04, attention please, because this program is
3: amazing.
0: But also,
2: not so.
0: The third,
2: la suite,
0: with 2020, aspetta, into 2026, with Stefania Iodice, for
2: naviganti di avventure d'Italia, non
0: passeggeri, Franca,
1: passeggiatrici,
0: sigla.
4: Let's go.

0: Gali con Paprika alle 23:10 su RTL 102.5 nella suite. Scusate, prima avete parlato di sfilate, non solo settimana della moda, Milano Fashion Week.
1: Che dillo.
0: Mi pare di aver visto anche Gali, non ricordo in quale occasione, Steffi.
2: Sarà stata da Gucci.
1: Vogue World, sì, ha sfilato con Gucci, ma è un'occasione del Vogue World.
0: Ah, un'altra cosa invece volevo sottolineare, perché l'altro giorno Nicolò mi ha preso in giro dicendo, no, è uscito un video, io dicevo, è uscito un video di Marco Mengoni, è probabile un nuovo album, una musica.
2: No, invece sarà direttore creativo di un progetto che si chiama Allo Sbagliato.
0: E infatti Nick faceva, no, perché sei un cretino, cosa mai dovrebbe fare? Eccolo qua, signori e signori, come al solito.
2: Progetto misterioso, tra l'altro, eh?
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Alpi Girls Go Wild alle 23.18 su RTL 102.5.
1: More or less.
0: Stefi, cosa c'è tra poco? Vediamo se lo sai, se hai imparato.
2: Arriva, sì, certo, okay, che top. L'ho imparato. Quindi non lo dico?
0: No, dillo pure.
2: Arriva Laugh Now or Die'll Nick con tutte le notizie più belle, più brutte, più curiose che magari vi siete persi di questa giornata. Lui le recupera tutte quante,
3: wow,
2: per voi.
3: Sì, io dico sempre che se le sono perse forse un motivo c'è.
2: Ma non è
1: ci
2: vero!
1: Sarà. Ma noi invece come punizione le riproponiamo,
0: Un piccolo spoiler volevo.
3: No, se no già so poche. Se poi diamo quei spoiler, allora non le facciamo prima, no? E dai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Serena Brancale, Levante Delia al mio paese alle 23. Bravissima, bravissima.
1: Brave
2: anche le altre.
1: Brave a tutte.
3: Però avevo il microfono spento prima.
0: Sono d'accordo. Allora, vi siete persi qualcosa? Storie, notizie, racconti. Recuperiamo tutto ora fino alla mezzanotte. Half an hour del Nick.
2: Del Nick.
0: State.
3: Vai.
0: Ancora. Di nuovo. Vai, Ste.
1: State.
3: Ecco qua. Pronta.
0: Grazie, Nicolò. Novità.

0: Fool's Garden Lemon Tree alle 23.36 su RTL 102.5 nella suite Half an Hour del Nick. Da dove partiamo questa sera?
1: Che allora partiamo dall'Old Trafford. Sapete cos'è l'Old Trafford?
0: Beh, no? Sì, certo, lo sappiamo.
1: Che cos'è? Che cos'è?
0: Vabbè, lo stadio, no?
1: Di chi?
0: È del Manchester United.
1: Bravissimo.
2: Ma che bravo.
1: Ah, gliel'ho detto prima,
0: È vero.
1: Allora, il Manchester United sta vendendo pezzi di terra del prato dell'Old Trafford per 165 euro. Fa ridere perché sono tutti molto ben inscatolati, hanno tutte queste belle confezioni, grosse così. 165 euro per un pezzettino
0: ma
1: di terreno.
0: Ma uno cosa se ne dovrebbe fare? Collezione.
1: Io faccio morire le piante finte.
0: Altro,
1: pezzi di terreno.
0: Oggi ho letto di un possibile arrivo sulla panchina del Manchester United da parte di Antonio Conte.
1: Vabbè, stanno abbinando tutte le squadre del mondo.
0: Ok, basta. Allora ho letto male. Grazie, Nick. Madonna.

0: Quanto ci mancano i Coma Cosi, ritrovati questa volta con Posti Vuoti alle 23.44, Posti Vuoti. Su RDL 105 Half an Hour, vai Nick.
1: Franchi Vuoti. Allora, parliamo della serie di Harry Potter, perché lo sapete, ormai non si parla
2: ancora
1: d'altro. Manca praticamente meno di tre mesi.
0: Nick,
1: no,
0: basta.
1: Ma la notizia, no, ovviamente, sarà musicata da Hans Zimmer, e questo si sapeva. Però Hans Zimmer hai lasciato una dichiarazione dicendo: cercherò di distanziarmi il più possibile da John Williams, che musicò il film. Però effettivamente non ha un compito facile. Quanto è iconica la colonna sonora di John Williams di Harry Potter, Simone?

0: Film che abbiamo visto tutti, vero Steffi?
1: Sì,
0: meno
1: certo.
0: Male, meno male.
1: Come facevo a perdermelo, dai.
0: Appunto.
2: Quale film?
3: Peter Pan, Live Forever e Peter Pan, no?
0: No, in realtà era 50 sfumature di grigio.
3: Ah, scusa, non avevo capito.
1: Sì. Io ho imparato un sacco di tecniche.
0: Tipo
2: Highlander, pensa. Pensavo Highlander con Christophe
3: scusa
2: Lambert.
3: Franca, scusa, Franca.
0: Scusa, Franca.
3: Stefania, dicele in napoletano le tecniche
1: no,
3: che hai imparato.
1: Ma c'è l'Alfenauer del Nick.
3: No, chi se ne frega.
0: Ma chi se ne frega?
3: Nel dire chi se ne frega dell'Alfenauer del Nick. Prego Stefania, dica.
1: Ma non lo so ragazzi, in realtà ormai non pratico più, quindi certe cose le dimentico.
2: Ah,
1: non
2: sì, pratica più da qualche mese.
3: Non pratica più, Frank. Non ti trovo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire.
3: Franca,
2: a te!
4: Allora, cari ragazzi, questo è un artista immortale che purtroppo ci ha lasciato precocemente nel 2012, insomma, pace all'anima sua, ma ci ha lasciato dei pezzi incredibili. Questo ci rimanda, a proposito di cinema, anche a un film molto famoso. Vediamo se poi Palmieri lo indovinerà. Hot Stuff, Donna Summer.
3: Hot Franca, Donna Franca.

0: Donna Summer, Hot Stuff, alle 23.59. Donna Franca, Summer Franca, Hot Franca, su RTL 102.5. Nelle suite, grazie
1: tutte,
0: Francesca,
1: tutte.
0: Grazie Stefania, grazie Nicolò. Forza Nick.
2: Grazie a Diego, Cristian, grazie a Vanessa Gray. Ma chi sei? No, appuntamento a domani. Importante.
3: Noi dire gol.
2: A partire dalle 20.45. Noi dire gol, l'esordio della nazionale di Mancini con la Iorice, con Palmieri, con Giustini, con Salvati e Pacchioni dallo stadio.
0: Ciao, ciao, ciao. Buonanotte.
2: A domani.
0: Buonanotte.
2: Che statiche.
3: Buonanotte.
2: Anche a Cologno Monzese, in provincia di Milano, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura al decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Max Viggiani.
6: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola. In quella primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non dovrà superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. 34.000 sono le classi in cui gli stranieri superano il 30%. Nel caso di gravi difficoltà linguistiche di un minore dovrà essere supportato il nucleo familiare con corsi di italiano per i genitori. Nel caso questi ultimi si rifiutassero di parteciparvi, rischierebbero una sanzione fino ad un massimo di 1.000 euro e la segnalazione ai servizi sociali. Salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, sarà vietato di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, ad esempio con il burka o il niqab. In proposito, ascoltiamo il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara.
7: Quindi non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe con il niqab, tanto per fare un esempio concreto. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro.
6: Per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il decreto è per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Critiche le opposizioni. Per la segretaria del PD, Elly Schlein, si tratta di un decreto vergogna che fa la caccia alle streghe sulla pelle dei bambini.
5: Ora negli Stati Uniti per il G2 fra Trump e il presidente cinese Xi, Maria Paola Raiola.
8: Dialogo a 360 gradi a Washington tra il presidente Xi Jinping e l'omologo americano Donald Trump. Il leader di Pechino è in visita di Stato per 3 giorni, accolto con tutti gli onori dal presidente degli Stati Uniti, che in più occasioni ha sottolineato l'amicizia e la solidarietà che lega i due paesi. Sicuramente in questi giorni sono tanti gli affari sul tavolo, dai commerci all'intelligenza artificiale, tema delicatissimo su cui tra Washington e Pechino c'è una silente guerra fredda. Xi però ha rassicurato: dobbiamo lavorare insieme per il bene dell'umanità. Unico tema su cui appare ferma Pechino, la questione Taiwan. E Xi ha chiesto agli Stati Uniti prudenza sull'isola del Pacifico, che da tempo cerca l'indipendenza dalla Cina.
5: Infine, un lutto per il giornalismo sportivo: è morta Elena Pero, la voce storica del tennis per Sky Sport. È tutto con questa notizia purtroppo drammatica. Ora ci sono le notizie del traffico.
4: Via Radio.
9: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna e quello tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione opposta verso Padova. Fino alle 6 sulla 30 Caserta-Salerno è chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta, chiusa anche la 1 direttissima verso Firenze. E per ora è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati, siamo noi Nottamboli, signore e signori, c'è sempre lei, ma chi sei? Vanessa Gray.
3: Ma chi sei, ma chi sono, ma chi sei anche tu, sei Armando Piccolillo, giusto?
0: Brava.
3: Confermi?
0: Confermo.
3: Meno male.
0: E sottoscrivo vostro onore, sono io che voglio querelare Vanessa Gray.
3: Perché?
0: Perché quando le telefoni... lei praticamente non risponde mai.
3: Ma cioè, quando mi hai chiamato, scusa?
0: Cadi in un fosso che hai bisogno di aiuto, chiami Vanessa, quella non risponde mai.
3: Ma non è vero, ho promesso non disturbare, mi hai chiamato e non ti ho richiamato soprattutto, non me ne sono accorta. Amici!
0: Bella, questa maglietta dei Beatles è bellissima.
3: Lo so che è la tua preferita, l'ho messa in tuo onore, non è vero, l'ho trovata lì per caso. Chiamateci 02 25 15 15 e questo è il numero giusto da fare, ne hai un altro di numero giusto?
0: Sempre 378 378 1025 per i vostri messaggi, sia di testo che vocali. Ma intanto ci dice Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, Benson Boone. Sai cosa gli dicevano a Benson Boone da piccolo quando doveva mangiare? Benson, mangia, che... papà, che è tutto Boone.
2: Guarda, non so perché lo immaginavo. È Boone. Sei anche tu, sei Boone.
1: Esatto, mezzanotte 11 minuti, RTL 102.5. Come dicevo in apertura, insomma, quando tu chiami un amico dove sai che puoi contare a qualsiasi ora e lui non risponde.
2: Ecco.
1: O lei non risponde.
2: Vabbè, ce l'avevi con me, ho capito.
1: Poi tu lo vedi, il tuo amico lo incontri ed è sempre col telefono in mano.
2: Ma perché...
1: come cacchio è possibile?
2: No, scusami, però se tu metti molte volte il telefono su non disturbare, cioè non vedi le chiamate, poi se apri il telefono, le telefonate o i WhatsApp, li ritrovi. Quindi io spesso, ad esempio, metto il telefono non disturbare, quindi se qualcuno mi scrive non vibra, non squilla. Capito? Però il discorso è uno: se poi vai a vedere qualcuno,
1: no, è
2: certo, scusami, ho tante cose da fare. Ma volevo dirti: se poi ci sono delle telefonate, cosa fai? Richiami a quelle non risposte oppure dici "Wow, mi sono dimenticata"?
1: Sì, vabbè, richiami, non richiami, non lo so. Comunque si risponde al telefono, il cellulare ce l'abbiamo tutti.
2: Alcune volte.
1: No, non l'ho vista. Guarda che la puoi vedere. No, non dire bugie, si vede che c'è una telefonata.
2: Ma se vai a vedere, altrimenti no. Anche perché, diciamo la verità, c'è anche adesso il vizio di chiamare su WhatsApp e quando chiami su WhatsApp non sempre squilla.
1: Perché se quando ti fanno la videochiamata da Facebook così?
2: Così. Ma chi risponde? Cioè, videochiamate solo con gli intimi.
1: Va bene, c'è Anna, White Girl Wasted.

0: 883, tieni il tempo su RTL 102.5, mezzanotte e 18 minuti. Allora, telefonate e non telefonate. Alcune volte vorrei che si tornasse indietro quando si pagavano le telefonate e i messaggi, perché adesso i messaggi sono gratuiti e quindi ti sfracassano dalla mattina alla sera, i messaggi a destra e a sinistra, poi le chiamate che sono gratuite. Allora, anche quando ti chiama tua mamma, tua nonna, insomma i tuoi parenti, stanno al telefono botte di
1: mamma,
0: ore,
1: ma infatti
0: è gratuito.
1: È vero, cioè non è che paghi, quindi magari no, diventi prolisso, cioè racconti tutto, parti dal 1980 fino ad arrivare ai giorni
0: e
1: nostri.
0: E siccome tesoro è diventato gratuita la cosa, ognuno ormai non si rompe le scatole a rispondere al telefono, dice ma chi è questo, poi lo richiamo, poi ti dimentichi.
1: Ma sai che cos'è, secondo me col fatto che adesso ci sono anche tanti call center che ti chiamano, alcune volte

0: magari poi ti mandano il messaggio, perché se ti chiamano con un numero che tu non conosci, sì, e ma... tu non hai la voglia di rispondere, vedi un numero, non so, 102, poi fai la ricerca online e capisci se qualcuno, e poi magari ti ha chiamato, non so, la banca piuttosto che la radio, sì, nel nostro caso.
1: Non so, tu che stai a Milano, se vedi 06, insomma, non so se rispondi. Io che sto a Roma, se vedo 02 metto giù subito. Adesso però c'è una funzione bellissima nei nuovi smartphone, dove tu praticamente puoi bloccare le telefonate in entrata. Anzi, cosa fa? Il telefono risponde al posto tuo.
0: Ah sì, ma sì, cioè, nel senso che ti dice comunque che è uno spam, no?
1: No,
0: ah,
1: una sorta di chi sei?
0: Vanessa Gray.
1: Dimmi cosa vuoi e ti richiamo.
0: Chi okay, sei?
1: Funziona un po' così nei nuovi smartphone questi. Oppure puoi limitare le telefonate a chi non hai in rubrica. Però poi la domanda dentro di te è questa. E se mi chiama qualcuno che mi vuole offrire qualcosa?
0: Appunto, poi con il lavoro che facciamo noi, cioè non sai mai chi può chiamarti. Quindi io, il mio consiglio è, provate a chiamare. Se le persone non vi rispondono, mandate un bel WhatsApp. Prima o poi lo guarderanno.
1: E poi ci sono quelli che guardano ma non ti rispondono.
0: Ecco, poi doppia spunta blu, sì, nel senso che hai visto il messaggio, oppure nessuna notifica e nessuna spunta?
1: Bah, comunque, si stava meglio prima. Bah.
0: Ma no, dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Point of View dei DP Boulevard, poi rifatta insomma da Alessandra Boroso, Camera 209, a mezzanotte 28 minuti con Vanessa e Armando in Ottamboli. Amici, scrivono al 378-378-1025. Ma se non si conosce non si risponde, gli do questa tonalità.
1: Va bene, ci sta, messaggio. giusto. Vabbè, anche questo secondo me potrebbe essere una soluzione. Non conosci il numero, non rispondi, dipende cosa fai. Ad esempio invece Irma dice che alcune volte riceve 10-12 telefonate al giorno e quindi evita di rispondere perché ci sono sempre numeri che non conosce.
0: Esattamente, qualcuno si è anche innamorato, fidanzato e sposato grazie a telefonate, diciamo, molestie alcune volte, no? Da qualche call center. Qualcuno ha trovato l'amore.
1: Vedi, perché magari puoi fare amicizia al telefono, no? Ti piace la voce, inizi a parlare, ma richiamami quando sei libero, quando sei libera, e magari diventa un po' una routine, però prima o poi ti devi incontrare, se non ti incontri.
0: Solito, adesso a me è capitato sempre così. Quando hai una bella voce e non vedi, dall'altra, quando hai una bella voce al telefono e poi dal vivo è sempre una
1: fregatura. Non è vero, non è sempre detto. Più che altro è che la tua idea non coincide poi con la realtà, perché tu immagini, capito, il biondo, la bionda, e poi magari è tutto totalmente un'altra cosa, magari giovane e a una certa età, dipende, non coincide.
0: Mi vengono in mente quei post sui social quando la ordini e quando
1: ti arriva.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Si intitola Hidden Eyes, la canzone degli Skunk Anansie su RTL 102.5 a mezzanotte e 36 minuti. Amici, state programmando il vostro weekend da qualche parte? Avete cominciato a fare telefonate a destra, a sinistra?
2: Ehi, baby, cosa fai? Ma ci sei? No, veramente sono impegnata, mi sono già organizzata e vado un attimo lì a Bali. Ah, ok.
1: Ah, sì?
2: Sì, mi dispiace.
1: Vado a tu Foggia, non vado a Bali, ah, io vado a Foggia.
2: Ah, io vado a Bari.
1: O quando chiami invece fai quel numero, ma come mai non mi risponde? Ma ti ha bloccato.
2: Ti ha bloccato, ragazzi.
1: Sei entrata nella blacklist.
2: Ma come mai? A proposito, oppure quando i fidanzati delle tue amiche ti bloccano.
1: Ma perché?
2: Ma perché capita una cosa del genere? Non capisco.
1: Questa è una bella. Guardate, il blocco di una telefonata è una figata pazzesca.
2: Ma anche sui social, no?
1: Certo.
2: Perché magari sai che va sempre a guardare le tue cose, magari te lo dicono, non so, e tu la blocchi o dall'altra parte vieni bloccato e te ne accorgi, dici, ma come mai? Ma che succede? Non capisco.
1: Ci sono persone che vanno in analisi solo al sentirsi dire, guarda che ti blocco da Facebook, da Instagram, da TikTok, ti blocco.
2: Sì.
1: Ok, va, c'è gente che va addirittura in analisi per questa roba.
2: Bloccati.
1: Ma, sì, no, come blocco?
2: Non lo so, mi sono bloccata un attimo.
1: Che c'entra? Quello è frizzarsi, non è ti blocco nel senso che blocco, che non ha capito niente.
2: Ho capito tutto. Bene. Faccio finta di non capire. Bisogna far finta di non capire alcune volte, eh?

0: È un'ossessione, Samurai J su RTL 102.5 a mezzanotte e 44 minuti. Insomma, il telefono sì, il telefono no. Poi c'è un'altra cosa importante.
1: Che cosa?
0: Quando il telefono lo prendono in mano i figli, i bambini,
1: attenzione,
0: i ragazzi.

lì succedono i danni. Perché se tu hai qualche scheletrino nell'armadio, se il telefono lo dai al tuo figlio, e un bambino va in alcune cose, in alcune parti del telefono che tu

0: patatrac.
1: Come dici tu, lì bisogna mettere il blocco bimbi, non lo so, bisogna trovare una soluzione. Salutiamo anche Roberto che ci scrive al 378-378-115 a proposito di conoscenza, no?
0: Sì.
1: Dice che una volta si usava a mettere sulle banconote il numero di telefono con qualche frase tipo: ciao, se mi vuoi conoscere telefona al numero qui accanto.
0: Chiamava mai nessuno.
1: E deve dire che funzionava, lui invece ci dice che non c'erano i cellulari e quindi col telefono fisso non c'era la privacy, no? E quindi tu mettevi insomma il tuo numero. Io al massimo sapevo in bagno, cioè chiamami, no, scusami, quando vai in bagno e trovi i numeri, chiamami.
0: Ma che bagni frequentavi, scusami, ma
1: non
0: dove?
1: Non so, tipo si usa
0: in autogrill
1: così. In autogrill, da un film.
0: Ma
1: a scuola.
0: Ma scusami, che infanzia hai avuto tu, scusa?
1: Difficile, non si vede? Ma devi capire chi sei oggi. Ma chi
0: sei? Chiamateci allo 02 25 15 15, rispondiamo noi. Siamo veri, eh?
1: Giusto.

0: Terence, Trent Darby, Wishing Well su RTL 102.5. Non sono treccioline quelle che lui ha, non so come si chiamano, quella roba lì ai capelli, no? Che...
1: una specie, no, no, dread.
0: Sono treccioline, quella roba lì tipo trecce, insomma, sono molto molto belle.
1: Perché
0: allora,
1: non volevi fare la battuta? No, ti giuro che non volevo fare la battuta.
0: Vuoi fare la battuta?
1: No, stavo dicendo la verità in generale e poi mi sono resa conto che stavo dicendo una cavolata.
0: Persone cattivissime.
1: Ma no, ma
0: ciao,
1: no.
0: Mi faccio le treccioline.
1: Ma non te le fare che ci staresti malissimo.
0: Senti, allora stiamo parlando di telefoni.
1: Sì.
0: Ma non solo... da una parte è bello, da una parte c'è qualcuno che si taglierebbe un braccio o un dito
1: per cosa?
0: Invece di farsi togliere il telefono, no? Se non hai internet sul telefonino sei fuori, escluso dal mondo.
1: È vero, bisognerebbe disintossicarsi, non so, almeno una volta all'anno per 10 giorni. Che dici? Cioè potrebbe essere, oppure un po' di più. Il problema è che siamo sempre troppo connessi, prima di andare a dormire guardiamo il telefono e ci svegliamo la mattina, la prima cosa che facciamo è guardare il telefono. Invece mezz'ora prima di svegliarsi e andare a dormire dovremmo accantonarlo.
0: Qualcuno dice che è un male, ma perché? Se uno lo vuole fare e non gli succede niente, non ho capito perché, dov'è il problema, dov'è lo stress? Boh, no, I don't know, non lo so. A qualcuno concilia anche il sonno. Ma io volevo segnalarti questo danno, cioè...
1: No, sì, dimmi.
0: No, il danno che può fare un telefono.
1: Dimmi, che danno può fare?
0: Ma sai che ci sono stati dei ladri che sono stati arrestati perché hanno dimenticato il telefono?
1: Ladri numeri uno proprio, è ingambissima.
0: Ma come l'hanno arrestata quello? Perché il cretino ha dimenticato il telefono.
1: Complimenti.

0: 1963-64 Aretha Franklin fece questa canzone meravigliosa, Welcome By. È scomparsa nel 2018, però secondo me la canzone che ha fatto Dionne Warwick l'anno prima, a me piace più quella versione lì, insomma.
1: Sì, va bene. Sì. Diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta, perché se parli dell'una e dell'altra, insomma, davvero è difficile scegliere quando si parla di talento puro. Scusate, ogni tanto mi piace fare la critica musicale. Certo. Ciaone!
0: Ma chi sei? Chi sei? Mario Luzzatto Fejgiz?
1: No, la cugina. Anche a Vaie, in provincia di Torino, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura alle decisioni del Consiglio dei Ministri, non si può andare a scuola con il burka. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro. E poi se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito appunto di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vergogna sulla pelle dei bambini per Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Ora all'estero, Netanyahu ha parlato all'Assemblea dell'ONU, ma la sala si è svuotata. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il Premier, che poi ha tirato dritto in una difesa a oltranza di Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal palazzo di vetro, proteste e arresti, inclusa l'attrice e produttrice Susan Sarandon. Infine, alla Casa Bianca, c'è stato il G2 fra Trump e Xi. Cina e America devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha esortato il presidente cinese, avvertendo però Washington su Taiwan. Si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi. Le parole del presidente americano Donald Trump. È tutto, restate con noi, adesso c'è il traffico e la viabilità.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 12 Genova-Sestri-Levante il tratto tra Ricco e Rapallo verso Livorno, sulla 7 Serravalle-Genova quello tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova, mentre sulla 24 Roma-Teramo, non gestita dalla nostra società, è chiuso fino alle 6 il tratto tra Sergi e San Gabriele Colledara in direzione di Teramo. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: L'una e due minuti, siamo tornati, siamo in ottamboli insieme a voi, cari amici della notte, allo 02 25 15 15. Ma chi è che sta mangiando il risotto con la feta e la zucca,
1: no,
0: qui in radio?
1: Salutiamo il nostro Cristian Alberton che sta andando a cucinare questo risotto e ha capito un po' la ricetta. E salutiamo anche il nostro Diego Barbato perché arrivano, sì, i fratelli Bella, Leo Di Mauro, tutti con il risotto alla zucca, feta e noci. Woo!
0: Bene. Comunque potrebbe essere un meraviglioso errore, come dice Gianna Nannini.

0: Go Gentle, Robbie Williams su RTL 102.5 1:10 con Vanessa e Armando, insieme a tutti i nostri amici che scrivono al 378-378-1025. Mi pare di vedere che abbiamo un vocale, forse.
1: Bravo, come hai percepito questa cosa?
0: Solo che è un po' lungo, eh?
1: Vabbè, ascoltiamolo.
2: Buonasera nottambuli, mamma mia, oggi mi avete sbloccato il ricordo. Una volta, quando si era ragazzini, tra amici, così, con i primi cellulari, mandavamo sms a numeri improvvisati e io mandai un ciao come stai a un numero. Quel ciao come stai è stata la storia più bella della mia vita. Per 6 mesi ci siamo scritti, per 6 mesi avevamo una sintonia che era qualcosa di bellissimo. Poi mi ha mandato la foto e non ci siamo più sentiti. Però bello, dai, un bel ricordo. Oggi invece è tutto spiattellato là sui social. Magari la ragazza è bellissima, però poi la senti parlare e ti scade. Quindi un po' il contrario. Bello, bellissimo ricordo, mi avete sbloccato. Ciao belli!
1: Ciao!
0: Ma come? Cioè, solo perché parla un po' così, vedi uno bello o una bella e dici no, non mi piace.
1: Però scusami, vabbè, noi che parliamo con la voce, cioè noi che abbiamo proprio diamo importanza
0: con
1: alla
0: la voce.
1: Voce
0: vuoi parlare?
1: No,
0: mica
1: nel
0: vuoi parlare
1: senso,
0: con
1: noi
0: i piedi,
1: che diamo
0: scusami.
1: Importanza al tono, per noi quella roba lì è fondamentale, quindi anche per tante persone. Se uno ti piace, parla.
0: Pronto?
1: Ehi, ciao!
0: Pronto, come stai? Ciao! Ehi. Volevo raccontarti una poesia.
3: Ciao,
0: sai
3: tutto
0: che...
3: bene, stai bene! Grazie, è bello stare con te!
0: Scusa,
3: sentirti.
0: Devo andare a prendere mia zia che arriva col treno dalla Calabria. Ti saluto,
3: ma
0: ciao cara!
3: Pure io!
0: No!
1: Scusa, è bruttissimo, no?

0: Yeah, there must be an angel, Eurythmics su RTL 102.5. Mi ha fatto sempre sorridere questo video. All'1:19 minuti in regia, siamo al completo, siamo in tre: Leo Di Mauro, yes, Manuel Bella e David Bella. Ehi, che nottata, voglio!
1: Nottata full!
0: Andiamo adesso al telefono allo 02 25 15 15 perché c'è una bella coppietta in viaggio.
1: Sì, c'è Eli e Claudio. Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao, buonasera.
1: Ma mi sa che dobbiamo fare subito una cosa, è vero?
2: Sì, glieli fate.
0: Ma dillo tu.
2: Allora, io voglio fare tantissimi auguri di buon compleanno al mio amore Claudio.
1: Claudio, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Claudio, tanti auguri a te.
2: Grazie.
0: Scusa Alessandro, ma perché Eli ha chiamato per farti gli auguri? Non ti ne poteva fare direttamente in macchina già che vi vedete?
1: Claudio.
2: sì, ma io avevo piacere che glieli facevate anche voi, ragazzi.
0: Tanti auguri Alessandro. Cosa hai regalato?
1: Claudio,
0: scusami. Ah, non era Alessandro?
1: No, è Claudio.
0: Quella è l'amante forse. Scusa Claudio, cosa ti ha regalato Eli?
2: No. Allora, gli ho regalato un bel completino da corsa, visto che è un running anche.
1: Ah, ma poi voi partite spesso, mi sa che siete nottambuli, giusto?
2: Sì, noi siamo i notturni, siamo nottambuli perché andiamo spesso a fare le serate da ballo, siamo un'orchestra di ballo e quindi ci fate sempre tanta compagnia la notte quando rientriamo.
0: Siete un'orchestra di ballo, cosa vuol dire? Cioè fate liscio, valzer, mazurka?
2: Facciamo un po' di tutto, facciamo liscio, valzer, mazurke, ma facciamo anche balli di gruppo.
0: E quanti siete? Sai perché ti dico quattro? Sai perché ti dico questo? Perché insomma le serate adesso sì, il DJ che comunque è un costo, quattro elementi che suonano, musicisti veri, insomma voglio dire hanno un costo, quindi voi fate delle serate.
2: Sì, non tantissime, però sì, le facciamo. Dove ci vogliono, dove capiscono, certo, l'importanza della musica oggi.
1: Ma fate veramente... questo, perdonami, Eli, fate questo nella vita o fate anche altro?
2: No, questo è nella vita, facciamo altro.
1: Ok.
0: Tipo cosa fate?
2: Tipo io sono una tributarista e lui è una agente immobiliare.
0: Tributarista che cos'è?
1: È un avvocato.
2: No, tributarista, commercialista, tributarista.
1: Ah, ok, va bene.
0: Cioè, e tu quindi vai a fregare anche i soldi mentre alle serate quando potrebbero suonare altri musicisti e tu che c'hai già un lavoro, ma cose da pazzi. Eli, va bene, vi salutiamo.
1: Ciao ragazzi, buona nottata.
2: Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Che poi se sei commercialista e fai il DJ o il musicista, no? Ma chi è che ti viene a rompere le scatole? Dici no, veramente lei dovrebbe pagare la CIA, eccola qua, già pagata. E i contributi, eccoli qua, sono già tutto a posto.
1: Tutto
0: ma
1: a
0: il
1: posto.
0: Locale dovrebbe, ecco qua, tutto a posto. Hai capito?
1: Vabbè, sai insomma come comportarti in generale, no? Utilizzi cioè, la tua carica.
0: Un secondo lavoro?
1: Sì.
0: È importante, è bello pure.
1: Pensiamolo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium? Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: John Knight, John Legend su RTL 102.5. Amici che siete lungo e largo per l'Italia e non solo, chiamateci se vi va allo 02 25 15 15 e condividete con noi la vostra notte.
1: Sì, oppure 378 378 102.5, un bel messaggio vocale oppure un video messaggio. Stiamo parlando di telefonate, non telefonate, conoscenze. Cioè, tu immagini anche di uscire con un'amica che non vedi da 30 anni perché magari ti sei perso, ti sei persa ed eravate lì accanto, i paesi accanto, però che cosa succede? Magari tu ti lasci, lei si lascia e ti rincontri, può succedere di tutto, no? E adesso però esiste il telefono e ti puoi fare una telefonata, un messaggio e basta, mentre prima non era possibile. Vuoi parlare tu? Prego.
0: Ah, scusa, no, mi ero un attimo addormentato. Grey.
1: Sveglia, sveglia, ma che ti addormenti? Ma roba davanti, devi dormire di più il giorno.
0: Tra poco voglio... No, ho dormito tantissimo stasera.
1: Sì? Sì, vedi, bravo.
0: Dalle 8:30 fino alle 11 ho dormito, mamma che botta di sonno.
1: Mamma mia, cioè proprio eri perso, può
0: quando
1: capitare.
0: Quando dormi, amici, non so se vi capita, quando dormite e non capite niente, non ti ricordi manco a che ora ti sei addormentato.
1: Sì.
0: Non te lo ricordi, sei proprio crollato. Bam,
1: e soprattutto
0: via.
1: Non ti ricordi come ti chiami, ma la cosa che pensi è: ma perché mi devo svegliare? Suona la sveglia, ma non capisco.
0: E quelle volte che ti svegli e dici: ma cos'è, giorno, notte? Che giorno è oggi?
1: A che punto sono della mia giornata? Non lo so.
0: Però sappiamo che adesso c'è una bellissima canzone, la nuova di Biagio Antonacci con Saif, si intitola Spirituale.

0: Imodà la notte su RTL 102.5 1:39. Siamo noi, siamo in Ottamboli, siamo Vanessa, siamo Armando e adesso dobbiamo andare al telefono, anche senza cuffie riesco a parlare.
1: Bravo, giusto.
0: Andiamo al telefono allo 02 25 15 15. Cucce.
1: C'è Mirko.

0: Andrea, che sta andando in una direzione. Mirko, dici tu dove stai andando, Mirko.
1: Buonanotte RTL. Allora, io sto in viaggio verso Lourdes, essendo fotografo ufficiale per il santuario.
0: Ah.
1: E quindi per questo weekend ospitiamo il Papa per il suo viaggio apostolico e quindi sarò lì a fotografarlo, insomma.
0: E quindi tu sei pronto, sei carico, insomma.
1: Ma sì, sempre.
2: Aspetta,
1: sì.
2: Un po', Mirko, certo. Mettiamo un po' le carte a posto, Scusa,
0: eccolo,
2: sei il fotografo ufficiale di che cosa? Di Lourdes
1: del
2: o del santuario,
1: santuario
2: del tuo paese?
1: Sì. No, santuario di Lourdes, sì.
2: E hanno scelto te da Lourdes, dalla Francia,
0: da
2: hanno scelto Mirko da Andria come fotografo ufficiale.
1: Fin dal 2015, eh.
0: Ah, sono quindi 11 anni, ma com'è nato? Bravo Armando, come è successa questa cosa?
1: Ho iniziato come servizio civile con l'unità Alsi, poi dopo mi hanno scoperto fotografo e sono rimasto lì.
2: Ah, quindi è vera questa cosa, insomma?
1: Assolutamente sì.
2: Ma non sei solo tu, ci sono anche altri o sei proprio tu il fotografo?
1: No, allora ci sono altri colleghi francesi, io sono l'unico straniero italiano.
0: Straniero italiano, vabbè. Ci piace, eh?
2: Però tu l'hai detto come, capito?
1: Con orgoglio.
2: Sì, con orgoglio, è come se fossi tu il fotografo del mondo. E,
1: ma
2: no, questo è peccato, volevo dirti,
0: no,
2: Mirko.
0: No, non è peccato,
2: perché
0: è lui!
2: Tu stai andando a Lourdes e anche in questa cosa che tu hai detto, sono il fotografo ufficiale, questo è peccato vantarsi, eh?
1: No, è così insieme agli altri, dai, non sono solo.
0: Però bisogna anche riconoscere, no? Visto che lo fai da tanto tempo, bisogna portare in alto la bandiera invece e dire quello
1: sempre.
0: Che si è. Ma cosa ti ha dato Lourdes?
2: Come sempre, ma non è che state andando a vedere una partita di calcio.
0: Sta andando a Lourdes,
2: è un momento di preghiera.
0: E c'è il Papa, ma tu ti sei purificato, Mirko.
2: Ma come?
1: Senti, lo faccio nel tragitto, ho ancora qualche ora.
0: Ah,
2: bravo.
0: Okay, okay.
2: Ti devi pentire perché nostro Signore potrebbe incenerirti all'istante.
0: Speriamo di no, Mirko. Poi mandaci le foto, va bene?
2: Senti, la dici una...
1: Va bene.
2: Dici una preghiera per me e per Vanessa, per favore,
0: questo
2: ok?
0: Sì, pensaci.
1: Pensa, il mondo.
0: Bravo, Mirko, pensa a tutti i nottambuli, va bene?
1: Assolutamente.
2: Senti, ultima cosa e ti lasciamo andare. Fai qualcosa di penitenza per pentirti?
1: No.
2: E la devi
1: no.
2: fare, bello. Non è che vai là e dici mi pento. No, devi cammina scalzo, in ginocchio, fai qualcosa.
1: Vabbè, con l'attrezzatura frustati. È un po' difficile.
0: Mirko, facciamo così, quando torni richiamaci, va bene? Così ci racconti.
1: Va bene.
0: Ciao.
2: Caro. Ciao.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Buonanotte.
0: Ciao. Evviva. Ciao. Vado a Lourdes. Ciao.

0: na na. No stress. Na na na. Marco Mengoni, No Stress su RTL 102.5 alle 1.48 minuti. Il nostro amico Mirko D'Andria,
1: sì?
0: Ha scritto al 378-378-1025. Oh, si può avere la registrazione della chiamata appena fatta? Allora, caro Mirko, te lo faccio dire da Vanessa Gray cosa puoi fare.
1: Certo, sul nostro portale RTL 102.5 Play ci sono i podcast, quindi basta trovare i podcast in Ottamburi e lì ci sarà tutta la nostra puntata, ok? Quindi ovviamente aspetta un attimo che finisca, perché alle 3 finisce il tutto, sì, e quindi lì troverai
0: dai,
1: il podcast mattina, dei nottamboli.
0: La mattina trovi e ti poi te la copi e te la fai, insomma, ti prendi la registrazione proprio da lì. E vogliamo sentire un bel vocale?
1: Sì, vocale, forse. No, forse. Però no, io volevo prima salutare Giacomo e Federica che hanno finito di lavorare ad un matrimonio.
0: Sì.
1: E poi sai cosa hanno fatto? Sono tornati a casa e sono partiti col camper per la bella Sicilia.
0: Bella Sicilia, bella.
1: Ovviamente Federica scrive già. Giacomo sta dormendo.
0: Voglio dire a questi due che sto cercando di chiamarvi perché io sono un appassionato di camper, pur non avendolo mai, non ci sono mai entrato in un camper, ok? Né nei furgoni camperizzati e né nei camper veri e propri.
1: Volevi un po' di informazioni.
0: Mamma mia, costano, ci sono quelli americani che sono grandissimi. E poi mi piace anche vedere, non so se a voi vi piace, insomma, vedere quelle cose lì che sono riportate nuove, tipo i vecchi autobus fatti a casa vacanze.
1: Rifatti, bellissimi, bellissimi, sì. Ma ascoltiamo anche un vocale.
2: Buongiorno Vanessa, buongiorno Armando. Anche oggi sveglia presto, andiamo a prendere in piazzale il Cicciobello e facciamo quest'ultimo viaggetto della settimana. Vi saluto a tutti, buonanotte, buongiorno per qualcuno e ciao Vincenzo da Vicenza.
1: Ma Cicciobello chi è?
0: È il furgone, il camion, la macchina.

0: splendida Olivia Dean con Baby Steps su RTL 102.5. Nero Tamboli, amici, 378-378-1025 per i vocali. Ed ecco il momento limone!
1: Vai con i limoni! È un augurio di pronta guarigione a quest'artista unico. È la